0: e indagini all'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, ad altre 15 persone per bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. In caso di processo sarebbe il terzo procedimento in cui è coinvolta la parlamentare di Fratelli d'Italia, ma sentiamo Lorenzo Galeazzi.
1: Nuovo fronte giudiziario per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha inviato all'ex ministra del turismo l'avviso conclusione indagini sui crack di alcune società in cui lei ha avuto ruoli di amministratrice. Oltre alla parlamentare di Fratelli d'Italia sono indagate altre 15 persone, fra loro la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Cagnomazzaro. Le accuse per cui gli inquirenti si preparano a chiedere il processo sono a vario titolo bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per il fallimento di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Per la senatrice si tratta del terzo procedimento suo carico dopo il processo già in corso sul caso Visibilia e l'udienza preliminare sulla presunta truffa ai danni dell'INPS per la cassa integrazione ai tempi del Covid. Il fascicolo appena chiuso, vista l'entità delle ipotesi di reato, si presenta però come il più pesante.
0: Dalla manutenzione programmata a quella predittiva, è questa la nuova frontiera della sicurezza su cui punta Autostrade dello Stato, con un sistema che integra sensori, intelligenza artificiale, un nuovo strumento che riguarda ponti e viadotti. Vediamo i dettagli con Antonello Travallini.
2: Sensori, telecamere di ultima generazione, droni e sistemi di intelligenza artificiale sono la nuova frontiera della sicurezza delle infrastrutture autostradali. Tecnologie che consentono di monitorare in tempo reale ponti, viadotti e gallerie, rilevando anomalie prima che possano trasformarsi in un pericolo. Sono i nuovi strumenti di controllo presentati a Roma da Autostrade dello Stato.
3: La sicurezza è una priorità e sensoristica, droni, digital twin, intelligenza artificiale possono rendere le nostre autostrade più smart, più efficienti e più sicure. Dobbiamo però fare un cambio di paradigma, un salto di qualità, passando da un approccio reattivo ad un modello predittivo.
2: Le prime sperimentazioni sono in corso sul viadotto del Vernetto, lungo l'A32 del Frejus e sul ponte Talloria nell'Asticuneo.
4: I sensori rilevano dal campo tutte quelle che sono le informazioni che subisce la struttura, dalle vibrazioni alle condizioni ambientali al meteo. Queste informazioni vanno ad alimentare il modello, il digital twin, che le elabora, le processa e manda degli alert in caso di rischio.
2: Secondo la società di studi Nomisma, in Italia ci sono oltre 8.000 ponti e viadotti per circa 1.200 km complessivi e più della metà ha oltre 50 anni. Con quasi il 90% di persone e merci che viaggia su strada, la sfida è passare da una manutenzione d'emergenza alla prevenzione anche grazie alle nuove tecnologie.
0: 26 dipendenti hanno accusato Meta di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per selezionare il personale da licenziare. Meta smentisce, ma sentiamo Marco Mirabile.
5: L'uso dell'intelligenza artificiale entra nel delicato terreno dei licenziamenti e approda in tribunale. Negli Stati Uniti 26 dipendenti ed ex dipendenti hanno citato in giudizio Meta, sostenendo che sistemi basati sull'intelligenza artificiale siano stati utilizzati per selezionare il personale da licenziare, penalizzando chi aveva disabilità, era in congedo per motivi di salute, assisteva un familiare o era in gravidanza, violando così leggi federali e statali sulla discriminazione. A inizio dell'anno l'azienda aveva annunciato l'intenzione di ridurre il proprio organico globale del 10%, cioè quasi 8.000 dipendenti, a partire da maggio con ulteriori tagli nei mesi successivi. La richiesta dei ricorrenti al tribunale è di sospendere i licenziamenti previsti mentre la vicenda viene esaminata. Meta, si legge nel ricorso, non avrebbe verificato i sistemi dell'intelligenza artificiale per individuare eventuali discriminazioni. L'azienda respinge le accuse, definendole infondate, e ribadisce che le decisioni sui licenziamenti sono state prese da persone e non dall'intelligenza artificiale. Il caso, se andrà avanti, potrebbe rappresentare uno dei primi grandi contenziosi negli Stati Uniti sull'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di riduzione del personale.
0: Ed è stato firmato il nuovo contratto del comparto sicurezza e difesa che interessa circa 430.000 lavoratori. Sentiamo il segretario generale della Spini.
6: Abbiamo firmato questo contratto con senso di responsabilità, un senso di responsabilità che permetterà di mettere in tasca ai nostri colleghi sin da gennaio 2027 ben 100

0: euro netti al primo grado della scala gerarchica e ben 1.800 euro lordi di arretrato sempre per il grado della, sempre per il primo grado della scala gerarchica. Abbiamo firmato questo contratto anche con un senso di lungimiranza, dove per la prima volta viene riconosciuto effettivamente il grave danno che sta subendo il personale del comparto, che è quello sulla previdenza dedicata.
1: Il suo mondiale è finito, ma la sua saga continua, con le sue passioni, i suoi discutibili gadget, fa impazzire tutti nel bene e nel male. Vediamo con Laura Cervellioni.
2: C'è qualcosa di kitsch, ma di irresistibilmente pop nel ritorno in patria di Erling Haaland, sempre più meme e personaggio che trascende il calcio. Il vichingo del gol, predatore d'aria dai numeri reali, eccolo in tutto il suo 1,95 m di fisiologia norvegese, sfilare nel teatro greco di Taormina per un noto marchio di moda italiano, tra archi ellenistici e cavallerie rusticane. Colpi di teatro cui dobbiamo sempre più abituarci, del resto il suo mondiale è finito, ma dagli Stati Uniti ha deciso di non tornare a mani vuote. Dalle scalette dell'aereo

0: di questa giovane top model russa diventata virale a forza di riprodurre queste smorfie, quelle di Oland, ora il siciliano, che con un colpo di remi ha tradito anche la sponda adriatica in passato nel suo cuore in favore di quella ionica, ma chissà che non ci ripensi, in Puglia lo aspettano e la calda estate di Oland è, speriamo, ancora lunga.
1: E ci sarà un po' d'Italia nella finale dei mondiali. Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams nella cerimonia di chiusura. Sentiamo cosa ha detto la cantante di Faenza, la nostra Alessandra Sacchetta.
2: Anticiperanno il calcio d'inizio della partita finale del mondiale al MetLife Stadium di New York. Laura Pausini e Robbie Williams saranno di nuovo insieme per cantare Desire, il brano scritto dal musicista britannico e che la nostra Laura ha riadattato in lingua spagnola, insieme a loro l'americana Nicole Scherzinger.
3: Sono molto molto felice di essere a New York per la finale dei mondiali, di cantare insieme a Robbie e a Nicole. È un'occasione molto speciale per me, veramente mi sento onorata di poter cantare di fronte a tante persone nel mondo e ad essere in qualche modo un'italiana su quel prato in mezzo a tanti tifosi. E io poi ho anche la mia squadra preferita, vediamo cosa succederà, vi farò sapere.

0: Ieri sera a Milano il primo dei due concerti di Bruno Mars che ha fatto ballare San Siro sulle sue hit planetarie tra funky e romanticismo. Sentiamo Laura Longo.
1: Bruno Mars arriva sul palco a bordo di una Vespa gialla e regala a Milano un saluto musicale. Il resto è un live potente da grande star. Look here. Di concerto per l'artista hawaiano che mancava dall'Italia da 9 anni. Il ritorno è uno show totale. Lui canta, danza insieme alla band e ai ballerini, le hit planetarie che lo hanno reso un recordman su Spotify. E con lui balla il pubblico del Pit sotto il palco e quelli sugli spalti. Ritmo e imprevedibilità, carte vincenti di una carriera di un artista bravissimo a surfare sulle onde della musica. Influenzato dai grandi come Santana, Michael Jackson, Prince, Bruno Mars, Meccia, ritmi sudamericani, dance, funky e ballad romantiche. Queste ultime, protagoniste dell'ultimo album The Romantic, dal nome al tour che sta attraversando i continenti. 40 date, 2 milioni e 100.000 biglietti venduti.
0: E per la rubrica In scena con Paola Marinozzi seguiamo il musical Strapazzami di Coccole Torro, un successo al Teatro Brancaccio a Roma. Poi una piccola pausa e torniamo alla rassegna stampa di Paolo Cappelli. Restate con noi.

0: Se ci credete davvero, io divento più vivo di chiunque altro in sala. Parola di Topo Gigio, che ci invita al suo primo musical, Strapazzami di Coccole Tour.
1: Avrai due occhi azzurri da fare invidia al cielo, capelli così biondi che sembrerai un bambino.
0: Racconta le origini del celebre pupazzo, la storia cioè della sua creatrice Maria Perego, che vediamo contemporaneamente bambina e adulta.
2: Acci picchia, che paura!
3: Non dirlo a me!
4: È una favola!
3: Sì, e allora che lo sia per tutti!
5: Una donna che forse in qualche modo si è sentita diversa rispetto a tanti altri, una donna che usava tanto la sua fantasia e, diciamo, creava questi personaggi con i quali lei parlava. I suoi amici veri non erano quelli della scuola, ma erano i suoi pupazzi, i disegni che faceva, fin quando poi, appunto, in età più adulta, ha creato questo Topo Gigio.
2: E la Peppa?
5: Un po' come la figura di un figlio. Ed era come se avesse in qualche modo dato un'anima a un pupazzo, tant'è

0: che insomma ci siamo tutti innamorati di lui.
1: E questo è il mio sogno, vorrei farti diventare una star.
2: Possiamo dire che Maria Perego sta a Topo Gigio come Collodi sta a Pinocchio?
3: Guarda, questa è una bella domanda, però secondo me è meglio dire che Maria Perego sta a Geppetto, perché Geppetto ha costruito Pinocchio e Maria Perego ha costruito Topo Gigio. Invece Collodi ha scritto la storia di Pinocchio. Diciamo che io sto più a Collodi, magari.
4: Io sono un pupazzo e tu sei un po' pazzo.
5: Non sono pazzo e non dire mai quella parola!
4: Scusa.
3: Topo Gigio ha 67 anni, li ha compiuti da poco e sono 67 anni di televisione Rai italiana.
6: La Rai è sempre la Rai!
3: Tante scene si svolgono negli studi della Rai. Abbiamo fatto una scena da Canzonissima.
7: Raffaella Carrà.
8: Signore e signori, Raffaella Carrà.
9: Buonasera.
8: Ma è sempre lo stesso il taglio, non cambia mai.
9: Certo.
3: Tratta da Canzonissima, dove c'è proprio dal repertorio Rai tutto il dialogo che Topo Gigio faceva con Raffaella Carrà.
9: A dire il vero non saprei proprio cosa fare con te, sai?
4: Io con te farei di tutto. Canto, ballo, recito e se ci fosse il colore ti farei vedere i sorci verdi. Ah,
10: bisogna anche ricordare la grandiosità dell'importanza della voce di Peppino Mazzullo, che si inventò non soltanto nel parlare ma anche nell'interpretare.
4: Prego maestro, music!
2: Cosa troviamo della sua musica in questo musical?
10: Guarda, un po' di tutto, nel senso che le musiche sono tutte originali.
11: Tutto sale, sale.
10: Però ci sono due canzoni che non sono originali. Una è rimasta intatta, che è Strapazza Melicoccole, che Braccardi, Maria Perego, Mazzullo e Boncompagni scrissero.
12: Tutto gira, gira, tutto gira, non le giri, viri, coccole.
10: E Regala mio sorriso, perché Maria bambina si imbronciava spesso quando la nonna o qualcuno gli diceva di non parlare con i suoi disegni.
13: Regalami un sorriso per le mie notti insonne.
2: Regalami un sorriso, la canzone che scrisse per Drupi, è uno dei tanti successi del compositore Franco Fasano. Una carriera iniziata nel mondo dei piccoli, con lo Zecchino d'Oro e una profonda amicizia con Maria Perego.
10: Aveva capito forse una certa predisposizione a quel mondo di favola che interessava mantenere bambini, i grandi, ma accompagnare i bambini a crescere nel modo migliore.
14: Signora Perego, ecco a voi Walt Disney!
3: Andò da Walt Disney e Topo Gigio andò fino in America e fece quasi 100 puntate all'Ed Sullivan Show.
4: Ciao Ed! Hello,
3: che era il programma più seguito negli Stati Uniti d'America. In Giappone oggi esiste a Tokyo un museo dedicato a Topo Gigio, perché quando arrivò Topo Gigio nel 71 venne definito la bambola spirituale. Sì, perché parlava
2: con la stessa voce, eh?
3: Con la stessa voce in giapponese.
2: È in giapponese.
3: C'è uno in giapponese con la voce tenera che parla un po' così. È una star.
2: Una star internazionale.
15: Entra nei sogni, si insinua pian piano. Ti prende il cuore e ti sfugge di mano.
3: Topo Gigio lo possono sentire soltanto i bambini speciali, le persone matte, un balbuziente nello spettacolo, perché Topo Gigio si fa sentire, si fa vedere soltanto da chi ne ha bisogno.
2: Certo, hanno ragione i giapponesi quando dicono che è una,
3: bambola spirituale, bravissima. Esatto.
4: Io vivo nel mondo, ma tu sei sempre la mia mammina.
16: Certo.
4: E voi, dico a voi, siete sempre

In giornata il voto finale alla Camera sulla legge elettorale, il testo passerà poi al Senato, spaccatura nella maggioranza, il governo va avanti, assicura Meloni, le opposizioni, fermatevi. Nuova ondata di raid sull'Iran, bombardata anche la capitale Teheran, i Pasdaran bloccano Hormuz, fermeremo l'export di energie e domani Trump parla alla nazione. Ancora un femminicidio, questa volta nel Riminese. Una donna uccisa nella serata di ieri a Coriano, è stato lo stesso ex marito a chiamare i carabinieri che lo hanno trovato vicino al corpo della vittima. La Cassazione conferma la condanna a 14 anni, 9 mesi di carcere a Mario Ruggero, il gioielliere che uccise 2 rapinatori, ne ferì un terzo. Salvini chiede la grazia a Mattarella. Terza ondata di caldo torrido, 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16, Italia divisa in due, se il centro-sud soffre per le temperature record, il nord è sotto forti temporali e grandi rate. L'Argentina vola in finale per la seconda volta consecutiva, Messi e compagni vanno sotto di un gol, poi battono l'Inghilterra per 2-1, domenica 19 a New York la finale contro la Spagna.

0: Buongiorno, edicola di Rai News 24 sulle prime pagine dei quotidiani. Oggi due sentenze, una relativa ad una rapina nel Cuneese, l'altra attesa per le responsabilità nel crollo del Ponte Morandi a Genova. La cronaca giudiziaria, insomma, che si infila nell'attualità politica. Le ricadute dello scivolone della maggioranza di centrodestra alla Camera, l'emendamento non passato sulla legge elettorale, con gli scricchiolii che potrebbero indurre a pensare ad una fine legislatura anticipata. Questi i grandi temi, accanto naturalmente alla fase finale dei mondiali di calcio. Li ritroviamo sulla prima del Corriere della Sera, che andiamo subito a scoprire. Apertura, legge elettorale, Meloni va avanti, ecco il dato di fatto. Franchi Tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera, sia premio e indicazione del leader, il premio di maggioranza che è previsto nella nuova legge elettorale. Fratelli d'Italia che vota con i vannacciani sulle preferenze, attenzione a questo dato perché lo vedremo, a giudizio di molti osservatori può configurare rapporti, equilibri mutati nel centrodestra. Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, ricorda il Corriere. Forza Italia e Lega contrari. Giannelli, guardiamolo subito, alla Camera, metteteci la faccia, dice la Premier Giorgia Meloni, preferenze con gli sguardi attoniti che vediamo appunto sui banchi della Camera, anche probabilmente tra i banchi appunto del centrodestra. Centropagina sul Corriere della Sera, altro sguardo, quello di Lionel Messi. Mondiale, sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale, Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra. E poi vedete il richiamo sulla prima del Corriere alla cronaca, il caso Roggero, pena definitiva, 14 anni e 9 mesi, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini che chiede la grazia a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione arrivata ieri pomeriggio. Andiamo sulla Stampa. Voto, la sfida di Meloni, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi, legge elettorale, oggi la Camera decide. La Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. Una Premier che nella vignetta in prima sulla Stampa vediamo affondare con un richiamo che inevitabilmente rimanda alla famiglia Berlusconi, quel Marina. La maggioranza si spacca, dice la Stampa, di nuovo sulle preferenze. Via libera bipartisan sugli studenti fuori sede, in retroscena di Ugo Magri, che il Quirinale per ora non può e non vuole intervenire. Anche la Stampa a centropagina, e questo esprime il peso politico di una vicenda di cronaca giudiziaria, ha la notizia della sentenza della Cassazione. Sparò ai banditi, l'orefice in cella, condannato a 14 anni, Salvini che dice subito la grazia. La Verità, la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani, ecco perché la sfida ai traditori, che evidentemente per la Verità non erano nel partito della Premier, è tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera, per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura. Tempi stretti e molti rischi, a Palazzo Madama i numeri sono più risicati e i nodi restano. Sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo in realtà per il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro è a pezzi. Il Tempo, Giorgia contro la palude. La palude qual è? Quella del partito del pareggio, chi vuole affossare la nuova legge elettorale sa bene che con la vecchia non vincerebbe nessuno, e allora riecco i governi tecnici e il PD al potere con il paravento di qualche professore. Giorgia Meloni, che vediamo nei panni dell'esploratrice della palude, appunto, è l'unica vera avversaria di questo disegno, a giudizio di Daniele Capezzone. Edoardo Romagnoli ci dice che la maggioranza si ricompatta, anche se il vero test arriva arriverà al Senato dopo il passo falso alla Camera. L'opinione delle libertà, il quotidiano di Arturo Diaconale, ha vinto la palude, ora la riflessione, il virgolettato è della Presidente del Consiglio, bocciate le preferenze per un solo voto, Meloni che dice un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci, la scena dell'opposizione che esulta come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari, dice tutto, Ciriani che insiste, il governo va avanti. L'identità, preferenza, la poltrona, grazie, svelato il bluff da una parte e dall'altra, la maggioranza è divisa, l'opposizione è unita nel non far scegliere ai cittadini. Ecco il dato per l'identità che non assolve dunque nessuno. Repubblica, Meloni ha fallito, il virgolettato sintetizza l'intervista alla segretaria PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne, intanto Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, lo scenario statunitense. Repubblica, peraltro, a pagina 7, prova a spiegare ai suoi lettori il paradosso del Melonellum. La destra ha bisogno alla fine del generale, che naturalmente è Vannacci. Le proiezioni U-Trend con la nuova legge elettorale. Il campo largo ha chance se futuro nazionale va in solitaria. E quindi vari scenari che si aprono, che indicano un centro-sinistra competitivo se unito, chiamato alle urne contro un centrodestra che invece subisse la scissione di Vannacci, non apertamente schierato e presentato agli elettori in una coalizione appunto di centrodestra. E allora ecco il dato politico per il manifesto, sintetizzato nella foto che ritrae proprio il generale con il suo popolo di futuro nazionale e il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla Premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne a giudizio del manifesto. Libero, Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota col futuro nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra, dice il quotidiano di Alessandro Sallusti, che poi, e lo vedremo anche su altri quotidiani più vicini ai lettori del centrodestra, parla di ingiustizia è fatta sulla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni per quel gioielliere che, uscito dal suo esercizio commerciale dopo una rapina con minaccia anche alla moglie, esplose dei colpi d'arma da fuoco in direzione dei rapinatori uccidendoli. E dunque non sussiste, a giudizio anche della Cassazione, non sussistono gli estremi per la legittima difesa. Il Fatto Quotidiano, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, Meloni azzoppata, insegue Vannacci, ecco il dato politico, un dato politico che chiama in causa anche i contenuti peraltro della riforma elettorale. Tutte le porcate, e così le sintetizza il Fatto Quotidiano, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato. Ora la battaglia si sposta in Senato, dice il quotidiano di Marco Travaglio. La notizia, Meloni deraglia a destra, anche qui è questo il dato politico rilevante che si sottolinea, maggioranza alla deriva e Giorgia prepara la resa a Vannacci dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, Fratelli d'Italia fa asse con Futuro Nazionale, ma anche la proposta dei vannacciani viene bocciata, un altro autogol di Meloni and Company a giudizio della notizia. Arriviamo sul Dubbio, Vannacci rivolta con Fratelli d'Italia, il centrodestra va in tilt, dopo lo stop di martedì sera la maggioranza si divide nuovamente sulle preferenze su una proposta di futuro nazionale e la crisi di governo arriva pure al CSM, sulle nomine il centrodestra è diviso. Alto Adige, i riflessi a livello locale. Senato, sì al collegio italiano. Ieri a Montecitorio il deputato di Fratelli d'Italia, più certezze per il nostro gruppo linguistico, su Tirol e Volkspartei, che sappiamo molto forte in Alto Adige, trattativa positiva, passa la proposta di Urzì che scorpora di fatto i sei comuni altoadesini a maggioranza tedesca, questo dice l'architettura della legge elettorale. Ma il dato complessivo per Avvenire è quello di una corsa con ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma, oggi il voto finale. Arriviamo sulla Nazione, legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa, Fratelli d'Italia che vota con Vannacci per le preferenze, ma l'emendamento è bocciato anche da Forza Italia e Lega, caccia i 50, sono aumentati di numero nella stima della Nazione, franchi tiratori, oggi l'ultimo passaggio alla Camera, il PD e il Movimento 5 Stelle a Meloni, ora fermatevi, anche la Nazione, vedete la fotonotizia a centropagina, sparò e uccise i rapinatori, è finita, vado in carcere, dice il gioielliere del Cuneese. L'Unione Sarda, legge elettorale, clima di tensione, maggioranza divisa sull'emendamento. La Gazzetta del Mezzogiorno, voto pronti a tutto, con una Giorgia Meloni raffigurata da Pilinini con spiumata, per così dire, impallinata. Meloni impallinata dai franchi tiratori, effetto del disegno di legge sulla caccia, l'interrogativo della vignetta. Per Domani, invece, Meloni è già nel bunker, tira dritto però e sulla legge truffa, altra lite a destra. Attenzione ai termini che rimandano nel titolo d'apertura del Domani a quella sfortunata iniziativa della Democrazia Cristiana, allora De Gasperiana, della legge che dalle opposizioni venne definita riforma elettorale, appunto legge truffa, perché questo parallelo lo vedremo ricorre su più quotidiani. Ma è il momento di cedere la parola ai protagonisti. Sentiamo Maria Stella Gelmini, Riccardo Molinari, Lega, Angelo Bonelli, AVS e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.
1: Ma diciamo che sicuramente ieri qualcosa non ha funzionato, la posizione di noi moderati è una posizione netta, noi pensiamo che si debba dare più peso agli elettori.
2: Io non ho motivo di pensare che delle donne della Lega non abbiano seguito le indicazioni di partito, poi quando ci sono i voti segreti si sa, è sempre difficile poi capire chi vota in un modo o nell'altro, ma l'indicazione del partito sta molto chiara.
3: Giorgia Meloni non si occupa dei problemi degli italiani, pensa solo al potere, ma ha dimenticato i problemi, la sanità pubblica e gli stipendi che sono bassi, tra i più bassi d'Europa.
4: L'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale.
0: C'è un'altra palude, è quella descritta sul Corriere della Sera da Paolo Mieli, che prova a descriverla così, con un richiamo a chi a Palazzo Chigi ha avuto esperienze simili a quelle che attendono Giorgia Meloni nell'ultimo anno di legislatura. Un anno pericoloso, dice Paolo Mieli. Sosteneva Silvio Berlusconi, l'unico dopo Alcide De Gasperi ad essere rimasto a Palazzo Chigi per un intero quinquennio, che l'ultimo anno di legislatura era stato il più brutto della sua vita. Ne ricordava ogni attimo. Era iniziato quell'ultimo anno con un infortunio di per sé insignificante. Stavolta sono stati due invece, referendum un voto segreto. Da quel momento tutto improvvisamente, scrive Mieli, gli era apparso chiaro, la prolissità, la vanità, l'esagerato senso di sé, ma anche l'insicurezza e la pavidità delle persone che aveva intorno. Passavano i giorni e l'allegra combriccola che a lui doveva tutto quasi procedeva verso una sconfitta che, a suo avviso, e aveva ragione, dice Mieli, non era affatto inevitabile. Ma prosegue Mieli, per quel che è dato sapere, anche l'ultimo anno governativo di De Gasperi non fu tra i più felici, ed è bene che Giorgia

Meloni, allora sappia che l'altro ieri l'ora del destino è scoccata anche per lei. Con un leggero anticipo sui tempi è iniziato l'ultimo anno della sua legislatura da premier. I partiti che la affiancano non godono di piena salute e anche nel suo c'è puzza di bruciato. La stabilità, la ricetta magica, tenderà a sfumare. A questo punto, come accade a Berlusconi tra fine 2005 e inizio 2006, capirà che non è affatto detto che le prossime elezioni siano perse in partenza. Lì si vedrà la qualità sua e della squadra. E allora l'interrogativo che pone Mieli, di rilievo politico, in quest'anno, l'ultimo di legislatura, è il seguente. Il suo, della Premier, vero grande incubo, sarà che su di lei incomberà il fantasma di Roberto Vannacci, accompagnato da quello di Gianni Alemanno. A quel punto si vedrà la stoffa del personale politico da cui Meloni è circondata, dentro e fuori dal suo partito, nel senso che man mano che si profilerà il fantasma a doppia cifra, gran parte dei parlamentari che non sono certi della loro rielezione subiranno l'attrazione futurista. Qualcuno resisterà alla tentazione, i più fragili no. E non tutti nel centrodestra hanno l'aria di avere i nervi a posto, avverte Paolo Mieli. Adesso tocca a Meloni allora decidere se affidarsi o sottrarsi alle lusinghe del fantasma Vannacci. Nel caso scegliesse di sottrarsi, lo farebbe a costo di perdere le prossime elezioni. Ove mai ciò capitasse, potrebbe consolarsi dicendosi che governare in compagnia di una sporca dozzina composta da persone in gran parte cacciate dal centrodestra sarebbe un'esperienza senza precedenti, di dubbia affidabilità e di prospettive incerte, anzi più che incerte è la conclusione sul grande incubo che ne trae Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Siamo già sulla stampa, pagina 2, Fratelli d'Italia vota con Vannacci, destra ancora spaccata sulla legge elettorale e Marcello Sorgi che dice attenzione perché adesso il centrodestra è più debole. La piccola crisi dei franchi tiratori, piccola crisi virgolettato perché questa è la chiave di lettura prevalente nel centrodestra nelle dichiarazioni, assenti da qualche tempo dall'aula di Montecitorio, si conclude così, con l'indebolimento in un certo senso il venir meno da parte dei due principali alleati di Meloni del controllo dei loro gruppi, resi indisciplinati dalla lunga vigilia elettorale, dal farsi strada della legge che renderà più difficile se non impossibile per molti di loro la rielezione. Quando si rivedranno nella prossima legislatura i 95 seggi che Salvini aveva ottenuto a tavolino nel negoziato con Meloni prima del voto per Camera e Senato? Mai più! Questa è una certezza che vale proporzionalmente anche per Forza Italia e spiega perché gli onorevoli di questi due partiti si aggirino nei corridoi di Montecitorio o nella boiserie di Palazzo Madama come anime morte o come i giocatori di una specie di roulette russa, ognuno dei quali sa che il colpo mortale potrebbe toccare a lui. E anche Meloni farà bene a ricordarsene, ha potuto facilmente derubricare l'accaduto a incidente parlamentare, come era nelle cose, un passaggio sgradevole, ma non tale da richiedere un approfondimento formale faccia a faccia con il capo dello Stato. Resta il fatto che dall'altro ieri Meloni non è più la padrona della coalizione come era stata per 3 anni e mezzo dal settembre 2022. Il dominus, si sarebbe detto fino a poco fa, ma d'ora in poi col maschile e il femminile occorrerà stare più attenti, è la conclusione dell'analisi di Marcello Sorgi. L'ansia finale per i franchi tiratori, Meloni, crisi se la legge non passa, retroscena di Ilario Lombardo ancora sulla stampa e in primo piano Meloni ha forzato gli alleati minori, la riflessione di Flavia Perina, quel triangolo che spacca la maggioranza e la caccia a destra alle donne traditrici, la chiave interpretativa di un tradimento di genere per così dire, guidato o se preferite coordinato da Marina Berlusconi per tradurre, sintetizzare l'insofferenza che serpeggia nel centrodestra e nell'alleato di Forza Italia. Siamo tornati sulla prima del Messaggero e andiamo a leggere allora l'editoriale affidato a Mario Aiello, fare chiarezza sui frondisti è la priorità a giudizio di Aiello, ne leggiamo brevemente alcune considerazioni, non vanno sottovalutati i frondisti ma neanche fatti passare come avanguardie di un irrintracciabile moto popolare antigovernativo, attenzione a non ingigantire il problema, insomma sembra dirci Aiello, che dice ora si chiude alla Camera l'intero pacchetto della riforma elettorale, sperando di evitare altri intoppi, poi si andrà in Senato dove non c'è il voto segreto e alla fine dell'andirivieni tra i due rami del Parlamento si arriverà, quando, il punto interrogativo, al voto di fiducia. Questo percorso è denominabile schema 53,
perché fu così, vedete il richiamo.

Chiamo alla storia. Fu così per la legge elettorale voluta da De Gasperi che venne bersagliata dai cecchini, ma sopravvisse. La speranza nel centrodestra è che la storia si ripeta. Sì, anche se verrebbe da aggiungere, quella storia non fu poi particolarmente felice per i disegni dell'allora partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana. Siamo già sulla prima del Foglio, che affida all'analisi di Giuliano Ferrara questa considerazione: è Meloni l'unica vera riforma del governo, una destra europeizzata nell'interesse generale, a parte i rossobruni. L'unica riforma fatta sul serio da Meloni è la Meloni stessa, scrive Giuliano Ferrara. Un miracolo che la base democratica del sistema italiano si sia allargata ad una destra che era fuori dalla convenzione costituzionale, ammalata di nostalgia, su posizioni che oggi sono relegate a Vannacci e Alemanno. Quella destra con la fiamma tricolore, con il saluto nostalgico del ventennio, per intenderci. E allora ragiona Ferrara: se invece, come sembrano indicare alcuni segnali che arrivano dal Parlamento, il risultato dell'accaduto fosse quello di costringere Meloni alla caccia del consenso perduto in un ruolo che è l'opposto di quello che ha cercato di incarnare in questi 4 anni, più aperto all'Europa, allora le conseguenze sarebbero serie. Già non è andata a Parigi con Mattarella, la premier, a celebrare un 14 luglio costruito come una barriera di difesa e contrattacco dell'Unione verso le ambizioni smisurate e aggressive della Russia di Putin. Se Schlein non riuscisse a guidare la coalizione di centrosinistra nel segno di una contrapposizione di lotta e di programma chiara e forte, ma anche di reciproco riconoscimento di valore e con una posizione convergente sui grandi temi della guerra alla guerra e dunque di una pace non intesa come resa a discrezione, che è la posizione dei suoi alleati e della destra antimeloniana, il risultato sarebbe pessimo, avverte Giuseppe Ferrara. L'alternativa legittima si tingerebbe di una colorazione rossobruna inquietante e il prezzo da pagare sarebbe una marcia indietro della destra di governo sul piano dell'emendazione di se stessa dalle follie parolaie della stagione dell'opposizione. Magari non succederà se il fenomeno di europeizzazione si dovesse rivelare irreversibile, come sperabile, ma sarebbe nell'interesse comune di questo paese e del suo sistema politico il regresso della destra di governo ai toni, ai modi e alle politiche di quando era all'opposizione. L'interrogativo di Giuliano Ferrara sul Foglio. Repubblica, Elly Schlein intervista la segretaria del PD. Quanta arroganza, finito il tempo del governo, dice Schlein, a settembre il programma tocca a noi, vinceremo con qualsiasi sistema, la certezza di Elly Schlein, mentre Meloni vuol fare il premierato con legge ordinaria. Sono ossessionati dal potere e fanno disastri, devono andare a casa. La prima, presidente del Consiglio, per difendere la sua poltrona era pronta a sacrificare le altre donne. Con Conte parliamo ogni giorno delle cose che realizzeremo. Il problema dell'anima riformista, i centristi, risponde Elly Schlein, l'alleanza progressista può allargarsi ancora, la risposta a Repubblica. Su Repubblica, oltre la legge elettorale, il rischio è quello della palude, Stefano Folli, e poi l'autoinganno di Meloni, la riflessione che vi segnaliamo di Stefano e Menichini. Ma torniamo sul Domani, che ci diceva di una Meloni nel bunker, perché il Domani avverte con il professor Gianfranco Pasquino: attenzione, la sconfitta della premier, la crisi resta un miraggio, la sinistra non canti vittoria troppo presto. Perché? Perché, dice Pasquino, c'è poco da festeggiare. Nessuna singola sconfitta parlamentare, a esclusione di quella sulla richiesta di fiducia, Prodi, ottobre 98, docet, implica automaticamente l'apertura di una crisi di governo. Meloni può decidere, l'ha già fatto, di andare avanti fino all'approvazione del testo, dimostrando che si è trattato solo di un deplorevole incidente. Insomma, terminati i festeggiamenti, qualcuno potrebbe poi fare un giro tra i capi dell'opposizione e chiedere loro se pensano di essere pronti a elezioni anticipate, come e perché. In estrema provocatoria sintesi, avete un programma comune concordato? Avete ridotto o eliminato le esiziali distanze sul sostegno all'Ucraina, sulla difesa dell'Europa? Avete scelto chi guiderà la coalizione oppure saprete come farlo in tempi brevi? Non vorrei lasciare ai posteri, dice Pasquino, l'ardua sentenza. Sentenza su che cosa? Quali garanzie danno le opposizioni di saper formare un governo stabile, operativo, in grado di cambiare in meglio la politica, l'economia, la società italiana? Questo il monito di Pasquino. Il Secolo XIX ci porta sull'attualità, che dicevamo

Da conto anche di due fatti di cronaca giudiziaria. L'attesa oggi per la sentenza, il processo sul disastro del Ponte Morandi, che costò la vita, lo ricordiamo, a 43 persone, 8 anni di lavoro dei magistrati, una serie interminabile di perizie, battaglia legale, i parenti delle vittime che reagiscono alla lettera di scuse della Didi Società Autostrade, scuse fuori tempo massimo, strage del Ponte Morandi. Oggi la sentenza per i 57 imputati del processo. L'ironia amara, caustica di Rolli sulla prima del secolo XIX. Le scuse di Autostrade sono arrivate 8 anni dopo. C'era coda, risponde l'altro personaggio della vignetta. E poi l'Arena, la banda assalta una gioielleria, razzia in centro, che ci porta invece sul tema delle rapine. Noi però volevamo tornare anche su un altro episodio che ha diviso la politica. Ingiustizia è fatta, il giornale, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini che chiede la grazia subito, e allora tanto vale andare a leggere le conclusioni di Vittorio Macioce, che dice: quando i tre escono qualcosa in lui non si ferma, lui li insegue, spara, i giudici dicono lì finisce la legittima difesa, comincia la vendetta, la giustizia non può essere privata. Ma la domanda che resta sospesa è l'altra metà del contratto sociale: cosa succede quando lo Stato latita, quando la provincia si sente sola? Un patto rispettato da una parte sola è solo una tassa, sì, ma verrebbe voglia di ricordare, attenzione, perché se il futuro è quello di una legge che, nella quale i cittadini si fanno giustizia da soli, pistola alla mano, beh, ragioniamoci sopra. È tutto per l'edicola.

0: La giornata inizierà con ancora piogge sulle regioni del nord-est, temporali che insisteranno in particolare anche sulla Romagna, mentre nel pomeriggio qualche isolato temporale o locale pioggia è attesa sull'Appennino. Un cielo sereno invece ci aspetta sulle regioni meridionali, con qualche nube in più tra il Basso Lazio e la Campania. Una giornata dove splenderà il sole sulle due isole maggiori, con i venti ancora a regime di brezza, sarà mosso solo il canale di Sardegna. Le temperature sono in aumento sulle due isole maggiori, ancora in presenza di onda di calore su tutto il nostro paese, picchi oltre 43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori.
1: Farsi raccontare in diretta.

Ancora ben trovati da Renews 24, ricapitoliamo insieme le principali notizie del giorno partendo dalla legge elettorale. Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto, il testo poi passerà all'esame del Senato. Intanto l'ok al premio di maggioranza, l'indicazione del Premier, il voto per i fuorisede. Sull'emendamento dei Vannacciani, Fratelli d'Italia vota sì, arriva invece il no di Lega e Forza Italia. Critica le opposizioni, la maggioranza dicono deve ammettere la frattura al suo interno. E poi c'è la nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, colpiti centri di comando, una petroliera che tentava di forzare il blocco navale. Nella notte segnalate esplosioni anche a Teheran, dove è entrato in azione il sistema di difesa aerea. L'Iran ha liberato Dena Karari, cittadina con doppia nazionalità americana e iraniana, arrestata nel 2024 con l'accusa di spionaggio. Trump ha espresso apprezzamento. E continua l'ondata di caldo torrido. Oggi saranno 15 le città da bollino rosso, con temperature fino a 40 gradi, ma al nord è allarme per i forti temporali e le grandinate, allerta meteo arancione su ampie

0: zone di Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. I violenti nubifragi hanno già colpito diverse zone. Per i mondiali di calcio sarà quindi l'Argentina a sfidare la Spagna nella finale di domenica. I campioni in carica hanno battuto per 2-1 l'Inghilterra dopo essere andati in svantaggio a inizio secondo tempo, e nel finale rimonta dei sudamericani con le reti di Fernandez e poi di Lautaro Martinez, entrambi propiziate dall'assist di Messi. E ritorniamo sulla legge elettorale. L'abbiamo detto, oggi alla Camera il voto finale, lo scrutinio segreto, il testo passerà poi all'esame del Senato, l'ok a premio di maggioranza, indicazione del Premier, voto per i fuorisede, il governo va avanti, non c'è nessuna crisi formale, ha precisato la Premier Meloni, ma ci dice di più Gabriele Martelloni.
1: L'irritazione c'è ancora, ma dopo lo sfogo iniziale via social, la linea adesso è di non tornare pubblicamente sull'argomento e da Palazzo Chigi nulla filtra sulle prossime mosse di Giorgia Meloni, che in seguito all'incidente parlamentare sulle preferenze ha avviato una riflessione nella maggioranza in merito alla tenuta da qui alla fine della legislatura. Vuole capire la Premier se la bocciatura dell'emendamento su cui lei stessa aveva messo la faccia sia soltanto un inciampo o se nasconde una crepa più profonda nell'alleanza di governo anche riguardo alla sua leadership e i contatti con gli alleati proseguono. Non è convocato al momento alcun vertice di maggioranza, così come non ci sono segnali su una possibile salita al colle. Indizi invece sulla volontà di proseguire senza scossoni o fughe in avanti verso il voto arrivano dall'agenda della Presidente del Consiglio, che conferma la partecipazione alla cerimonia per il premio Maestri della Cucina Italiana a Palazzo Chigi e dalla diffusione sui social di un video in cui la Premier rilancia l'azione dell'esecutivo sulla sicurezza, illustrando le norme principali del nuovo pacchetto varato martedì in CDM. Un altro tassello nel contrasto alla violenza e alla criminalità minorile, spiega Meloni, rinnovando l'impegno per uno Stato al fianco delle persone per bene.
2: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere, una priorità di questo governo.
0: Restano critiche le opposizioni, la maggioranza sostengono deve ammettere la frattura della compagine di centrodestra. Intanto il Campolargo si dice pronto alle urne anticipate. Sentiamo Luigi Massi.
3: Fermatevi, la maggioranza non c'è più, è il refrain delle opposizioni che in aula e fuori insistono. Meloni ne prenda atto, è la sintesi di un'altra lunga e accesa seduta parlamentare con le minoranze sugli scudi a urlare e cantare tutto il loro malcontento.
4: Sebbenché siamo donne, paura.
3: La Dem Cecilia Guerra intona il canto delle mondine e staffette partigiane. La segretaria del PD Schlein ribadisce: crolla la narrazione del centrodestra compatto, noi pronti al voto.
5: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
3: I leader del Campolargo fanno il punto a Montecitorio a metà giornata e sostanzialmente la linea è comune, anche se si decide di appoggiare l'emendamento di maggioranza sul voto ai fuorisede, ma è un attimo, poi piovono critiche di nuovo per il diniego della maggioranza di concedere la diretta TV sulle dichiarazioni di voto. Sono imbullonati al potere, attaccano i 5 Stelle. Conte posta sui social un sondaggio sarcastico sulla Premier: dovrebbe dimettersi, riunire la maggioranza o premiare Cuochi?
6: Ci ha messo la faccia e poi ci ha aggiunto la feccia, come loro si autodefiniscono. Non si capisce dove stanno Lega e Forza Italia, che di fatto sono stati sbattuti fuori dalla compagine di governo.
3: Un dato politico inquietante, sottolineano da Verdi Sinistra, ma Vannacci al contrario rilancia e sfida proprio la Premier: tiri fuori gli artigli, la partita sulle preferenze, dice il generale, non è ancora finita.
0: L'esercito americano ha colpito dei centri di comando iraniani nello stretto di Hormuz, una petroliera che tentava di forzare il blocco navale. Trump intanto dice di apprezzare la liberazione di una cittadina statunitense detenuta dagli iraniani dal 2024. Sentiamo da New York la corrispondente Laura Pepe.
7: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le capacità militari di Teheran di minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto di Hormuz, si legge in un post del comando centrale. In Pennsylvania, dove è intervenuto a un vertice sulla difesa, annunciando nuovi grandi investimenti nel settore, Trump ha assicurato che l'Iran sarà sconfitto molto presto e una volta finita la guerra l'economia americana avrà un boom. Prima del suo discorso, in un'intervista a Fox Business, il presidente ha detto: l'Iran vuole incontrarci e vuole fortemente un accordo, ma aspetta a noi.

0: decidere se compiere o no questo passo. E rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ha ammonito: non mi piacciono le scadenze, ma loro conoscono la situazione e farebbero meglio a comportarsi bene. Trump ha minacciato di colpire anche le centrali elettriche e i ponti. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room, il presidente ha discusso con il suo team per la sicurezza nazionale di un'offensiva contro Teheran che avrà una portata più ampia rispetto agli attuali attacchi nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal parla di un'intensificazione dei raid aerei, ma fa anche l'ipotesi dell'invio di truppe per occupare posizioni iraniane e del bombardamento del sito nucleare di Pekax.
1: Intanto l'Iran fa sapere che negli ultimi giorni sono almeno 7 i militari uccisi dai raid statunitensi, mentre sono 30 le vittime civili. L'ultima minaccia iraniana riguarda il blocco delle infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
2: Pasdaran ribadiscono che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione di tutti gli atti di aggressione e poi minacciano anche la chiusura di altri corridoi strategici come Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso, dove sono attivi i ribelli sciiti, yemeniti, Houthi alleati di Teheran. Nessun negoziato poi al momento, perché siamo concentrati sulla difesa, così

0: in Bahrain, in Giordania e in Kuwait, colpendo anche una nave di quel paese, quattro i feriti. È a Teheran, dove un nuovo murale mostra Trump in una bara, la maggioranza del Parlamento ha firmato un documento che chiede vendetta.
1: È ricoverata al Gaslini di Genova ed è in condizioni gravissime. Una tredicenne che è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto da Marco Gervino.
2: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una tredicenne in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio intorno alle 17 in uno stabilimento balneare sul lungomare di Sestri Levante. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Un paio di mesi fa un episodio analogo a Celle, sempre in Liguria, con una bambina tedesca di 3 anni risucchiata dal bocchettone di una vasca a idromassaggio.
1: E vi diamo conto di un'ultima ora. Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. È un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco e vi aggiorneremo. E intanto, lo dicevamo, una terza ondata di caldo torrido del nostro paese sta portando temperature altissime in 15 città, bollino rosso, domani saliranno a 16, si registrano temperature record al centro-sud, mentre forti temporali e grandinate ci sono al nord. Allerta meteo arancione su ampie zone di Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, violenti nubifragi hanno già colpito diverse zone. E per i mondiali di calcio l'Argentina vola in finale per la seconda volta consecutiva, ribaltando l'Inghilterra per 2-1. Ora sfiderà la Spagna domenica 19 luglio alle 21 a New York. Sentiamo Francesco Paravati.
3: Ad Atlanta, nella seconda semifinale del Mondiale, gli inglesi inseguono il sogno di vincere la Coppa del Mondo dopo 60 anni. Gli argentini, quello di vincerne due di seguito, come solo Brasile e Italia hanno fatto. Ma dopo 40 anni dalla mano di Dios, l'Argentina batte di nuovo 2-1 l'Inghilterra e vola in finale. Si parte con i rispettivi inni fischiati e in campo sale la tensione. Tra falli e risse sfiorate nella prima metà si gioca poco, fino alla magia di Messi che viene abbattuto da Spencer. Succede tutto nella ripresa. L'Argentina si fa subito pericolosa con Julian Alvarez, ma è l'Inghilterra ad andare in gol con Gordon, mentre né Bellingham né Kane sembrano in serata. Gli inglesi pensano più a difendere che ad aumentare il vantaggio. L'assedio argentino allora porta i suoi frutti a 5 minuti dal 90esimo con la gran botta al volo di Enzo Fernandez imbeccato da Messi. Poco dopo il palo di McAllister, Messi la riprende, la deposita sulla testa di Lautaro Martinez entrato da pochi minuti che segna il 2-1 da due passi. I 9 minuti di recupero non bastano più all'Inghilterra a riprenderla. Grazie all'ennesima remontata all'Argentina di Messi, domenica a New York difenderà il titolo di campione del mondo contro la Spagna, campione d'Europa.
1: E ora sapori e colori, la nostra rubrica enogastronomica con Matteo Parlato.

Benvenuti a questa nuova puntata di Sapori e Colori. Sono 257 i comuni che quest'anno sono stati insigniti della bandiera blu per l'ottima qualità dell'acqua dei loro laghi o del loro mare. La Calabria è tra lo Ionio e il Tirreno e questa regione quest'anno ha ricevuto ben 4 bandiere. Il nostro viaggio parte proprio da qui. Infatti siamo a Falerna, sulla costa

0: Tirrenica. Ci troviamo dunque sulla Riviera dei Tramonti, qui la bandiera blu di Falerna, un premio per il comune calabrese ottenuto con grandi sacrifici ma sicuramente con un impegno lodevole. Da questo obiettivo raggiunto nasce il futuro. Il futuro è rappresentato da questa bandiera blu che sicuramente sarà estesa ai comuni vicini in modo da poter creare una grande area turistica qui al centro della Calabria, vera destinazione di tanto turismo nazionale e internazionale.
1: Il mare certamente, con i tramonti che hanno reso celebre questa costa, ma lo spettacolo non si ferma alla spiaggia. Ci sono i glamping, un neologismo tra glamour e camping, per un soggiorno tra tende e casette dalla foggia decisamente originale costruite tra gli ulivi. Per il cibo si è deciso di rielaborare un piatto tradizionale, sostituendo al maiale un nobile crostaceo.
2: Un oscillatello e ragù rosso di aragosta, un piatto che fa parte della tradizione di tutti, la tradizione della domenica, quando appunto si è in famiglia e si mangia il ragù, portato in una chiave contemporanea, aggiungendo dell'aragosta. Ho soffritto le verdurine di stagione, poi le ho sfumate con del vino, lo stesso che poi andremo a degustare insieme al piatto. Ho aggiunto della bisque direttamente in padella per far sì di cuocere la pasta, un oscillatello calabrese, direttamente in modo tale da risottare la pasta e quindi renderla ancora più cremosa. Solo alla fine ho aggiunto del prezzemolo e quindi ho aggiunto la ricotta salata dolce, una ricotta di capra tradizionale locale, per aggiungere un po' di sapidità e quei sentori che richiamano un po' anche la terra. Ho abbinato un vino locale con greco bianco, malvasia e montonico, proprio come nei piatti, l'essenziale è l'equilibrio e ho pensato appunto di abbinarli.
0: Ora ci siamo spostati sulla costa ionica, siamo infatti a Monte Giordano, nuovo ingresso del club delle bandiere blu, paese famoso tra le altre cose per il miele, per i suoi murales e per il cibo locale, un connubio tra prodotti di mare e prodotti di terra.
3: Il comune di Monte Giordano è stato insignito della bandiera blu, un prestigioso riconoscimento ottenuto insieme a tanti altri in questi ultimi anni. Quello che può sembrare un punto di arrivo in realtà è semplicemente un punto di partenza verso un turismo sostenibile che sappia preservare l'identità di un luogo e la sua bellezza naturale. Si tratta di un investimento a lungo termine che da un lato consente di conservare quella che è la natura di questo territorio e dall'altro lato di preservare le tradizioni di coloro che vi abitano. La bandiera blu non certifica solamente la qualità di queste acque limpide e cristalline o dei servizi offerti, si tratta di un discorso portato avanti a 360 gradi. Non si tratta di un caso isolato, Monte Giordano fa parte di una rete di comuni sostenibili e siamo in un tratto di costa con 40 km di bandiera.
1: Monte Giordano è mare ma anche borgo storico, caratterizzato da più di 20 anni da oltre 300 murales che lo colorano. E tra le cose che non ti aspetti, qui c'è il tartufo che da poco ha ricevuto la DECO, denominazione comunale di origine.
4: Abbiamo preparato due piatti della tradizione calabrese, sono due primi piatti. Un scialatiello con alici, pancrattato, mollica di pane, tartufo scorzone nero di Monte Giordano, poi un cavatello, pomodoro, cacio ricotta e basilico. Questo cavatello abbiamo preparato della farina di semola di rimacinata fatta a mano con un pomodoro, un sugo di pomodoro San Marzano, del cacio ricotta e del basilico fresco. Qui invece abbiamo sbollendato il nostro finocchietto raccolto qui nei campi di Monte Giordano della mollica fritta con del peperone crusco della zona, delle alici ripassate in padella, un tartufo di Montegiordano che abbiamo avuto la Deco qui da poco, in abbinamento un gaglioppo, vino autoctono, il più antico della Calabria, di colore rosa, con un bouquet floreale fruttato.
1: La Liguria vanta il maggior numero di vessilli blu in Italia. Con Massimo Mignanelli siamo andati ad Andora, sulla Riviera di Ponente, molto apprezzata dai bagnanti per le sue spiagge sabbiose e a fondale basso. Ma tra i suoi pregi c'è anche il centro storico medievale e l'olio extravergine di oliva.
5: Ad Andora la bandiera blu sventolava dalla fine degli anni 90. Ora la cittadina ligure è stata nuovamente insignita di questo importante riconoscimento, assegnato soprattutto per la qualità delle acque e dei servizi.
6: E i servizi di depurazione, la raccolta differenziata fatta dalle attività economiche, dai cittadini e anche dagli stabilimenti balneari. Una certa, chiaramente, capacità di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, che qua è veramente fatta da molti anni. Ci sono 3,5 chilometri di spiagge, di sabbia, che sono costantemente monitorate.
5: Tanta attenzione all'ambiente, parliamo delle piste ciclabili.
6: Pista ciclabile, che è una grande novità di Andora, uno straordinario percorso, anche questo sul mare, che è nato dove un tempo passava, diciamo così, la linea ferroviaria sul mare.
5: Gli stabilimenti balneari sono tutti a norma, ordinati ed il mare è limpido.
7: C'è poi una peculiarità che è veramente importante, il microclima di Andora.
8: Andora, avendo una valle di 13 km alle sue spalle, ha la possibilità di avere questo ricircolo d'aria quasi continuo, che gli consente di avere un microclima dato da buone temperature prevalentemente tutto l'anno. Poi abbiamo questo nostro mare, che è il termosifone più grande durante l'inverno e che dà la continuità di avere estati fresche e inverni caldi.
5: In una località balneare non può mancare una cucina a base di pesce. Qui il mare ne offre numerose specie pescate ogni mattina. Luca Francia, 29 anni, è un giovane ma già affermato chef.
9: Abbiamo scelto oggi di fare due piatti, secondo me tra i più iconici, e quindi partiamo con un antipasto, che quindi una triglia di scoglio di capomele, il mare qui davanti ad Andora. Siamo partiti con una passatina di pomodoro cuore di bue e cipolla berendina di Andora, che è un passaggio slow food che abbiamo qui. L'abbiamo abbinata a una zucchina trombetta del nostro entroterra.
5: Luca, per secondo cosa ci ha preparato?
9: Come secondo un pagello fragolino pescato qui davanti nei fondali di Andora. L'abbiamo fatto alla ligure, quindi con patate e olive nere taggiasche.
5: Perfetto, per chiudere abbiamo preso del vino bianco, chiaramente. Quale?
9: Qui presentiamo un vermentino di Andora, le vigne sono proprio qui sopra ed è una tipicità quindi di questo territorio.
1: Sul podio per l'eccellenza, per la qualità delle acque, c'è anche la Puglia, che quest'anno vede altre due località premiate. Gianluca Lovagnini ci porta a Tricase, la perla del Salento, dove il turismo è anche trainato da Eno, gastronomia e artigianato. Vediamo.
10: Otto chilometri di costa senza lidi attrezzati né alberghi. L'assenza di spiagge e villaggi turistici ha forse aiutato a mantenere intatta la bellezza dei luoghi. Chi scopre Tricase e il suo litorale ne resta rapito. La scelta di Helen Mirren di fare di questo lembo di terra il suo buon ritiro ha contribuito a far conoscere una parte di Salento inedita ed autentica, quella che guarda a sud-est, con la sua storia e i suoi tesori.
11: Tanti angoli nascosti che però garantiscono veramente quelle meraviglie in tutte le ore della giornata, dall'alba al tramonto.
10: Il blu del mare si unisce col rosso della terra. Rocco, il decano dei lupi di mare, ci racconta di quando i pescatori di una volta scambiavano con i contadini il pescato non venduto ai pescivendoli.
12: Barattavano, gli davano una cassa di pesce a questi contadini che erano famiglie numerose, e i contadini davano ceci, fave, formaggio, quello che avevano, e barattavano per consumare il pesce.
10: Da una parte Tricase Porto con le ville gentilizie, il lungomare e gli ormeggi per le barche da pesca, dall'altra Marina Serra, dove ogni anno le piscine naturali attraggono turisti e residenti, e allora non c'è da meravigliarsi se il conferimento della bandiera blu non ha sorpreso più di tanto la gente del posto.
12: Siamo sul canale d'Otranto, per cui è sempre pulita l'acqua sul canale, perché ci sono le correnti, come oggi che è il vento forte tramontana, e quando c'è corrente e vento forte, sempre pulito il mare.
10: La cucina tricasina rappresenta senza dubbio un valore aggiunto del territorio, tra le specialità non poteva mancare. La zuppa di pesce con quali ingredienti è stata cucinata?
13: Con il nostro pesce locale, le occhiate, gli scorfani, lo scampo, il gambero viola di Gallipoli, il totano, il calamaro locale, cozze di Taranto e le avongole del nord della Puglia.
10: Tutto prodotto fresco, ma c'è una differenza fra la zuppa di pesce preparata sullo Ionio e questa sull'Adriatico?
13: Fondamentalmente il pesce è uguale, solo che nell'Adriatico si ciba sotto la costa, nella roccia, e dall'altra parte invece si ciba nella sabbia, e quindi un po' di differenza c'è.
14: Sulla costa nord del Garda, stretto tra montagne e lago, c'è Limone, antico villaggio di pescatori e contadini, già famoso in tutta Europa nel 1600 per le sue limonaie. Oggi questo borgo ha ricevuto anche lui la sua prima bandiera blu. Lo visitiamo con Paola Erba.
15: Fino ai primi anni del Novecento, questo paese era raggiungibile quasi esclusivamente via acqua. Oggi, dopo Milano, Limone è la seconda località più visitata della Lombardia e la bandiera blu è solo l'ultimo dei riconoscimenti dati ad una località che dalla natura ha avuto tutto: il lago, le montagne, ma anche un clima di tipo mediterraneo che consente la coltivazione dell'ulivo e degli agrumi.
16: La bandiera blu premia soprattutto la sostenibilità, i servizi al turista e al cittadino e l'accessibilità del nostro territorio. Tantissime sono le attività outdoor che si possono praticare a Limone, in particolare gli sport acquatici. Abbiamo infatti 4 scuole di kite, di surf e di wing foil. Noi abbiamo principalmente turisti stranieri che arrivano dalla Germania, dal nord Europa, e ultimamente tanti turisti che stanno arrivando dall'est Europa, in particolare dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca.
15: Nel 1600, grazie ai frati francescani, Limone cominciò a coltivare gli agrumi. Proprio a questi si deve la tipica conformazione a terrazzamenti e le serre in muratura costruite per difendere le coltivazioni dal freddo invernale.
17: I limoni sono l'unica pianta che fiorisce 3 volte all'anno. Praticamente sulla pianta di limone esiste sempre il limone giallo e il limone verde, e ogni 3-4 mesi, dipende dal clima, il fiore. Poi i frutti maturi venivano raccolti, caricati con le gerle, portate giù per le scale fino al porto e poi caricate sulle barche, prendevano la strada del Brennero per i paesi nordici. C'è un clima particolare perché il lago è profondo 350 metri, lui in pieno inverno emana 7 gradi di temperatura, praticamente è un termosifone naturale, è per questo che qui non gela mai.
15: In queste serre non si coltivavano solo limoni, ma anche aranciamare, cedri, pompelmi e il chinotto.
17: Il chinotto ha una storia particolare perché è un frutto che è stato creato nel Mediterraneo nel 1500. È un innesto fatto dell'aranciamaro sulla pianta del mirto, tanto è vero che si chiama mirtifoglia.
18: Oggi abbiamo preparato questa pasta fatta in casa con il limone di limone, quindi in buccia il succo nell'impasto, poi viene montato un burro di malga, di cremosine, con il limone stesso, e del salmerino, quindi sfruttando il nostro lago abbiamo il salmerino, a finire il piatto la bottarga di tonno. Questo piatto che raggruppa un po' tutto ciò che abbiamo e speriamo sfruttare della zona: il limone, il pesce di lago, l'olio d'oliva e il burro di malga.
14: Per questa puntata è tutto, se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews24.it. Noi vi ringraziamo di averci seguito fino a qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.

Buongiorno, ben arrivati all'appuntamento con il meteo. In questa giornata abbiamo temporali al nord, come potete vedere anche dalle immagini del satellite simulato, con appunto piogge che andranno ad insistere proprio sui monti, specie del nord-est, per poi arrivare anche sulle Alpi e Prealpi, mentre di tutto il nostro territorio, mentre una nuvolosità più alta insisterà sul resto del settentrione. La giornata di oggi vedrà invece un cielo sereno, poco nuvoloso, sia al centro che al sud, con qualche nube in più solo sulla dorsale appenninica. Invece le temperature resistono ancora con onda di calore, saranno quindi molto calde, in particolare sulle regioni meridionali toccheremo punte anche di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna, della Sicilia, ma anche nelle aree interne della Puglia, meno sulle regioni centrali e settentrionali, ma sempre con sensazione di forte afa. Queste sono un po' le temperature che andremo a registrare nel corso della nostra giornata, sia minime che massime, anche le minime sono abbastanza alte. Per quanto riguarda invece i venti, sono tutti deboli, a regime di brezza lungo le coste, ciò significa che anche i nostri mari saranno tutti poco mossi. Bene, è tutto per questo appuntamento, grazie per avermi seguito e buona continuazione per voi.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 16 luglio, pronti?
0: Atteso oggi il voto finale alla Camera sulla legge elettorale, ieri ancora tensioni nella maggioranza nell'aula di Montecitorio ed è caccia ai franchi tiratori, ma il messaggio di Giorgia Meloni è chiaro, il governo va avanti, intanto le opposizioni si compattano e tornano all'attacco, devono andare a casa.
1: E poi Giulia, affronteremo un altro tema, che è un tema sempre verde della nostra Italia, spiagge, ci chiederemo spiagge libere per tutti oppure concessioni private, e poi i turisti, faremo anche un approfondimento sui cosiddetti turisti cafoni e non solo, perché sono tante notizie che stanno arrivando in questa calda estate, insomma anche oggi tante cose da raccontarvi, giusto Giulia?
0: A tra pochissimo, vi aspettiamo!
1: Ci siamo!

Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa Oral-B IO.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come Oral-B IO.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Mi devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
11: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
13: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere.

0: prendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
1: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Su Oggi c'è Keita Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide e un unico desiderio. Averle entrambe, in edicola solo con Oggi.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Gelati Valsoia, tutti vegetali. Così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
12: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
13: E fino a domenica il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
14: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla,

0: L'America non vuole che noi esercitiamo un'effettiva sovranità sullo stretto di Hormuz. Li stiamo attaccando e stiamo eliminando tutte le loro risorse che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz.
1: Si costituirà in carcere entro la sera Mario Roggero, il gioielliere di Crinzane Cavour che il 28 aprile 2021 ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo fuori dal suo negozio.
2: La camera respinge.

0: ramo del Parlamento dice può essere modificato, cambiato dall'altro ramo.
1: Eccoci tornati ad Agora Estate, vi presento subito i nostri ospiti qui in studio con me, Chiara Geloni. Buongiorno,
2: buongiorno.
1: Chiara, benvenuta.
2: Buongiorno,
1: Lorenzo Castellani, politologo dell'Università Luis Guido Carli. Buongiorno. In collegamento abbiamo Alessandro Sallustri, direttore di Libero. Buongiorno e ben trovato. Insomma,
3: buona
1: abbiamo
3: mattina.
1: Visto dalla nostra copertina a fianco dei temi, dei grandi temi internazionali, l'Iran soprattutto, c'è ovviamente questo clima che si è surriscaldato alla Camera sulla legge elettorale. Allora andrei a collegarmi subito con la nostra Valentina Petrucci che si trova a Montecitorio, perché questa mattina, Valentina, è atteso il voto finale proprio alla Camera, prima che passi al Senato, su il cosiddetto Stabilicum. Valentina.
2: Sì, Giulia, buongiorno. Lo dicevi, rush finale stamattina alla Camera per lo Stabilicum. Eccolo il fascicolo degli emendamenti su cui da giorni maggioranza e opposizione si danno battaglia. Allora, però, ricapitoliamo quello che è successo ieri, perché intanto è stato approvato il cuore pulsante della riforma, quell'articolo 1 che dà il via libera al premio di maggioranza, quindi 70 deputati e 35 senatori come premio a chi la lista o la coalizione raggiunga almeno il 42% dei consensi. Via libera anche all'indicazione del candidato premier per la lista o la coalizione che sulla scheda elettorale si presenti agli elettori. Questa resta chiaramente un'indicazione, vi racconterò dopo come le opposizioni siano già sul piede di battaglia proprio su questo punto. Poi altro importante via libera, quello per il voto dei fuorisede, dove la Camera ritrova inaspettatamente l'unanimità e quindi chi domiciliato temporaneamente in un'altra regione o città potrà, iscrivendosi a un albo, comunque votare fuori dalla sua sede di residenza. Chiudo con un caso che ieri si è verificato, è quello dell'asse fra Futuro Nazionale e Fratelli d'Italia. Si è verificato sull'emendamento di Ziello di Futuro Nazionale che è stato bocciato in realtà, ma è stato votato anche da Fratelli d'Italia senza Lega e Forza Italia ancora una volta. Che cosa diceva l'emendamento di Ziello? Reintroduceva di fatto le preferenze senza capolista bloccato. Per quanto riguarda invece stamattina, si dovrebbe arrivare ad approvazione.
1: Bene, grazie Valentina. Allora torneremo a collegarci con te più tardi. Lorenzo Castellani, insomma, sono diversi gli argomenti caldi sul piatto, a partire da questa questione che ieri Fratelli d'Italia ha votato con Futuro Nazionale un altro emendamento per reintrodurre le preferenze, con Lega e Forza Italia che questa volta, insomma, non ci sono stati franchi tiratori, perché hanno detto apertamente che non lo appoggiavano.
4: Sì, allora la nuova legge interseca vari piani, cioè una, diciamo, sovranità del Parlamento e difficoltà da parte dei partiti della maggioranza di controllare il voto, che è sulla questione specifica delle preferenze che ha portato alla bocciatura dell'emendamento. Dentro questa partita mi pare ci sia una partita più profonda che riguarda le forze politiche del centrodestra, cioè se con questa nuova legge elettorale che, diciamo, potrebbe essere approvata Camera adesso e poi Senato, c'è uno schema tale per cui si devono allargare le coalizioni. Questo vale sia per il centro-sinistra che per il centro-destra, proprio per arrivare a premio di maggioranza. E questo pone la questione Futuro Nazionale. Vannacci, che come sappiamo è un partito in ascesa, votando ieri l'emendamento sulle preferenze, anche se bocciato da parte dei Fratelli d'Italia, mi pare sia arrivato un segnale, cioè il segnale è quello quantomeno di aprire a un'interlocuzione, un rapporto tra il cuore della maggioranza, cioè Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale, nell'ottica della nuova legge, che altrimenti avrebbe poco senso per il centrodestra approvare se, diciamo, tenesse fuori quel oggi 4-5% rappresentato da Vannacci. Chiaramente questo crea delle tensioni con altri partiti della maggioranza, in particolare appunto con Forza Italia, e quindi però ci lascia un po' intravedere se sarà approvato o quale sarà la discussione politica dal momento dell'approvazione della legge alle elezioni, cioè quanto larghe, e tra poi arriverà anche il centro-sinistra, saranno queste coalizioni per ottenere il premio di maggioranza.
1: Beh certo, al di là della legge elettorale di per sé, i riflettori, chiari, ormai sono accesi, sono puntati sulla tenuta della maggioranza come non mai, tant'è che l'esultanza in aula alla Camera delle opposizioni è stata insomma davvero evidente. Che cosa, a che punto siamo arrivati? Perché poi in tanti ci chiediamo, si chiedono, ma perché Giorgia Meloni sta insistendo così tanto su questa questione delle preferenze, tanto insomma ieri da votare con Futuro Nazionale?
3: Ci sono varie spiegazioni possibili, una è proprio quella che diceva Lorenzo Castellani, cioè il fatto che il vero senso politico di questa operazione, oltre a introdurre surrettiziamente per via di legge elettorale un premierato senza riforma costituzionale, perché quella norma che è stata approvata ieri o non significa niente, cioè è solo un'indicazione finalizzata a mettere in difficoltà il centrosinistra e a costringerlo a fare le primarie, o altrimenti

0: sud Italia divise in due dal meteo, oggi saranno 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il servizio del Viselosi.
1: Un'ondata di calore diversa, questa terza che sta colpendo l'Italia, più diffusa e distribuita su tutta la penisola. Mentre le precedenti si erano concentrate principalmente su nord e centro, questa arriva anche al sud e sulla Sardegna, che in questi giorni segnerà il picco di caldo, con temperature intorno ai 45 gradi nel centro dell'isola, dove i vigili del fuoco sono anche al lavoro per spegnere incendi e focolai. 15 le città da bollino rosso oggi, qui domani si aggiungerà Milano. Anche se al nord all'allerta per il caldo in diverse regioni si somma quella per le piogge. Nel cremonese tetti scoperchiati e danni in tutta la pianura padana, in particolare in Emilia, con raffiche di vento che hanno toccato i 120 km orari, sradicando alberi e causando blackout. Un migliaio gli interventi dei vigili del fuoco tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel modenese anche un morto, un signore di 68 anni che durante un temporale improvviso per la scarsa visibilità si è scontrato contro un'altra vettura che viaggiava in senso opposto. Danni per diversi milioni di euro anche sui campi coltivati, secondo Coldiretti. Pioggia che non ha comunque migliorato la percezione del caldo e l'anzi peggiorata in molte città, aumentando umidità e afa, mentre persiste il problema degli incendi dal Piemonte a Calabria e Sicilia.
0: Non solo in Italia, dopo il maxi rogo che ha provocato almeno 13 vittime nella provincia andalusa di Almeria e di nuove emergenze incendi anche in Spagna, le fiamme stanno interessando la regione di Aragona nel nord-est del paese, evacuate circa 500 persone in 4 comuni della provincia di Saragozza. Il fronte dell'incendio continua ad avanzare, spinto dal vento e alimentato dalle alte temperature. I mondiali di calcio, sarà una finale in lingua spagnola, domenica sera la sfida Spagna-Argentina, che ieri sera ha vinto e rimonta sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez. Il servizio di Lorenzo Leonarduzzi.
2: 400 secondi, 7 minuti, poi l'incornata del Toro Lautaro fa esplodere sugli spalti nelle strade in Argentina la grande festa all'albiceleste e per la 7ª volta, la seconda consecutiva in finale ai mondiali. Domenica a New York, la sfida con la Spagna. Primo tempo con assente ingiustificato il gioco del calcio, 45 minuti di rissa e cattiverie con l'arbitro statunitense e il fatto non all'altezza. A inizio ripresa l'assist di Rogers, ben sfruttato da Gordon, illude gli inglesi che per mezz'ora, convinti di aver centrato l'obiettivo, pensano soltanto a difendersi. Il finale è un assedio asfissiante, i tifosi soffrono, i due pali colpiti da McAllister mettono a dura prova le speranze argentine. Invece all'84esimo ecco l'ennesimo gol da fuori area. Il tiro di Enzo Fernandez assicura almeno i supplementari. Gli uomini di Scaloni però ritrovano coraggio, saltano tutti gli schemi, si va oltre alla qualità e al raziocinio. In pieno recupero il cross dalla destra di Messi si infila in una difesa di belle statuine come un coltello caldo nel burro. In mezzo all'area, completamente dimenticato, infatti c'è Lautaro, in campo da 10 minuti. Per il Toro è un gioco da ragazzi, completare la rimonta e dare il via alla lunga notte di festeggiamenti.
0: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14.20, grazie per averci seguito, buona giornata.
3: Quindi mi vuoi lasciare?
4: E io non sono più innamorata di te.
5: Riunione di famiglia in salotto.
3: Ho un'idea.
5: Ho preparato un fantastico viaggio attraverso i momenti chiave della famiglia Leroy, tutti insieme.
6: Il weekend non sta andando come volevi.
7: Quindi lei ti lascerà?
3: Perché non provi a sostenermi ogni tanto?
8: Potremmo continuare a vivere insieme senza essere una coppia.
3: Lascia che ti dimostri che sono ancora l'uomo che ami, d'accordo?
7: Devi rimpiangere questo fine settimana. In qualche modo ha funzionato.
9: Per il ciclo Voilà le cinema, la famiglia Leroy. Domani alle 21.15, Rai 3.
10: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
11: Il giorno del bombardamento la mia vita è cambiata del tutto.
12: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
13: Il fattore umano, da martedì alle 23.15.

0: Quante storie di oggi, buongiorno e benvenuti, la voce che ascoltate è quella di Giorgio Zanchini e siamo immersi in uno degli affreschi più belli della capitale perché è il trionfo di Bacco e Arianna di Annibale Carracci sul soffitto di Palazzo Farnese che è di nuovo uno dei più bei palazzi della città perché oggi parliamo di miti, quanto e come i miti ci parlano a noi contemporanei, a noi moderni. Cristoforo Gorno, è il tuo affresco preferito in città, vero?
1: Sì, è bellissimo perché esprime questa gioia scatenata, anche un po' psichedelica, che è uno degli aspetti della personalità di Dioniso. E anche il legame con la natura, con le tigri e i caproni.
0: Cristoforo Gorno, autore, conduttore televisivo, saggista, grande esperto del mondo classico, ha appena pubblicato Dioniso, il dio dei misteri. Cristoforo, ovviamente benvenuto, accanto a lui
1: grazie.
0: C'è uno dei più insigni studiosi del mondo antico, tra l'altro è il direttore del Centro Antropologia del Mondo Antico dell'Università di Siena, Maurizio Bettini, professore bentornato.
2: Grazie.
0: Che ha scritto un libro su Fetonte, il cui titolo però è Arrogante umanità, miti classici e riscaldamento globale. Al centro c'è Fetonte, che poi racconteremo perché non tutti se lo ricorderanno, ma è la dimostrazione di quanto parlino anche agli esseri umani contemporanei. Alice, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Partiamo però da Dioniso. Peraltro anche su Dioniso il professor Bettini sa tutto, quindi sarà un bel confronto immagino. Perché Cristoforo, noi lo associamo spesso e devo dire che in questo libro, ma anche in questa copertina, si vedono gli acini di uva, al vino, quindi abbiamo pensato di cominciare con delle immagini un po' scherzose.
4: Prova là.
5: Là, qui, là. Là, lambrusco questo, eh.
6: Non si può lavorare bene se non si sa bere, perché il bere è un fatto di cultura e di civiltà. Voi siete incivili e resterete incivili finché berrete un vino bianco con lo spesatino.
4: Ma perché? Non si può?
6: No, non si può. C'è una tentata alla cultura, capito?
5: Guarda che vino. No, dico, guardalo. Guardalo in controluce.
7: Caspita, ma che roba. È trasparente.
5: Eh?
8: Chi se frega?
9: Ma che ci importa? Se lo sterdino ci ha messo là.

0: Allora, Cristoforo, il tuo Dioniso è un racconto in prima persona della vita di Dioniso. Dobbiamo agli ascoltatori, agli spettatori, però, un paio di spiegazioni. A, concisamente, chi è Dioniso? B, perché lo associamo al vino?
1: Lo associamo al vino? Beh, A, chi è Dioniso? È uno dei tanti figli di Zeus, ma tra gli dèi è quello che ha la vita più romanzesca. Per spiegare un po' l'idea del libro, io dicevo è un Siddhartha punk, cioè come Siddhartha si libera dalle passioni per raggiungere la sua beatitudine, Dioniso invece si cala profondamente in tutte le passioni. È un dio che ha tante caratteristiche, è il dio del vino, dell'ebbrezza, è il signore della follia, lui fa diventare pazzo chi lo contrasta, è anche il dio della vegetazione spontanea, dei fiori selvatici, veniva festeggiato così ad Atene. Ed è sempre lui e il suo doppio, noi lo percepiamo come il dio qua Caravaggio, il dio appunto dell'ebbrezza, del bere, dell'eccesso, e invece è anche un dio casto, è un dio che ha dei grandi amori ed è fedele, al contrario del padre e dei fratelli non va in giro a stuprare o a sedurre ragazze, lui vive dei grandi amori fino in fondo. Il rapporto col vino è perché lui è colui che insegna la coltivazione della vite e del vino, ed è uno degli aspetti della sua, brevissimo, della sua doppiezza. Il vino da un lato solleva dagli affanni, come dicevano gli antichi, ma dall'altro può precipitare nell'abisso.
0: Una domanda, professor Bettini, secca, di nuovo per aiutare chi, sì, ci sta seguendo. Ricordiamo che anche sul singolo mito noi abbiamo spesso più versioni.
2: Certo.
0: E questo confonde.
2: Confonde, ma è la bellezza del mito questo, il fatto che la stessa storia si può raccontare in molti modi diversi. Mentre, non so, anche un grande romanzo, io faccio spesso l'esempio dei Promessi Sposi, Promessi Sposi si racconta solo così,

0: Cioè, a un certo punto la sciagurata rispose, no,
1: e quelle...
0: non c'è niente da fare. Mentre se fosse un mito antico, ci sarebbe magari una versione in cui la sciagurata non risponde. Quindi andrebbe tutto in un altro modo. Ecco, questo è bello. Poi mettere insieme tutte queste versioni in un fascio serve poi a comprendere anche meglio il significato del mito.
1: Lo diceva poco fa a Cristoforo Gorno, è anche il dio del teatro, il dio della maschera, il dio delle identità che cambia, cangiante. Qui vediamo un frammento, peraltro, da una trasmissione di Cristoforo.
2: Ad Atene gli spettacoli teatrali si allestivano durante le feste dedicate a Dioniso. Le grandi Dionisie, che richiamavano pellegrini e spettatori da tutta la Grecia. Dopo i sacrifici, la processione e i canti religiosi in onore del dio iniziavano gli spettacoli, durante i quali Dioniso era sempre presente. Il coro danzava intorno al suo altare e il sacerdote sedeva nel posto d'onore.
1: E qui, Cristoforo, potresti fare mille riflessioni. Magari consegniamo a chi ci segue il rapporto fra identità e teatro, no? Questa identità che cambia.
3: È come lui che ha molte identità, che viaggia, che vede il mondo e che indossa anche la maschera che è uno degli aspetti del suo culto folle, esagerato per certi versi, no? Duravano giorni le feste, e dall'altra parte anche molto rigoroso. Lui è anche il dio della commedia, quindi di nuovo la tragedia è sua, la commedia è sua, ci sono le due facce del dio, quella gioiosa e quella invece spaventosa.
1: Professor Bettini, stiamo per vedere un frammento prezioso da un Fetonte di Ronconi. E vedrete poi la scenografia grandiosa. Aiutiamo di nuovo chi ci segue ricordando chi è Fetonte.
0: Sì, Fetonte è un ragazzo che dubita di essere figlio del sole, non sa se è veramente figlio del sole o no. E quindi la madre lo manda dal sole, da Helios, perché gli faccia questa domanda. Il padre lo rassicura, dice sì, sei veramente mio figlio, c'è un problema di paternità, c'è, forte, no? E però lui non si fida. Dice, dammi la prova, e la prova è fammi guidare il tuo carro, voglio fare quello che fai tu, cioè guidare il carro del sole. Il padre gli dice, ma no, è impossibile, tu sei un mortale in fondo, perché non sei veramente un dio. E questa è una cosa che non è permessa neanche agli dèi. Lui però si avvantaggia del fatto che il padre una volta gli aveva detto, quando mi chiederai qualcosa io la esaudirò, cioè fa quello che Fraser chiamava un voto affrettato, cioè, va di fretta, e quindi gli concede il carro del sole, sapendo che però finirà male, e così finisce. Cioè Fetonte perde subito il controllo del carro e produce un disastro. Incendi, prosciuga fiumi e mari, la terra è desertificata, insomma fiamme dovunque, finché Zeus, la terra lo invoca, dice liberaci da questo flagello, lo colpisce con un fulmine e Fetonte è finito.
1: Guardate questo frammento dal Fetonte di Ronconi.

0: scenografia grandiosa, poi il Fetonte permette a Maurizio Bettini di ragionare sul nostro presente, cioè sulla questione climatica, sull'allarme per gli effetti del cambiamento climatico, che vedremo tra pochissimo. Però, Cristoforo, faccio a te una domanda che poi percorrerà la nostra conversazione, perché tu te ne occupi tanto, ma perché parlano al presente i miti, se parlano al presente?
1: Parlano al presente per me perché forniscono modelli che noi vediamo tutti i giorni, cioè tutte le volte che vediamo qualcuno sfidare la giustizia umana, chiamiamola così, scusate, tutte le volte che vediamo qualcuno sfidare la giustizia umana in nome di una giustizia superiore, lì c'è Antigone. Tutte le volte che vediamo un ragazzino o una ragazzina che pagano colpe non loro, colpe del mondo degli adulti, lì c'è Ifigenia.

0: Ricordo io una volta che ero in albergo in Grecia a fare una puntata e su Olimpia, e c'erano questi profughe siriane che attraversavano dei fiumi gelidi tenendo in braccio i bambini, e si vedeva che la loro tensione era non spaventarli, proteggerli nonostante fossero in questa situazione terribile, con l'acqua fino alla vita, gelida, andando verso chissà dove, verso fili spinati, guardie armate, cani pronti a mordere, ma loro erano lì che volevano proteggere i loro bambini. E mi è venuto in mente che c'è il lamento di Danae, che tiene il piccolo Perseo chiusa nella cassa nelle tempeste, e nella poesia che racconta un poeta greco, Simonide, tutto quello a cui lei pensa è: io voglio che lui non abbia paura.
1: E allora introduciamo uno dei cuori di arrogante umanità con queste immagini.

0: Professor Bettini, glielo chiedo brutalmente, ma perché Fetonte, ma anche tutta la parte finale del suo libro, cioè il rapporto fra i romani e la natura, dovrebbero dire qualcosa agli esseri umani contemporanei?
1: Perché Fetonte è un giovane arrogante che, come dicevo prima, si arroga il diritto, ius lo chiama proprio, di guidare quel carro. Il padre dice che lui non ce l'ha questo diritto, però è costretto a darglielo ugualmente. Ecco, io vedo in noi, diciamo, tutti noi umani, oggi, un gruppo di persone, diciamo una umanità, che si arroga sul pianeta un diritto che non ha. Cioè, che nessuno gli ha mai dato. Chi ci ha dato il diritto di inquinare? Chi ci ha dato il diritto di sfruttare, di disboscare? Ecco, questo e questo poi provoca un disastro. Nel mito di Fetonte, la rovina del... Sembra proprio di parlare dell'oggi, no? Ci sono varianti del mito in cui alla fine c'è anche un'inondazione, quindi c'è proprio tutto, persino l'inondazione. Quindi io vedevo in questo ansia del ragazzo di volersi affermare a tutti i costi, per affermare se stesso, il padre, eccetera, l'arroganza che abbiamo noi. Contraddicendo qualche cosa che però sarebbe profondamente infisso nella mente, nella cultura degli antichi, cioè una forma di rispetto per l'ambiente in quanto è un ambiente divino.
0: Ci sono questo i romani dei... molto ce l'avevano.
1: Questo cosa. Sì, questo detto chiaramente. Ci sono dei casi incredibili in cui, per esempio a Roma, una volta il Senato raccoglie tutti gli alleati per parlare dei fiumi che scorrono nelle loro terre e che vengono a confluire nel Tevere provocando inondazioni. Roma si inondava, come si sa. E gli alleati che rispondono? No, non lo facciamo perché i nostri antenati hanno provveduto a distribuire culti attorno a questi fiumi. Certo. E voi romani, voi stessi romani, state attenti al vostro Tevere, perché lui si potrebbe indignare del fatto che riceve meno acqua. Il risultato fu, come dice Tacito, che per tutti questi motivi e per gli scrupoli religiosi non se ne fece di nulla. Cioè, Roma continuò ad allagarsi. Ecco, questo, come dire, era una forma di freno, chiaramente non sempre rispettata dai romani, per carità, che noi abbiamo perso completamente. E dovremmo cercare di sostituire questo freno religioso con un altro freno.
0: Un freno laico.
1: Un freno laico, un freno etico, un freno morale, un freno politico, qualsiasi cosa, ma che ci restituisse questo senso di rispetto verso la natura.
0: Lo dicevamo prima di cominciare questa puntata, chiacchierando nel nostro studio, che i miti conoscono dei successi qualche volta un po' imprevedibili, tornano, vanno. Ora non so se Dionisio, fra l'epoca in cui era molto popolare, e Friedrich Nietzsche abbia conosciuto fasi di popolarità, suppongo di sì, ma senz'altro a scuola, insomma, lo si studiava le qualifiche o condizioni di Apollineo e Dionisiaco. È un saggio molto celebre di Nietzsche.

0: qui sentiamo trattato in un frammento da un grande studioso del mondo classico, ma anche di filosofia, appunto ottocento e novecentesca, come Giorgio Colli.
1: Secondo me Nietzsche ha dato una grande libertà a noi. Ci ha rimesso di fronte alla filosofia in una posizione di verginità. Noi possiamo cominciare di nuovo ad essere filosofi. E nello stesso tempo ha dato una speranza a tutti di poter essere filosofi. Cioè, oggi non si è più filosofi perché si appartiene ad una setta, ad un gruppo di addetti ai lavori. Oggi tutti possono essere filosofi. Questa è la liberazione di Nietzsche. In questo è un allievo di Dioniso, che era il liberatore.
0: Un po' complicato, però proviamoci, Cristoforo, che dici?
2: No, questa qua è la sintesi, perché Dioniso fa un percorso che appartiene a tutti i miti, ma in lui è particolarmente evidente. Cioè, i miti all'inizio ci credevano, poi anche per gli antichi diventano dei simboli, diventano qualche cosa in cui uno non crede più che ci sia Dioniso che va in giro per i boschi assieme alle baccanti che allattano caprioli. Poi diventa un diavolo, diventa demonio, tutti i satiri e le mene diventano streghe e diavoli quelli del suo seguito, e lui ha questa immagine diabolica. Poi col Rinascimento abbiamo visto, sì, anche abbiamo visto Caravaggio, sì, ma anche prima i Carracci, Lorenzo il Magnifico, quanto è bella giovinezza, no? Le nozze di Bacco e Arianna diventano una sorta di divinità edonistica. Invece Nietzsche riapre la parte più profonda, misteriosa, doppia, folle di Dioniso, e avrà poi anche nel Novecento degli altri seguaci. Quindi restituisce la parte più, spirituale, profonda del Dio e del mito.
0: Tra l'altro, professor Bettini, su questo ora leggevo, non mi ricordo dove l'ho visto, che anche la lettura nicciana oggi è un po' contestata.
3: Ah beh, certo, tutto, diciamo, i classici mutano con la storia, col tempo, cioè chiaramente il teatro greco dell'epoca di Nietzsche non è più il nostro, lo leggiamo in altro modo, no? E quindi tutto si trasforma, ecco perché anche nelle scuole dove si studia ancora il latino e il greco è necessario trasformare l'approccio a queste discipline secondo il tempo, diciamo, perché questo è un aspetto paradossale ma affascinante di tutti i testi letterari, quello di modificarsi nel corso del tempo. Cioè non esiste una sola Eneide, esiste l'Eneide letta da Agostino, letta da Dante, letta nel Cinquecento, letta da noi, quando l'Eneide per esempio diventa improvvisamente, dopo la guerra, il poema dei reduci. Certo. Questa è una cosa che accade in Inghilterra, accade soprattutto in Germania. Quindi prima queste Eneide che gli studiosi mettevano da parte, cioè non è come l'Iliade e l'Odissea, di colpo diventa così.
0: A proposito di quello che dicevamo poco fa, Alice ci porta in un posto straordinario.
4: Allora, io vi porto in un tour virtuale, come si usa dire, a Pompei, in una antica villa romana che si chiama Villa dei Misteri, che ospita degli affreschi misteriosissimi, pieni di enigmi. Guardate quanto è bella, siamo in delle pitture tra il secondo secolo avanti Cristo e il 79 dopo Cristo, cioè l'anno della grande eruzione del Vesuvio. Sono degli affreschi che rappresentano un rito di iniziazione di una fanciulla a Dioniso con i culti dionisiaci. Ora, se noi ci avviciniamo, ecco, io lo sapevo che rischiavamo di uscire. Comunque, allora, no, vi volevo fare qualche dettaglio. Qui c'è la fanciulla a destra che si specchia con degli amorini che gli reggono lo specchio. Qui c'è una fanciulla seduta, ma forse è la matrona, è la padrona di casa, che riguarda il culto della giovane. Qui, invece, guardate che bella questa parete. Ospita tre scene, ma guardiamo quella di mezzo, è la scena che si chiama dell'Agape o dell'Agape, dove una sacerdotessa di spalle è seduta mentre versa del vino su un ramo di mirto attorniata dalle sue assistenti, e qui c'è un sileno che sta suonando. Ma vediamo qua, questa è la, purtroppo è la parete più rovinata, che ospita l'abbraccio tra Dioniso e Arianna, che è la scena, diciamo, principale, ma che purtroppo non si vede. E infine qua il finale, È l'iniziata che danza accompagnata da una ministra del culto suonando i cimbali, insomma.
0: A proposito di musica, tu hai detto suonando i cimbali. C'è un grande rocker del Novecento che è considerato il dionisiaco per eccellenza, e lo vediamo.
5: È un fenomeno di interpretazione, nel senso che quell'uomo in estasi interpretava il suo vero io, quello istintivo, emotivo, che la società di solito non permette mai di emergere.

0: Cristoforo, che c'entra Jim Morrison?
1: Beh, c'entra perché lui nei suoi concerti cercava di ricreare, ma consapevolmente, dei riti dionisiaci. Lui sostituiva i cimbali con le chitarre elettriche e le batterie, e la sua voce, le danze e anche le droghe psichedeliche. C'è un verso suo, di una canzone sua, che è When the Music's Over, in cui parla di questo urlo della farfalla che muore. Dice: prima di affondare nel grande sonno voglio ascoltare l'urlo della farfalla che muore. Io l'ho messo nel libro come sintesi di un Dioniso che prende coscienza del mondo che gli sta attorno, un mondo meraviglioso ma dalla vita breve, a cui lui cerca di dare invece uno spessore di eternità.
0: Questo è un punto, professore, interessante, il mondo che ti sta attorno, perché nel suo libro a un certo punto c'è un passaggio sui romani e la natura, sì, con il concetto di tutela. E che significa?
2: Significa che, soprattutto nei confronti degli alberi, si dice, dicono gli autori latini, che ogni specie di pianta, diciamo, è sotto la tutela di un dio. E quindi sono quelle classiche cose, Apollo e la tutela del lauro, Giove e la tutela della quercia, eccetera. E Diana in generale la tutela dei boschi, che poi diventerà Diana, infatti, nell'epoca cristiana che ricordava, tardo antica, che ricordava prima Corno, diventa poi una strega, una maga. Perché? Perché vive nei boschi, perché è pericolosa, no? Però ecco, per i romani Diana è quella che è stata incaricata di avere il compito di tutelare le piante dei boschi. Perché gli dei romani, bisogna ricordare, che hanno, si dice, degli officia, cioè ciascuno ha il suo

0: pensare che la divinità sia responsabile di qualcosa, normalmente no. fa quello che vuole, no? Invece ecco, a Roma c'è questa idea che comunque il Dio ha una sua responsabilità specifica, un suo officium. Diana ha quello dei boschi.
1: I greci erano più psichedelici,
2: cioè
1: avevano dei compiti ma svicolavano. Andavano, per esempio, Artemide, che Diana, lei era la dea borderline, era la dea al confine tra natura e cultura, era la dea degli adolescenti.
2: Vi devo fare una domanda prima di chiudere in una maniera un po' psichedelica con Monty Python, perché dobbiamo a chi ci segue una spiegazione su come finiscono le vostre due divinità. L'avete accennato, ci sono immagino varie versioni, ma come finisce Dioniso?
1: Dioniso finisce in un modo un po' misterioso, come i misteri. Lui è con Arianna e con il corteggio di Baccanti. Tu prima dicevi che in prima persona, sia in prima persona, ma è a tre voci, perché c'è il coro delle Baccanti e quando compare Arianna lì c'è un narratore. Lui si avvia con Arianna verso un lago, immergendosi nel quale, chissà, forse andrà a conoscere la madre che non ha mai conosciuta, perché quando lui è nato è stata incenerita dal fulmine di Zeus.
2: E poi esce dalla coscia di Zeus, diciamo così. E Fetonte?
0: Fetonte, fulminato da Jupiter, cade nel fiume Eridanus, cioè il Po. Cade nel fiume Po e lì si spegne, diciamo, la sua fiamma, perché anche lui è stato incendiato da questo fiume. E la caratteristica è che le sue sorelle, le Eliadi, figlie di Elios anche loro, accorrono e sono talmente disperate per la morte di questo fratello che vengono trasformate in pioppi. Pioppi che circondano il letto del fiume, da cui poi gocciano delle stille di ambra. Quindi è il mito di origine dell'ambra, che sarebbe le lacrime delle...
2: Scusi, professore, il Po, ha detto?
0: Il Po, sì, il fiume Po. Questo secondo Ovidio è il Po, l'Eridanus.
2: Infatti, ora vado a memoria, ma ogni tanto i leghisti lo tiravano fuori.
0: È probabile, sì. No, bello identitario, se ci abbiamo.
2: Ce lo ricordo. Dicevo, finale un po' psichedelico con la partita fra filosofi dell'antichità e, diciamo, della tarda modernità di Monty Python.
3: Partiti! Mitch Hedegel. Carl Jaspers, numero 7 all'esterno, e con lui Wittgenstein. Socrate sta facendo un po' di riflessioni. Come potete vedere, Nietzsche è appena stato ammonito per aver discusso con l'arbitro. Aveva accusato Confucio di non avere una libera volontà e Confucio gli ha detto: ora ti faccio vedere io. Ma ecco che Archimede sembra che gli sia venuta un'idea.
4: Ci sono! Eureka!
3: Archimede, passa Socrate. Socrate dietro per Archimede. Archimede passa ad Heracleitus, supera Hegel. Avanza, avanza! Cross di Heracleitus, colpo di testa e gol! Ha segnato Socrate, i greci sono letteralmente impazziti.
2: Siamo vicinissimi alla chiusura, allora faccio una domanda che è più una curiosità per Cristoforo, cioè ci consigli una rappresentazione di Dioniso particolarmente bella? Prima ce ne facevi vedere una, no?
1: Sì, c'è una rappresentazione di un Dioniso giovanile, efebico, androgino a Palazzo Massimo a Roma, che è quella che mi ha ispirato. Quando descrivo Dioniso è lui.
2: Hai pensato? E professor Bettini, Fetonte, c'è qualcosa?
0: Beh, Rubens.
2: Ah.
0: C'è un grande dipinto di Rubens in cui si vede il fiammeggiante che sconvolge il mondo.
2: Grazie davvero ai nostri ospiti, credo che oggi abbiamo scoperto diverse cose anche sul profondissimo e di lunghissimo periodo effetto del mito antico. Dioniso, il dio dei misteri, scritto da Cristoforo Gorno e pubblicato da Giunti, e poi Arrogante umanità di Maurizio Bettini, pubblicato da Einaudi. Cristoforo, grazie.
1: Grazie. Professor
2: Bettini, grazie.
0: Grazie.
2: Alice,
0: a
2: grazie a te. E alla prossima con Quante storie. Arrivederci.
5: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
6: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti. E scoprire mille storie e curiosità.
5: Vi aspettiamo.
6: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate. Da giovedì 23 luglio alle 21:15. Rai 3.
7: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.
8: Il giorno del bombardamento la mia vita è cambiata del tutto.

0: finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
1: Il fattore umano, da martedì alle 23:15.
2: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
3: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
4: Prova Ride Essential, trappole e insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
5: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al piaio.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
7: Enigma risolto.
9: Nulla pulisce come ora il piaio.
10: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
11: Marta adora gli animali. È attenta al suo benessere e a quello dell'ambiente. E ama leggere. Soprattutto l'etichetta della carta igienica Foxy Seta, perché c'è scritto che Foxy Seta ha pH neutro, è delicata, clinicamente testata ed è prodotta con energia elettrica rinnovabile. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta e leggerla è rilassante.
12: Occhi pesanti quando guardo te. Occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
13: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi. Acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi. Lacrime di benessere.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: da Tante Scuse 1974, bentornati a Quante Storie, Anatomia o, come abbiamo scelto di titolare questa puntata, Le Formule del Desiderio. In realtà oggi noi parleremo di cose varie, diverse, lo dicevamo nel lancio. La capacità degli esseri umani di narrare il desiderio e tra questi la gelosia e la capacità della scienza, peraltro sempre più attenta e capace, di spiegarlo dal punto di vista scientifico. Noi mettiamo accanto due saggi di due intellettuali. La prima è una scrittrice che conoscete, peraltro facevamo insieme Rebus, che è Barbara Alberti, che ha scritto Gelosia. Barbara, bentornata.
1: Grazie.
0: La seconda è di un immunologo, una biologa e divulgatrice scientifica che in questi studi è venuta spesso e ci ha aiutato a capire, tra le tante cose, i meccanismi e le dinamiche del desiderio dal punto di vista scientifico, perché lei è una scienziata, e mi riferisco ad Antonella Viola. Professoressa, bentornata.
1: Grazie.
0: Ha scritto Parlami d'amore, un viaggio scientifico nel desiderio, nella passione, nei legami. Tra l'altro, la professoressa Viola moltissimo dobbiamo anche ai tempi del Covid, perché con la luce lucida e illuministica della scienza moltissime cose ha spiegato alla nostra popolazione. Buongiorno Alice.
2: Buongiorno a te Giorgio, alle nostre ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Ora, io comincerei questo nostro viaggio nei desideri, nella gelosia, nell'innamoramento, attraverso una scena celebre da Anna Karenina di Sandro Bolchi, 1974.
3: Non sapevo che viaggiaste. Perché viaggiate?
4: Per essere dove siete voi. Io non avrei dovuto parlarvi così, vero? Perdonatemi.
3: Certo che non dovevate. Io vi prego di dimenticare le vostre parole.
4: No. No, è impossibile. Le parole e i gesti sono nel cuore.
3: Adesso basta. Buonasera.
0: Perché è interessantissima questa scena? A parte che entrambe le autrici parlano di Anna Karenina, Barbara malissimo, poi spiegheremo perché, e la professoressa Viola peraltro inizia i suoi capitoli con alcune citazioni bellissime da opere straordinarie. Perché è importante? Perché noi possiamo descriverla, Barbara, sia dal punto di vista appunto narrativo o di buon senso, sia da un punto di vista scientifico. Comincerei dal tema: perché la definisci un'eroina molesta?
1: Beh, perché lei è lo specchio dell'orrore che Tolstoi aveva per le donne. Tolstoi ha fatto una vita infelicissima, perché a lui piacevano i maschi. E però ha fatto fare alla moglie, era anche un po' incoerente, 17 figli, una roba così. E lui si è sfogato nella letteratura. I personaggi femminili di Tolstoi sono tutti indigesti. Anna Karenina è una piagnona, è una che non ha la statura dell'amante, è una che rovina la vita a tutti. Povero Vronsky, perderà per colpa sua anche i denti e i capelli. E quindi lui si sfoga appunto in questo massacro costante delle donne che è la sua opera.
0: La gelosia c'entra
1: addirittura
0: molto.
1: In Sonata Kreutzer è proprio un trattato sulla necessaria soppressione della femmina. Se lo guardate è terrificante. Proprio, perché il mondo va male? Perché le donne vogliono i cappellini, le borsette? Non fosse per questo non ci sarebbe lo sfruttamento degli operai, eccetera. Senza donne, finalmente, saremo nell'Eden.
0: Questa è una possibile lettura, naturalmente, di Anna Karenina, è peraltro uno dei miei romanzi preferiti, ma insomma...
1: No, ma lei è una piagnona insopportabile. Vronsky, poveretto, ha tutte le ragioni. Lei è una disgraziata.
0: Però noi quella scena è in realtà... L'innamoramento, professoressa Viola, possiamo descriverlo dal punto di vista scientifico, perché nel nostro corpo accade qualcosa. Cosa accade?
5: Sì, beh, questo colpo di fulmine irresistibile è caratterizzato da una serie di cambiamenti. Prima di tutto il nostro corpo lo vive come una crisi. Quindi cosa significa? Significa che il cortisolo, l'ormone dello stress, aumenta. Quindi è un momento di stress, è un momento di difficoltà. La serotonina cala. La serotonina è l'ormone del buon umore, del benessere, no? Di quello che ci fa star bene. E questa si abbassa, quindi da un lato ansia da cortisolo, dall'altro serotonina che cala. E poi c'è la dopamina che è la molecola che ci spinge verso della motivazione, ci spinge a cercare, la molecola del desiderio. E questa, la dopamina appunto inonda il nostro cervello nell'innamoramento, per cui noi siamo in qualche modo ossessionati dal partner, dall'oggetto del nostro amore, d'amore, innamoramento, desiderio, poi lo possiamo chiamare in mille modi diversi. È quasi un'ossessione. Tra l'altro, una cosa pazzesca che succede è che la corteccia prefrontale si inibisce. La corteccia prefrontale è l'area del nostro cervello che ci rende capaci di essere persone civili, di non essere impulsive, di non essere egoiste, così. Beh,

0: durante l'innamoramento viene inibita e questo fa sì che l'amore diventi veramente cieco, cioè noi non vediamo i difetti, facciamo stupidaggini, commettiamo delle azioni che normalmente non avremmo commesso.
1: E tutto ciò ha una durata, professoressa?
0: Questa è la fase appunto dell'innamoramento, questa è appunto la fase della tempesta emotiva. Poi a un certo punto, se la relazione va avanti, funziona e va tutto bene, si passa a una fase in cui naturalmente la dopamina cala, il cortisolo sparisce, la serotonina torna su e la coppia o può andare avanti oppure a quel punto...
1: Ma scientificamente è dimostrabile che appunto possa durare 2, 3, 4 anni...
0: Allora, dipende da cosa intendiamo. La crisi vera e propria è variabile. Certo. In alcune persone può durare mesi, in altre può durare giorni, dipende. Quello che sappiamo, quello che la scienza dice, è che c'è un momento critico nella relazione che è un po' intorno ai 4 anni. Quella che è stata chiamata dalla Fisher, che è una delle scienziate che hanno studiato di più dal punto di vista neuroscientifico, dice il 4 anno è un momento di rottura della relazione. Perché? Perché cala questo desiderio e allora o siamo stati in grado di attivare dei circuiti neurali così diversi oppure andremo a cercare quel desiderio altrove.
1: Questo è interessantissimo, tra l'altro tra poco parleremo di ossitocina. Nel libro di Barbara Alberti, Gelosia, ci sono delle storie umbre, perché lei è di origine umbra, a cominciare da quella con la quale apre il libro, che se non sbaglio riguarda i suoi genitori, cui, ecco, questi schemi che raccontava la professoressa Viola saltano completamente, perché c'è, diciamo, una capacità di sopportazione che purtroppo tradizionalmente è stata in capo, anche dal punto di vista giuridico, alle donne, insopportabile, mettiamola così.
2: Beh, a quei tempi, appunto, per i miei genitori, tutte le scappatelle, come si chiamavano, cioè... Le relazioni extraconiugali venivano considerate con grande favore, con grande divertimento, e le donne erano addirittura, o non solo abbozzavano, ma quasi ne ridevano, ecco. Mentre invece se tu guardavi un uomo al bar eri rovinata, e c'era la legge sul diritto d'onore, certo. Per cui i maschi della famiglia avevano diritto alla vita, cioè a uccidere la donna,
1: qui, Barbara,
2: qualora il suo comportamento fosse considerato disonorevole.
1: Perché qui si sovrappongono il piano culturale, che pure conta accanto a quello scientifico, su quello scientifico, storico, antropologico, e questo insieme non è semplicissimo da decrittare, operazione che fanno entrambe nei loro libri.
2: Però mia madre, però casalinga degli anni 50, aveva un detective. Cioè lei non si adattava a questo.
1: E lo racconti.
2: Sì, appunto.
1: Che però era il nipotino.
2: Affamava il personale, rivoltava i cappotti, ma lì spendeva.
1: Torniamo sul tema dell'ossitocina. Anche qui mi sono segnato una frase che poi ho rubato, credo, dal libro della professoressa, che insomma, per analizzare le dinamiche dell'intimità. Guardiamolo.
3: Cosa hanno in comune queste due coppie che si scambiano affettuosità? Un ormone, l'ossitocina, prodotto dall'ipotalamo. Alcuni lo chiamano infatti l'ormone dell'amore, della fedeltà, o anche della generosità e della fiducia. Da anni si sa che l'ossitocina agisce nella riproduzione e soprattutto durante il parto e l'allattamento. Negli ultimi anni ne sono però emerse altre funzioni. Si è mostrato che in una specie di roditori, le arvicole, la somministrazione di ossitocina, in alcuni casi, induce a una maggiore vicinanza con un partner preferito.
1: Altro, leggendo i libri della professoressa Viola, sono diventato anch'io un grande esperto di arvicole, perché un animale lei cita spesso.
0: Sono interessatissima.
1: C'era l'altro giorno su Repubblica un articolo sui comportamenti sessuali, non dei mammiferi, di tutti gli esseri umani, infedeli per natura, la pecora tradisce tutti, il topo è il più virtuoso. Allora, le faccio una domanda iniziale, professoressa, ma è corretto studiare gli animali per analizzare noi stessi?
0: Beh, allora sì, nel senso che dal punto di vista biologico condividiamo moltissimo, naturalmente, per esempio i circuiti dell'ossitocina, della dopamina, della vasopressina, che regola molto nelle arvicole la fedeltà e l'infedeltà, esistono anche in noi. Ovviamente su di noi poi ci sono tutta una serie di altri fattori, c'è la cultura, esatto, che condiziona moltissimo le nostre scelte, anche la capacità di esprimere i nostri desideri, di prendere coscienza dei nostri desideri. Però naturalmente sì, dobbiamo studiarle, perché il nostro comportamento non è slegato dal punto di vista proprio biologico. L'amore esiste dal punto

0: di vista biologico per una serie di ragioni, perché come animali abbiamo bisogno di riprodurci, certo, e abbiamo bisogno di una comunità, non siamo capaci di vivere isolati, no? Nell'isolamento, questo vale per noi come vale per gli altri animali.
1: Infatti a me, posso dire, a me mi ha messo il corno pure il cane, da amici si era conosciuto, la bionda si chiamava, no davvero, proprio il corno in casa, cioè io, abbiamo dormito tutta la vita insieme, arriva una signora moldava e la notte lei sparisce e io dico guardi stia attenta che è mia moglie non la sua, ha detto no guardi ma io non l'ho manco guardata, se ho detto io figuriamoci la sera dopo il cane sparisce, dico adesso mi sente, vado giù e vedo il cane che raspa nella porta della... sì, e ho detto se lo prende è suo, ha dormito con lei tutto il tempo.
2: Tra poco toccheremo questo tema attraverso una storia che racconta nel caleidoscopio di storie del suo libro Gelosia. Perché, professoressa Viola, ad esempio, i bonobo sono molto interessanti dal punto di vista del comportamento sessuale, no? Poi ci sono invece tendenzialmente più monogami e altri più poligami o poliamorosi, ora non so quale sia la parola più corretta, ma anche lì si spiega in senso evoluzionistico tutto.
0: Beh, allora, sì, nel senso che i bonobo sono un esempio classico del sesso utilizzato non solo per scopi riproduttivi, ma anche proprio per la gestione dello stress, per tenere insieme il gruppo, per risolvere situazioni conflittuali. Ma non sono gli unici. Beh, per esempio, si è visto chiaramente che nei delfini gli accoppiamenti non hanno niente a che vedere con la riproduzione. Ci sono molti più accoppiamenti che riproduzione.
2: Come in noi,
0: ma come tutti gli animali, anche... Poi per esempio ci sono gli studi che io cito nel libro fatti con appunto i gorilla, gli scimpanzé, in cui si vede chiaramente che le dinamiche cambiano molto sulla base della dinamica sociale. C'è un solo maschio e tante femmine, oppure ci sono coppie, oppure c'è una coppia isolata. Le coppie che vivono da sole hanno rapporti intimi completamente slegati dal ciclo riproduttivo, proprio per piacere. Quindi non è vero che il sesso per piacere sia solamente una cosa umana, è una cosa che esiste in tutto il mondo.
1: Posso, sono gelose le scimmie?
0: Allora, la gelosia è un tema interessantissimo. Da cosa nasce? Nasce il maschio in natura ha un problema, l'incertezza della paternità.
2: Esatto.
0: Il maschio non può sapere se quei cuccioli sono i suoi o sono di altri. Tipicamente nei mammiferi quello che succede è che il maschio uccide i cuccioli degli altri. Quindi da questo nasce in qualche modo una gelosia, cioè anche se vogliamo il nostro patriarcato nasce così. Cioè noi dobbiamo fare in modo che la femmina sia chiusa in casa, in questa maniera siamo sicuri che non potrà avere rapporti con altri uomini e di conseguenza i figli saranno miei. Al contrario, le femmine che cosa devono fare? Le femmine devono confondere i maschi per fare in modo che nessuno uccida i propri cuccioli e quindi cosa fanno? Hanno rapporti sessuali con vari maschi del gruppo proprio per ingaggiarli come potenziali padri. Come fa un maschio a pensare se quei figli sono suoi o no? Non c'è il test del DNA.
2: Bravo, questa è una cosa interessantissima. Quindi... che noi esseri umani col test del DNA in teoria abbiamo
0: esatto. E invece il maschio dice ho avuto rapporti sessuali quindi forse sono miei quindi non li uccido.
2: No, interessantissima questa cosa. Barbara, a proposito delle dinamiche invece culturali sui sistemi di coppia, questa storia viene raccontata nel tuo libro.
3: Sai, io ero la pecora nera senza sapere poi cosa c'era dietro alle altre, che ho saputo dopo, cose pazzesche. Sai cosa vuol dire pazzesche? Che io ero una santa, signora, io ero una santa. Ero la prima divorziata d'Italia.
4: Lei era più detestata dagli uomini o dalle donne?
3: No, dalle donne, signora. Scherza. Guai se i mariti mi guardavano. Sembrava che tutti venissero a vivere con me.
4: Lei è stata in prigione quanti giorni?
3: 4 giorni. Poi mi hanno dato un domicilio coatto come una delinquente abituale. Non le dico le umiliazioni.
4: Non pensò mai di chiudere questa storia per la fatica di essere accusata appunto un'adultera, di stare al confino?
3: Per me al mondo c'era solo il Fausto, al di sopra dei miei figli. È una cosa vergognosa, ma è così.
2: Qualcuno l'aveva riconosciuta, Giulia Occhini, la dama bianca,
1: che
2: la compagna di Fausto.
1: Non l'avevo mai vista.
2: Certo, al di sopra dei miei figli fa impressione, quello sembrerebbe che è controintuitivo.
1: È assolutamente di una sincerità coraggiosissima, devo dire, perché ha ragione, quando ami va tutto via. Cioè, molto, molto, molto forte, capisco che abbia potuto sopportare l'odio dell'intera nazione.
2: In carcere è andata.
1: In carcere, sì, in carcere. Lei, naturalmente, la donna. Io mi ricordo l'esecrazione. Mica finirai come Lauchini.

0: Veramente.
1: Sì. Cioè era proprio era un simbolo di orrore proprio. Hanno sofferto molto, poi pochi anni dopo non sarebbe successo. Ma la crudeltà del gruppo, ragazzi, fa paura proprio verso queste cose.
0: Per questo è interessante, credo, il modo in cui noi cominciamo a educare bambine e bambini su questi temi, cioè che cosa introiettano loro rispetto al tema della gelosia, rispetto al tema dell'attrazione fisica, rispetto al tema dell'amore. Noi siamo andati in una scuola, è particolarmente virtuosa perché lavora anche su questi temi, con bambini molto piccoli che danno le risposte persino troppo sagge. Ma insomma, guardate, sono bambini delle medie.
2: Cos'è per voi l'amore? Come ve lo immaginate? E in amore, nelle sue varie forme, ha senso che ci sia la gelosia o no? Che rapporto c'è fra amore e gelosia, secondo voi?
3: Sin dalla nascita fa parte dell'istinto umano e secondo me al mondo non c'è una persona che non abbia provato amore per qualcuno.
4: Secondo me una persona può anche vivere senza amore.
5: Secondo me l'amore è un sentimento bellissimo ma complicato che arriva così senza preavviso e quando ti prende, diciamo, non lo puoi controllare.
6: Magari a quest'età puoi dire che fa schifo, tipo dare un bacio, però in realtà è una cosa bella.
7: Tu l'amore non è che lo provi solo col tuo partner, magari ami anche la tua famiglia, i tuoi amici.
8: Puoi amare una persona, ma magari quando scopri che non ricambia, a quel punto l'amore diventa negativo e si trasforma in gelosia, tristezza e rabbia. Quindi secondo me l'amore non sempre è una cosa positiva perché può trasformarsi in una cosa, ecco, non tanto bella, negativa.
9: Quando tieni tanto una persona è impossibile, quasi impossibile non essere gelosi.
10: Se una persona è gelosa di me, per esempio, a me fa piacere perché vuol dire che quella persona ci tiene.
11: In amore va abbastanza bene che ci sia un pizzico di gelosia. Però, cioè, quando è troppa?
12: Bisogna anche stare attenti che la relazione può diventare tossica.
13: La gelosia ci può essere, però non da vietare qualcosa a una persona.
14: Bisogna lasciare spazio anche all'altra persona, quindi non si può stargli sempre addosso.
15: Quando ce n'è troppa crea molti problemi.
2: Chi di voi ha sentito di essere geloso di qualcuno? Per alzata di mano, a chi gli è capitato? Tutti quanti, va bene, va bene.
0: Aggiungiamo un altro elemento, ciò che bambine e bambini sanno della sessualità, del sesso. Alice ha dei dati interessanti, no?
16: Allora, sì, più che i bambini, parliamo degli adulti, umani. Perché, sì. Perché siamo andati sull'ultimo rapporto Censis pubblicato qualche giorno fa e intanto ci dà un dato macroscopico sulla vita sessuale degli italiani.
0: Sì, sembra agitatissimi questi italiani, che, sui giornali infatti ne parlavano molto.
16: È bella
0: molto,
16: attiva,
0: sì.
16: Perché se noi sommiamo sono il 62,5% degli italiani che fa molto spesso sesso, molte volte nella settimana, 2-3 volte, una volta nella settimana. Forse in basso ci può fare effetto che l'8,5% non lo fa mai, ma soprattutto che i giovani, in alto a destra, l'8% dei giovani lo fa ogni giorno, hanno rapporti ogni giorno. Però il dato che più ci interessava, abbiamo fatto un piccolo grafico, sempre da questo rapporto Censis, era questo dato sui falsi miti. Cioè che c'è un po' di diciamo, come dire, un po' di ignoranza. Allora, il 16,6% delle ragazze pensa che sia impossibile rimanere incinte se si hanno le mestruazioni. Ora, il 9% invece crede che nelle notti di luna piena le donne possano essere più fertili. E infine che il 5% pensa che la pillola anticoncezionale protegga dalle infezioni sessualmente trasmettibili. Sì. E infine, questo poi forse la professoressa
0: che
16: Viola...
0: Che al primo rapporto sessuale non si possa rimanere incinte.
16: Esattamente.
0: Vabbè,
16: e quindi...
0: Per fortuna è solo il 4%.
16: Falsi miti. Sì. Ci chiediamo, forse questa educazione sesso-affettiva nelle scuole ha veramente... C'è urgenza che...
0: Ora, professoressa Viola, qui ci sono due domande che vorrei farle. La prima, naturalmente, qui... diciamo disinformazione o ignoranza, chiamiamolo, su questi ultimi dati e sulle abitudini sessuali, anche prendiamolo un po' con beneficio inventario. Il punto è, quando uno legge un libro come il suo e quindi capisce anche, non dico di essere almeno in parte determinato nei suoi comportamenti, no? A me personalmente mi resta sempre quella domanda: quanto sono libero?

0: Guardi, questo è un tema interessantissimo. Ovviamente da scienziata io devo dire che noi siamo determinati, nel senso siamo determinati da cosa? Siamo determinati dalla biologia, quindi la genetica, l'epigenetica, cioè i cambiamenti che hanno modificato i nostri geni quando eravamo nella pancia, l'ambiente, e poi l'esperienza. È una combinazione di storia biologica e storia personale, storia collettiva, culturale anche, no? Abbiamo sentito, che determina i nostri comportamenti. Quindi non possiamo pensare di... Allora, io sono convinta che il libero arbitrio da un punto di vista delle neuroscienze non esista, non possa esistere, nel senso che o pensiamo che ci sia una vocina dietro che non è cellula, non è biologia, non è DNA che sceglie per noi, o altrimenti se pensiamo di essere fatti da cellule, DNA, molecole, neuroni,
1: Siamo
0: così siamo necessariamente determinati, cioè quella cosa che scegliamo in quel momento dipende da tutta una storia biologica, ma dipende persino dall'odore che c'è nella
1: certo.
0: stanza, dipende se abbiamo mangiato o non abbiamo mangiato, no? Ci sono degli studi pazzeschi sui giudizi dei giudici, delle cose. Appunto, quando devono giudicare
1: Sulla base di
0: prima o dopo pranzo, perché sono molto più severi quando c'è poco zucchero nel sangue, quindi la corteccia prefrontale che ha bisogno di zucchero non funziona bene, quindi si tende a essere molto più severi. Oppure, se siamo in una stanza in cui c'è un odore piacevole, abbiamo degli atteggiamenti meno moralmente rigidi, siamo più di sinistra, per esempio, siamo più accondiscendenti. Se invece c'è un odore sgradevole, diventiamo chiusi, aggressivi, giudichiamo molto anche dal punto di vista morale e tendiamo a votare a destra.
1: Questo.
0: Quindi...
1: Sì, Barbara, hai visto le risposte di quei ragazzi, di
2: Ma io le vorrei in
1: quelle
2: Parlamento questi.
1: ragazze?
2: Ma
1: Sembrano.
2: no, non hanno sbagliato nulla, cioè erano sorprendenti di un'intelligenza, di una maturità, di una profondità. È straordinario come loro resistano all'esempio dei grandi, perché li stiamo educando malissimo. Cioè il mondo è tutto in guerra, voglio dire, solo la sopraffazione. E questi ragazzi hanno una coscienza molto
1: C'è un
2: interessante.
1: ultimo punto che vorrei toccare con voi e ve lo faccio vedere attraverso due articoli sull'intelligenza artificiale, uno dalla Stampa e uno da Repubblica, perché qui c'è una dimensione che la professoressa Viola tocca molto, se l'amica è l'AI, no? Se l'amica è l'intelligenza artificiale, quanto la capacità di empatia che noi corpi, esseri umani, abbiamo possa essere in qualche modo sostituita da robot o intelligenza artificiale. Tu che pensi, Barbara?
2: Non ho gli elementi non so nulla, so solo che ogni tanto qualche giovane mi fa vedere, prima anche la dottoressa, mi fa vedere che cos'è un'intelligenza artificiale. Noi vecchi rimaniamo sbalorditi, proprio non abbiamo un'idea, non abbiamo le competenze scientifiche per poter usare queste cose se non attraverso altre persone. Io scrivo ancora a mano, devo solo morire, cadere e morire, come diceva il gobbo del Vittorio Procter, Vittorio Procter.
1: Lei, professoressa Viola, chiude il libro con un dialogo, devo dire, impressionante con l'intelligenza artificiale, che a un certo punto sembra veramente capace dei nostri sentimenti.
0: Allora sì, nel senso è ovvio che l'intelligenza artificiale non fa altro che nutrirsi della nostra storia, della nostra cultura e portare un riassunto elaborato di tutto quello che noi siamo, che abbiamo generato. Quindi da questo punto di vista non sta inventando nulla, non sta provando nulla, ma sta rielaborando con parole nuove, concetti che noi abbiamo creato. È ovvio che il bisogno di empatia, però, che noi abbiamo, come diceva lei giustamente, il bisogno di connessione che ogni essere umano ha, in questo mondo che ci sta vedendo sempre più isolati, non ci sono più le comunità, si sta sempre chiusi in casa, siamo diventati tutti un po' misantropi. Ecco, in questa condizione, l'intelligenza artificiale può davvero diventare un pericoloso compagno di confidenze, di viaggio e anche d'amore.
2: Beh, ci salva dal solipsismo, che comunque
0: Questo
2: voglio...
0: sì, però è ovvio che a cosa ci porterà tutto questo, no? Quando noi riusciremo a essere in grado di relazionarci soltanto con un'intelligenza artificiale che è fatta per dirci sempre che abbiamo ragione. Perché
1: In
0: funziona
1: ultima
0: così.
1: analisi è quello
0: In
1: il
0: ultima
1: punto.
0: analisi è sempre accondiscendente, non è sempre gentile, è sempre pronta lì a soddisfare tutti i nostri bisogni, le nostre curiosità. Nessun essere umano è così.
2: È un ego incarnato.
0: Esatto. E nessun essere umano può reggere il confronto con un dialogo, con un ente come questo.

0: Ma professoressa, le evidenze scientifiche che ci dicono sulle persone che non hanno rapporti corporali con gli altri esseri umani?
1: Beh, che stiamo male, lo stato di salute dipende moltissimo dalla socialità. Un abbraccio provoca un aumento di ossitocina, l'ossitocina non si provoca solo col rapporto sessuale, ma anche con una carezza, un abbraccio.
2: Ma non si può sostituire allora appunto il rapporto col rapporto con la macchina? Sarà altrettanto seducente?
1: Sì, ma non c'è il contatto fisico, non c'è il tatto, no? E allora al momento non potrà dare lo stesso tipo. Sicuramente può essere interessante per stimolare il cervello.
2: Se non altro non è gelosa.
1: Non è gelosa.
2: Per adesso.
0: Forse.
1: Forse. In realtà la mia, siccome io ne uso tre o quattro, quando dico mi sa che vado dall'altra perché mi dà delle risposte migliori, dice no, ma adesso vedrai che ci penso io.
0: Sa, Barbara, in pochi secondi siamo in chiusura. Che hai imparato studiando la gelosia?
2: Io niente, non si impara mai niente, perché questa è una mania moderna che impariamo, noi siamo sempre dei disgraziati, cioè, ma pure gli animali sono gelosi, il gatto, il cane. In casa mia c'è una tragedia shakespeariana.
0: Ma perché c'è molti cani e gatti?
2: No, c'ho il gatto e il cane che si odiano perché i gatti vogliono comandare. Il cane è un santo praticamente, perché è un golden retriever, sono animali da soccorso, animali infermieri. I gatti sono dei principi delle tenebre e vogliono comandare, ecco.
0: Allora, quindi, come avrete capito, sulla base di profili e punti di vista e sguardi diversi, gelosia e parlami d'amore ci aiutano a comprendere...
2: Comprateli tutti e due.
0: Sì, quello ci aiutano a comprendere meglio le dinamiche del desiderio, mettiamola così, o appunto o dell'amore o della gelosia, che sono termini ingombranti. Barbara Alberti per PM ha scritto un libro che ha questo titolo, Gelosia, mentre Antonella Viola per Feltrinelli ha scritto Parlami d'amore, un viaggio scientifico nel desiderio, nella passione, nei legami. Barbara Alberti, grazie.
2: Grazie per questa cosa, grandi come le porte di Tebe. Bellissimo, grazie.
1: Grazie come sempre.
0: Alice, grazie a te,
3: a te
0: e alla prossima.
4: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.

0: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Oggi a Passate Presente parliamo del cavallo di Troia, l'espediente con il quale Ulisse riuscì dopo 10 anni di guerra a sconfiggere Ilio, Troia. Un mito letterario? No, probabilmente c'è del vero nella storia di quel cavallo, anche se recentemente l'archeologo Francesco Tiboni ha messo in dubbio che fosse una autentica realtà, un cavallo di legno che conteneva 10 guerrieri. A dire il vero anche Pausania, lo scrittore greco del secondo secolo d.C., nel suo Periegesi della Grecia, qualche dubbio su quel cavallo lo espresse. Dello stratagemma del cavallo di Troia parliamo oggi col professor Alessandro Barbero e con i nostri 3 giovani storici, Silvia Farris, Giulio Lupari e Marco Mercato.
1: Buongiorno.
0: Professore, lei ci crede alla storia, perché noi qui siamo in una trasmissione storica, alla storia del cavallo di Troia?
2: Ma io l'ho visto. Se uno va a vedere gli scavi di Troia,

0: lì c'è il cavallo immenso di legno, e quando ero ragazzo e viaggiavo da quelle parti con gli amici ci ho anche dormito sotto, stendendo i sacchi a peli sotto al cavallo di Troia.
1: Quindi abbiamo la prova, il professor Barbero che l'ha visto.
0: Esiste.
1: E l'ha toccato. Professore, ma diciamo più in generale, il mito di Ulisse, il viaggiatore, così, però nasce da un imbroglione. Uno che organizza un inganno e vince una guerra con uno stratagemma. Come si conciliano queste due figure? L'intellettuale alla continua ricerca dell'ignoto e un volgare imbroglione.
0: Vuol dire che i greci sapevano che noi siamo delle bestie complicate e che non possiamo essere dipinti tutti con bei colori o tutti in nero, siamo mescolati.
1: Ma per loro il fatto dell'inganno non è un disvalore?
0: Per i greci meno che per altri, per i romani già un po' di più, per esempio. I greci lo sapevano che siamo fatti così e loro stessi passavano per dei grandi imbroglioni agli occhi dei romani, per esempio, e di altri popoli più ingenui come gli egizi o i persiani.
1: E allora entriamo nel primo capitolo della nostra storia, partendo da Omero e la guerra di Troia.

0: L'Iliade e l'Odissea, scritti nel metro della poesia epica, l'esametro, divisi in 24 libri, sono attribuiti ad Omero. Le teorie più accreditate dicono che il poeta è vissuto intorno all'VIII secolo a.C. e che è l'autore del nucleo centrale dell'Iliade, il poema di Ilio, cioè Troia. Dagli scavi dell'archeologo tedesco Heinrich Schliemann, in Turchia, si è arrivati ad ipotizzare l'esistenza storica di una città fortificata in Asia Minore, distrutta 400 anni prima di Omero. Potrebbe essere Troia, la città di cui Omero narra l'assedio ad opera degli Achei intorno al 1200 a.C. L'Iliade si svolge tutta in un episodio. Si apre con l'ira di Achille verso i greci che lo hanno privato della schiava Briseide e si chiude con i funerali di Ettore. È un poema di guerra in cui si celebrano eroismo, forza e umanità. L'Odissea invece ha un tessuto narrativo fatto di favole e avventure. È il poema del viaggio di Ulisse. Non è attribuibile ad Omero, ma è ricco di nozioni geografiche tanto che gli studiosi parlano di una geografia omerica. Il protagonista dell'Odissea è Ulisse, un eroe controverso, celebre per le sue astuzie. Lascia Troia, di cui ha causato la distruzione con l'inganno del cavallo di legno, e dopo mille peripezie torna nella sua Itaca, riconquista la sua casa e il suo trono, minacciato dai proci. L'episodio del cavallo di Troia è forse il più conosciuto dei suoi inganni. Il cavallo di legno costruito da Epeo è una sua idea. Una macchina da guerra, pensata e realizzata per espugnare la città di Troia, uno stratagemma per uscire dallo stallo di 10 anni di assedio. Un enorme cavallo lasciato davanti alla città, forse per propiziare gli dèi, ma nel cui interno si nascondono uomini forti, soldati pronti all'attacco. Il racconto dell'episodio non è neppure citato nell'Iliade, che pure racconta proprio della guerra di Troia. Trova spazio, però, nell'VIII libro dell'Odissea, quando Ulisse, alla corte di Alcinoo, si commuove e rivela la sua vera identità. Ma è nel secondo libro dell'Eneide di Virgilio che troviamo la narrazione più completa. Enea, in fuga da Troia in fiamme, viene accolto dalla regina di Cartagine, Didone, e le racconta la rovina della sua città.
1: Marco Mercato, ma allora chi l'ha costruito questo benedetto cavallo?
2: Il punto è questo, di solito di Epeo non si parla mai, eppure è un personaggio a ben vedere fondamentale. Ed è anche curioso dire che è proprio grazie a lui che sia, stando a quanto dice Strabone, a quanto poi dirà anche più tardi Giustino, una delle prime prove, diciamo, concrete prove per modo di dire, della costruzione del cavallo di Troia, in quanto si dice appunto che

0: dopo la guerra, Epeo ebbe modo di fondare una città in Lucania, la Garia, dove in un grande tempio costruito da lui, dedicato ad Atena, ci sarebbero stati poi sarebbero stati custoditi gli strumenti con cui avrebbe fabbricato il cavallo. Poi con Giustino cambia un po' il racconto, chiaro, e la città diviene Metaponto.
1: Perché non abbiamo scritto l'Epeide?
2: Vabbè, perché i tecnici passano sempre in secondo piano rispetto agli ideatori, evidentemente.
1: Silvia Farris.
3: Beh, io vorrei parlare un attimo del fatto della questione omerica. Cioè, c'è un grandissimo punto interrogativo se sia esistito il cavallo, ma prima di tutto, chi ha scritto l'Iliade e chi ha scritto... Se è esistito Omero e se sia veramente lo scrittore di entrambi, oppure soltanto di uno, oppure, ancora più affascinante, la teoria che sia il canto di un popolo. E questa è la teoria di Giambattista Vico, riproposta secoli dopo da Milman Perry.
2: Sì, lì naturalmente a seconda dell'epoca, le epoche oscillano, ci sono le epoche in cui si pensa, certo, un popolo anonimo può creare capolavori, e altre epoche in cui si dice, ma figuratevi, non raccontatecela, è il genio individuale che lo può fare, va a sapere naturalmente, però appunto ha ragione lei, il problema se sia esistito il cavallo è relativamente secondario rispetto al problema se sia esistita la guerra di Troia, per esempio, ecco, e se sia esistito Omero che la racconta.
1: Lei l'ha vista, ci ha dormito.
2: Il cavallo l'ho visto, Omero l'ho letto, e mi sento di dire questo: qualunque cosa sia successa 3.000 anni fa, magari niente, però poi per 3.000 anni la nostra civiltà si è interrogata su questo, aggiungendo particolari. Lui citava Strabone, che ne sapeva Strabone, è vissuto un sacco di secoli dopo, ma ogni erudito a ogni generazione si è posto un problema, qualcuno avrà anche detto di sicuro chissà di che legno era fatto il cavallo, e avrà anche risposto di assi di pino, e tutti i nostri antenati si sono interrogati su questa cosa, quello è il fatto storico.
1: Capito, Mercato, lei che è uno straboniano fanatico, vediamo, Strabone ne sapeva quanto ne sappiamo noi, esatto, più o meno. Giulio Lupari.
4: C'è chi dice che il cavallo non fu un cavallo, ma fu una nave addirittura. La teoria del professor Tiboni dice che peraltro verte tutta su, diciamo, questa ambiguità dei termini ippos nave e ippos cavallo. Il cavallo di Troia non fu un cavallo, ma fu semplicemente una nave fenicia attraverso cui i greci riuscirono finalmente a espugnare la città di Troia, e porta tutte queste teorie secondo cui la lavorazione del cavallo non fu quella di un cavallo, ma quella di una nave, gli assi, il cordame.
1: A lei il compito di distruggere le teorie che ci ha esposto
2: no,
1: Lupari.
2: No, per carità, il collega ha lavorato sulle parole ed è sempre bene lavorare sulle parole, però diciamo... Ragionare su questo, e cioè non è stato un cavallo ma una nave, presuppone già il dire c'è stato qualcosa. Io non mi spingerei fin lì. Io direi una guerra probabilmente c'è stata, visto che Schliemann ha trovato rovine su rovine, anche se forse non ha trovato quelle giuste, sembra, ma insomma, ecco, anche lì. Però una guerra certamente ci sarà stata, una grande città assediata, presa, distrutta, benissimo. Poi... tutti gli antichi hanno raccontato questo mito che era stata presa mediante un cavallo. Andare a dire no, secondo me è stata una nave, appunto, significa mettersi nell'ottica di dire cos'è successo davvero di una guerra di cui in realtà non sappiamo niente. La cosa interessante è che tutti gli antichi credevano che fosse un cavallo.
1: Riassumiamo, le tre teorie alternative sono: A, che fosse un maestro d'ascia che si chiamava Ippos, che ha costruito una nave e che aveva in suo onore un cavallo.
2: Sì, che poi non si capisce perché i troiani avrebbero dovuto accogliere la nave. Infatti dice, no, la nave avrà conquistato
1: anche
2: la città.
1: Però... B, che sia stato un archibugio, un grande archibugio a forma di cavallo, una tesi bizzarra. C, molto più semplice, che sia stato un terremoto, e lì di terremoti da quelle parti ce ne sono. Ma nel mito del cavallo non c'è un modo di dipingere i troiani come degli autentici ebeti. Dopo 10 anni uno cosa fa? Dice, ah beh, ci hanno regalato un cavallo, lo facciamo entrare. È un modo cattivo per i troiani.
2: E beh, però, dunque, lei dice, dopo di allora non è mai più successo, ma per forza. Direi che la successiva città assediata che si trovasse fuori un cavallo eviterebbe di farlo entrare.
1: E questa è molto, nave, è molto convincente.
2: Ecco. E prima di allora non c'era mai arrivato nessuno. Ecco, forse la cosa su cui sarebbe interessante riflettere è la sacralità del cavallo. Perché proprio un cavallo e non un'altra bestia?
1: Vero, perché?
2: In un'epoca in cui i cavalli pare fossero molto piccoli e a stento riuscivano a cavalcare, gli facevano tirare i carri da guerra, pare, proprio perché invece

0: invece cavalcarli non avevano briglie molto primitive, non avevano selle fatte bene, non avevano le staffe. Quindi il cavallo era domesticato fino a un certo punto ancora all'epoca e forse aveva qualcosa di sacro. I troiani ci hanno visto questo, secondo me i greci antichi che leggevano i poemi respiravano questa sacralità del cavallo, non erano cinici come noi che diciamo guarda questi deficienti che lo mettono dentro.
1: Beh, professore, tutto sommato regge come piano, perché molti poi l'hanno tramandato non stando alla lettera, come se tutto l'esercito fosse stato dentro il cavallo, che è una chiara stupidaggine. Però l'idea di metterci anche solo due o tre uomini che scendono di notte, aprono le porte e gli altri sono pronti, questa ci sta tutta.
0: Sì, no, poi è nel gusto antico, perché gli antichi in guerra apprezzavano gli stratagemmi. Quelli che sapevano inventare dei trucchi, per cui poi con pochi uomini facevi una cosa grande. Questo gli antichi l'hanno sempre amato, anche se poi i romani, che affettavano di essere gente seria e per bene, guardavano male quelli che si affidavano agli stratagemmi. Gli stratagemmi sono roba da greci o da cartaginesi, Annibale era il grande autore di stratagemmi. I romani dicevano: noi siamo gente seria e li affrontiamo in campo aperto senza trucco e senza inganno, ma in realtà appunto il mondo antico li amava questi trucchi.
1: Però sono stati i nostri antenati romani, Virgilio nel secondo canto dell'Eneide, che costruisce meglio il mito del cavallo. E lo costruisce, è Enea che ne parla a Didone, quel famoso canto Conti Quaerum Nes, Enea ne parla a Didone e non ne parla in modo critico, pur essendone stata vittima, è stato vittima.
0: No, è vero, ma perché Virgilio sta creando, come dire, una grande opera di propaganda in cui tutti i pezzi devono andare a posto. I greci hanno vinto, non possono essere i cattivi. I troiani non sono i buoni. I romani discendono dal fatto che i troiani hanno perso. Se i troiani avessero vinto, Roma non ci sarebbe stata. Quindi Enea doveva scappare da Troia. Gli dei volevano che il cavallo entrasse, perché così Enea sarebbe uscito e Roma sarebbe nata.
1: E la provvidenza è un antico modo di descrivere la provvidenza?
0: Sì, con questa differenza che nel cristianesimo si suppone che la provvidenza ci sia sempre, sì, e sia sempre benevola. Gli dei antichi non erano sempre benevoli, facevano un po' quel che volevano loro, ma ai romani piaceva pensare che verso Roma gli dei avessero un occhio di favore.
1: Adesso entriamo in un secondo capitolo importantissimo di cui discuteremo bene, e ci entriamo attraverso la porta del viaggio di Ulisse, perché Ulisse sta lontano da Itaca 20 anni, 10 combatte la guerra di Troia e per 10 viaggia fino a raggiungere Itaca. E ci entriamo attraverso la porta di Ulisse salvato da Nausicaa, principessa dei Feaci, figlia del re dei Feaci.

0: Ulisse, dopo aver lasciato Troia in fiamme per tornare ad Itaca, inizia un complicatissimo viaggio verso casa. Quasi alla fine del suo peregrinare, approda all'isola dei Feaci. Raccolto sulla spiaggia come un naufrago dalla principessa Nausicaa, rivive alla corte del re Alcino il massacro di Troia dal racconto del vecchio Demodoco e ne sente la colpa.
1: Tutti pensarono allora con Priamo che fosse nostro dovere portarlo dentro le mura. E come un trofeo fu issato vicino al tempio di Atena. Miseri noi in quella notte, che fu felice, perché il lungo assedio sembrava finito. Ed era proprio quello su cui contava Ulisse, che aveva costruito il cavallo. Lui e i suoi guerrieri uscirono fuori protetti dall'oscurità e corsero alle porte per aprirle ai compagni, che nel frattempo erano tornati indietro sulla spiaggia con le loro navi, con tutte le loro armi, e la città era sepolta nel sonno inerme. Anch'io dormivo. Vidi levarsi da ogni parte della città grandi roghi e immense fiamme. Le vite umane erano roche, grida, gemiti nel crepitare del fuoco. Vidi anche al di sopra dell'incendio, sul più superbo torrione delle porte, due achei piumati che tenevano per i piedi un fanciullo. Era Astianante, il figlio di Ettore. Lo sollevò.

0: trovarono e lo precipitarono giù dalla torre altissima. Così, in una misera pozza, si estingueva il sangue di Priamo. E questa fu l'ultima cosa che vidi. Chi sei tu, straniero, che piangi per la fine di Troia?
1: Io sono colui che la distrusse. Colui che ideò l'inganno.
0: Sei Ulisse.
1: Sì.
2: Marco Mercato.
3: C'è da dire che per quanto riguarda questo racconto c'è da rimarcare una differenza sostanziale fra l'Ulisse, personaggio dell'Odissea, e gli altri personaggi, per esempio del poema omerico, cioè dell'altro poema omerico, cioè l'Iliade. Gli altri personaggi hanno sempre un che anche di divino, si pensi a, per esempio alla figura di Achille. Qui invece Ulisse è uomo e è un uomo che ha dalla sua parte naturalmente l'aiuto di Atena, però resta pur sempre un uomo, non c'è questa commistione di umano e divino, è completamente un essere umano come tutti noi.
4: Sì, che l'umanità spesso si crea delle coppie di eroi e anche Achille e Ulisse sono una coppia di questo genere. Penso invece nel Medioevo, di cui mi occupo io, nella Chanson de Roland, Orlando e Oliviero, dove uno dei versi dice Orlando è prode e Oliviero è saggio. Allora, nell'Iliade abbiamo Achille che è un mascalzone, naturalmente, con i nostri valori, è uno che sta per far saltare tutto in aria perché vuole tenersi la bella schiava che ha catturato e che un altro guerriero gli ha portato via. Cioè, sono robe che oggi finirebbe all'ergastolo, Achille. Invece, per millenni è stato un grande eroe, ma è chiaro che è il grande eroe che non ragiona, va e vince. Mentre invece Ulisse è un eroe diverso, è un eroe umano, è l'eroe che sa mettersi a piangere quando si rende conto delle conseguenze di quello che ha fatto.
2: Sì, piange, ma c'è un aspetto che mi è rimasto sempre come un dubbio. Per carità, mi inchino anch'io, Ulisse. È obbligatorio inchinarsi.
4: No, ma mettiamolo pure all'inferno come fa Dante, non c'è problema. Non
2: sì, però anche Dante, dandogli dei riconoscimenti e di ammirazione. Però io c'è qualcosa che mi è poco chiaro. Dunque, la guerra di Troia dura 10 anni, l'abbiamo detto, e alla fine si chiude. Si conclude con un sotterfugio. Il viaggio di Ulisse dura 10 anni, tutti ricordiamo Polifemo e le cose, ma sì. Ulisse durante questi 10 anni sta 1 anno con Circe, 7 anni con Calipso. Beh, insomma, questa ansia di tornare nella terra natia è un'ansia, per carità, quelle gli danno delle pozioni, fanno delle magie, però non vuol dire niente questa cosa di un viaggio così prolungato, non solo perché ci sono procelle, combattimenti e nuovi sotterfugi, ma anche per queste pause abbastanza lunghette.
4: No, ma infatti su Ulisse si è molto scherzato, nella cultura recente postmoderna che non rispetta niente, si è molto scherzato su questa moglie sempre a casa che aspetta col marito che una volta c'è traffico e una volta è un impegno improvviso e non torna mai a casa.
2: 7 anni.
4: Sì,
2: effettivamente. 7 anni con Calipso saranno stati pure una tortura perché era lì in uno stato non libero, però sono sempre 7 anni.
4: No, dopodiché appunto nessun uomo al mondo può essere stato come Ulisse, come ci viene raccontato Ulisse. La cosa interessante di nuovo è pensare a una civiltà che ha deciso di esplorare, di indagare su che resto di bestia siamo, ripeto, cercare di capire che cosa è l'uomo
2: e cosa
4: inventandosi un personaggio così.
2: E cosa trova al fondo, adesso al di là delle apparenze, di quello che è tramandato, quali sono le cose più negative che trova nell'uomo?
4: Ma in realtà il bello è che alla fine le cose negative sono sempre sconfitte da qualcosa di positivo, perché al fondo, ma questo vale per l'Ulisse di Omero come per quello di Dante, al fondo Ulisse rappresenta il fatto che l'uomo non è mai contento e ha sempre voglia di andare più in là e vuole sempre capire di più, anche quando gli dicono guarda che non devi. In fondo è Adamo ed Eva da un certo punto di vista.
2: Giustissimo. Silvia Farris.
5: Beh, tra l'altro Ulisse secondo me è proprio l'uomo del suo tempo. Ed è

un eroe che non è soltanto un eroe per l'antichità, ma è un eroe attuale, perché rappresenta tutte le vizie e tutte le virtù dell'uomo, anche la sete di conoscenza tipica di quella civiltà greca, è comunque una sete di conoscenza che noi continuiamo ad avere. Quindi

0: tu hai diritto di assaggiare tutto quello che vuoi, se sei un maschio. Già Virgilio ha già qualche dubbio in più, secondo me, perché Virgilio ha più esperienza del dolore. Per carità, anche nei poemi omerici c'è il dolore, ma in Virgilio è molto più forte quella dimensione lì, e quindi il male che uno ha fatto e che non immaginava, appunto. E poi viene la cultura cristiana, che non può non ammirare Ulisse, e però ufficialmente, per rispettare le regole, deve metterlo all'inferno. Noi oggi, secondo me, dovremmo stare un po' attenti, perché noi, a partire dalla bomba atomica, abbiamo fatto anche noi i nostri conti con dove ti porta la curiosità.
1: Giulio Lopari.
2: Il personaggio di Ulisse è assolutamente un personaggio che le varie culture, come ha detto il professore, hanno interpretato e riadattato un po' ai loro gusti. Innanzitutto è importante la scena in cui Ulisse piange sentendo la storia del cavallo di Troia. È importante perché Ulisse è un eroe della civiltà della vergogna, una civiltà dove l'eroe prova vergogna, appunto, solo se è visto compiere qualcosa di vergognoso. Ulisse invece fa un passo in più, fa un passo oltre, è un'umanità a tutto tondo, proprio dell'uomo, di un personaggio umano.
0: Ma appunto, qui noi stiamo girando intorno a questa cosa come per 3.000 anni diverse civiltà hanno continuato a girarci intorno, perché è un continuo rimpallo, non puoi non essere affascinato da questo personaggio e al tempo stesso ti fa anche un po' orrore, o perlomeno lo devi condannare, anche perché Ulisse non è che vuol fare l'interesse di qualcun altro, come dire, non è come Prometeo, che si è dannato anche lui, ma perché voleva donare il fuoco all'umanità. A Ulisse non importa assolutamente niente dell'umanità, è per sé che vuole sapere le cose. Quindi Ulisse è l'individuo, e ogni civiltà ha avuto più o meno orrore dell'individuo sfrenato, lasciato completamente libero. In questo senso, qui sembra quasi che noi stiamo parlando di letteratura o di storia della cultura e non di storia, ma perché veramente dentro la nostra civiltà questi 3.000 anni sono legati dal ritorno di certi problemi e certi personaggi. Io non so se i cinesi hanno un Ulisse, ecco, se nella loro civiltà c'è qualcosa di simile.
1: Ma professore, ma le faccio la domanda centrale di questo: ma che male c'è ad usare uno stratagemma per vincere una guerra?
0: E lì ci sono due risposte possibili. Una è la risposta che avrebbero dato i veri uomini come Achille, ma anche il legionario romano medio. E cioè, noi li affrontiamo a viso aperto, i veri uomini fanno così. Noi possiamo non condividere questo approccio, però è stato molto frequente. Anche i cavalieri medievali tendevano a pensarla così. Quando inventano l'archibugio, l'Ariosto per primo, che non era un rozzo cavaliere ma un fine intellettuale, dice: ma che roba è? Adesso il primo cialtrone con questa roba in mano può abbattere un eroe. Non mi piace, non va bene. No, ecco. Quindi c'è questo. E poi c'è l'altra cosa che viene fuori in Virgilio, e cioè che forse si scopre che prendere le città e vincere le guerre non è una bella cosa neanche quella.
1: E allora entriamo nel terzo capitolo, glielo faccio vedere a pieno, l'Eneide di Virgilio, dove Enea racconta a Didone del cavallo di Troia e della distruzione di Troia, quel secondo canto di cui parlavamo prima.

0: Un altro grande eroe lascia Troia. È Enea. Persa la moglie nell'incendio, con il padre Anchise, il piccolo Ascanio e un gruppo di troiani, prende le navi e solca il mare per realizzare il suo destino. Giunto a Cartagine, accolto dalla splendida regina Didone, racconta i fatti di quella notte terribile.
1: Enea, questo è l'ultimo giorno di Troia. La città è in mano al nemico. Dal cavallo sono usciti i guerrieri e hanno aperto la porta a tutti gli altri che sono venuti dal mare.
2: Ero solo nella città che cadeva, che non aveva più bisogno di me. Le fiamme non avevano ancora raggiunto la mia casa.
3: Non temere, sono Enea.
4: Sono riusciti a fuggire verso la Quercia, Anchise, Ascanio, tutti.
3: E Creusa?
4: Ha voluto correre in città per seguirti.
2: La cercai per 3 giorni. Prima tra i vivi, poi tra i morti. Poi venne la rassegnazione.

0: Raggiunsi gli altri che mi aspettavano nascosti nel bosco alle pendici del Monte Ida. Mio padre non disse nulla e capii che accettava la mia volontà senza approvarla. Anche voi avete taciuto. Ma io riuscii a far nascere la speranza dal vostro dolore, così... così mi avete seguito. Ero riuscito a portare il mio popolo in salvo. Avremmo vissuto liberi accanto a genti libere. E mi sembrò quel giorno che il mio compito fosse finito, che non mi restasse che cancellare nella pace il ricordo del dolore passato. Davanti a me c'era il mare d'Occidente, il mare senza nome, il mare ignoto.
1: Alla fine Enea lascia Didone, che si toglie la vita distrutta dall'amore perduto, e approda nel Lazio. Enea, figlio di Venere, sarà capostipite di una grande dinastia. Ci racconta Tito Livio che il figlio Ascanio, detto Iulo, fonderà una nuova città, Alba Longa, sulla quale regneranno i suoi discendenti fino all'VIII secolo avanti Cristo, quando la figlia dell'ultimo re, Rea Silvia, darà alla luce due gemelli, Romolo e Remo.
2: Professore, due racconti per molti versi simili, quello di Odisseo nell'Odissea, Ulisse, va da Nausica e racconta a suo padre la sua storia, la storia. Quello nell'Eneide, Enea va da Didone e racconta anche lui la storia. Perché c'è questo bisogno di raccontare questa storia a gente che nulla sa? E queste persone non commentano, le persone che ascoltano prima Odisseo e poi Enea non dicono, assistono, uno piange, l'altro meno, ma non interloquiscono con i due eroi.
3: Sì, beh, qui ci vorrebbe in realtà un letterato e non uno storico.
2: O per anche rispondere. Un psicanalista.
3: Appuntino, sì. Ma io però appunto improvvisandomi letterato e prendendomi le mie responsabilità direi che qui ci sta anche molta convenzione letteraria. Però non bisogna secondo me accusare gli autori come se usare le convenzioni fosse una cosa così che semplifica troppo. Cioè deve essere piuttosto difficile scrivere un poema e tu devi raccontare delle cose e in certi momenti hai bisogno di introdurre il discorso diretto ed è sempre un momento difficile. E allora finisce che i luoghi sono quelli, ecco, a un certo punto l'eroe comincia a raccontare. Forse è tutto
2: sì,
3: lì. Tutto
2: forse
3: sommato.
2: È tutto qui, però quello che mi colpisce è che è sempre un racconto senza contraddittorio.
3: Sì, ma perché l'eroe si mette in contraddizione da solo in realtà, no? Io direi che i due casi che lei ha citato sono due casi in cui l'eroe in realtà, come dire, sente il dolore, la fatica, i pericoli, gli errori commessi. Voglio dire che Achille, per tornare a lui, che è un altro tipo di eroe, non me lo vedo che si mette a raccontare qualcosa fondamentalmente. Achille fa e poi non racconta, quando ha finito si ubriaca e va a letto con la schiava di turno. Quindi io credo che invece il fatto che l'eroe da solo fa tutto dimostri proprio che è un eroe profondo, che dentro di sé ha il dialogo, la contraddizione.
2: Nella storia dei 3000 anni però, al di là dei miti che si sono conosciuti e costruiti intorno a loro, gli studenti, coloro che sono cimentati, fra i tre hanno sempre preferito Achille a Ulisse e a Enea. Enea è un mito per la costruzione di altri miti. Ulisse per gli intellettuali, Achille per la gente comune.
3: Ma

0: che un eroe umano.
1: Quindi senza ombre. Giulio Lupari.
2: Credo che proprio perché sia un eroe umano ha delle ombre come tutti gli umani. Diciamo
1: Va bene, quindi date la stessa
2: che
1: risposta, lei prendendo il bicchiere mezzo pieno e lei quello mezzo vuoto. A lei mercato di rimere.
3: In realtà non solo ne ha tante, ma una cosa su cui si sono interrogati poi alcuni letterati, compreso Dante, è come sia morto. Diciamo che ha lasciato delle domande aperte. E non andrebbe dimenticata anche un'altra cosa riguardo alla letteratura. Non ci sono solo l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide, c'è un intero ciclo letterario
1: Verissimo.
3: che è il ciclo troiano, da cui poi sono nate magari delle tradizioni, si sono avute informazioni diverse anche sulla. Proprio sull'episodio, diciamo, di cui abbiamo discusso oggi, cioè lo stratagemma del cavallo di Troia.
1: Secondo me, riprendendo la mitologia classica, Ulisse non si sa come è morto perché una volta vinta la sua battaglia a Itaca, ha ripreso il viaggio, come dalla profezia di Tiresia, per arrivare in quella terra dove non si conosce il sale e dove il remo sulla spalla viene scambiato per un sistema per battere il grano. Però la mia è una lettura di Ulisse.
4: Sono d'accordo, i viaggiatori viaggiano e non si devono fermare, però volevo ancora riprendere la cosa che ha detto Marco sul fatto della centralità di Troia poi nell'immaginario collettivo, che è legata proprio al fatto che i romani si sono immaginati di venire da lì e per loro era importantissimo perché vuole anche dire una cosa, noi non siamo parenti di nessuno, gli altri popoli italici non sono parenti nostri, noi veniamo da lontano, non riconosciamo consanguinei. Dopodiché, da medievista mi sento di raccontare ancora questa, quando un altro grande popolo, i Franchi, prenderà il potere nell'Europa medievale, un cronista franco dirà: voi credete che da Troia sia scappato solo Enea, ma ne è scappato anche un altro, si chiamava Francone, eccetera, eccetera.
1: E quindi con la moltiplicazione degli scappati da Troia chiudiamo questa puntata di Passato Presente, non prima di averle chiesto i tre libri o due per approfondire il mito specifico del cavallo di Troia e di Ulisse.
4: Ma guardi, di libro moderno mi sentirei di raccomandare quello di Barry Strauss, che è uno storico americano della guerra nell'antichità e che è riuscito a scrivere un intero libro sulla guerra di Troia, cioè su un argomento di cui in realtà non sappiamo quasi niente. Quindi assolutamente un punto di
1: Non sapeva
4: riferimento.
1: quasi niente, tranne lei che ha dormito sotto il cavallo.
4: E sì, ma anche lì appunto non mi sentirei di metterci le note a piè di pagina, ecco, in quel racconto. Dopodiché, se devono essere tre i libri, aggiungiamoci l'Iliade e l'Odissea, che è ancora la cosa migliore.
1: Grazie al professor Barbero, grazie anche a Silvia Farris, a Giulio Lupari e a Marco Mercato per passare alle nostre conclusioni. Alessandro Barbero ci ha ben spiegato perché il mito di Ulisse è sopravvissuto alle accuse di essere sostanzialmente un imbroglione, diciamo uno che aveva vinto una guerra decennale con l'inganno. E beh, c'è un'altra parte di questo mito che è l'uomo che questo inganno lo denunciò per tempo, da Troia, e Laocoonte che si avventò contro il cavallo di legno, scagliò una lancia contro il ventre del cavallo di legno dicendo: ma che è chiaro che contiene qualcuno, è chiaro che si tratta di un imbroglio. E pronunciò la famosa frase: timeo Danaos ac donas ferente, temo i greci anche quando ci portano i doni. Bene, Laocoonte che fine fece? Lui e i suoi figli che gli diedero manforte furono presi da dei serpenti marini mandati da Atena o forse anche da Poseidone, che li stritolarono lui e i suoi figli, segno che il destino e gli dèi erano dalla parte della furbizia e contro chi aveva intuito la verità.

0: Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Il giorno del bombardamento la mia vita è cambiata del tutto.
2: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
3: Il fattore umano, da martedì alle 23.15.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
6: Ma il manuale non lo fa.
7: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
10: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
11: E il prurito?
10: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
12: Quando è festa. Quando è...
13: No.
12: Quando è...
11: Sì.
12: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
14: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere. Da Pool Pharma.
15: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
5: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
4: A Oral-B io invece... basta un click.
5: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
16: Saios. Prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
17: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Ho dimenticato lo struccante.
19: Ti presto la mia preferita.
18: Ah, la mia salvezza.
19: Con la mia micellare Biface Garnier rimuovo anche il trucco waterproof. Ma le mie storie restano con me. Da Garnier.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso.

Tra poco la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte di Genova, tra le 43 vittime, 6 campani. Un proiettile in una busta recapitato al procuratore di Nocera Inferiore, all'interno anche una lettera anonima, s'indaga. Lauree triennali, magistrali ed anche honoris causa, ma l'Ateneo non era riconosciuto dal Ministero. A Napoli 37 indagati.

0: È cominciato da Benevento, dal Festival del Cinema e della Televisione, il tour italiano di Sal da Vinci, fan da tutta la regione. I mondiali di calcio, Argentina batte Inghilterra nella semifinale di ieri e domenica alle 21 scende in campo con la Spagna per la finale, la gioia della comunità argentina di Napoli. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Il crollo del Ponte Morandi di Genova 8 anni fa con 43 morti. Oggi si attende la sentenza del processo di primo grado. Francesca Ghidini a Torre del Greco con le famiglie di alcune vittime.
1: Buon pomeriggio, i volti di Giovanni, Gerardo, Antonio e Matteo alle mie spalle, i quattro ragazzi di Torre del Greco morti nel crollo del Ponte Morandi a Genova. E questa è la sede del forum dei giovani di Torre del Greco intitolata proprio a loro. Intanto il processo partito 4 anni fa, 57 imputati, 112 capi di accusa tra cui omicidio plurimo colposo e crollo colposo. Tra gli imputati Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, attualmente in carcere per una storia tutta campana, l'incidente del pullman precipitato dal viadotto Acqualonga sulla Napoli Canosa in territorio di Monteforte Pino con 40 vittime. E naturalmente, intanto abbiamo già la sentenza, la lettura. E dovrebbero essere 12 anni per Giovanni Castellucci, perché proprio in questo momento i giudici stanno leggendo la sentenza nel Tribunale di Genova. Poi naturalmente dopo vi daremo altri dettagli, ricordiamo appunto 112 i capi di accusa. Intanto vediamo questo servizio da Genova realizzato proprio poche ore fa, poi torniamo in diretta.
2: Portelloni del tribunale che si spalancano alle 8, cronisti già all'esterno di prima mattina. Il giorno della sentenza, il processo per il crollo del Ponte Morandi comincia così. I familiari delle 43 vittime che si attendono e si abbracciano prima di entrare tutti insieme.
3: Siamo qua, siamo tutti insieme, sicuramente questo ci dà la forza di essere lì, di ascoltare. Poi i sentimenti sono tante volte indefinibili.
4: Che si mettano tutti una mano sulla coscienza e che venga fatta la cosa più giusta.
5: Un forte senso di speranza. Siamo consapevoli che il processo ormai ha acquisito un forte valore più che giuridico e sociale.
6: Non c'è stata una persona che abbia detto io ho un mio pezzo di responsabilità. E quindi questo è stato brutto. E poi il fatto di vedere in aula alcune persone anche magari con degli atteggiamenti arroganti, presuntuosi, fossi stata al loro posto io sarei stata china per tutto il tempo, avrei parlato senza riuscire a guardare negli occhi chi mi stava di fronte.
1: E allora dicevamo 12 anni per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I PM avevano chiesto per lui a Genova 18 anni e 6 mesi di reclusione. E lo ricordiamo ancora, Castellucci è in carcere per l'incidente dell'autobus precipitato dal viadotto Acqualonga sulla Napoli Canosa. 6 le vittime, una di Somma Vesuviana, l'altra di Casalnuovo e poi questi 4 ragazzi che vedete alle mie spalle, appunto Giovanni, Gerardo, Antonio e Matteo. Fu lutto cittadino il giorno dei funerali. Noi abbiamo intervistato i ragazzi del forum che portano questi ragazzi nel cuore e anche il sindaco. Poi vedremo naturalmente le reazioni dei familiari che in questo momento sono chiusi nel silenzio e nell'angoscia e aspettano la lettura completa della sentenza. Vediamo questa intervista e poi magari riavremo la linea più tardi.
7: Sono 7 lunghi anni che questa sede è aperta, ci aspettiamo che questo percorso continui, che questa sede viene utilizzata come un'aula studio da tanti ragazzi del territorio, soprattutto sono presenti delle opere d'arte sulle quali figurano i volti di questi ragazzi e alle quali è legata anche la speranza che sia fatta giustizia.
8: Ognuno di noi si poteva trovare in quel momento, in quel luogo sfortunato e quindi abbiamo fatto nostra questa storia e la portiamo nella memoria che rafforziamo tutti i giorni.
9: Noi ogni anno ripetiamo nello stesso momento, alla stessa ora,

0: siamo lì riunite, la comunità, a ricordare i nostri ragazzi, lo faremo anche quest'anno. Oggi ci sarà questa sentenza, vediamo un attimo che cosa ci dice e che possa essere ovviamente di monito anche a tutti, all'istituzione.
1: Qui sulla sentenza potremo avere aggiornamenti durante queste edizioni e ora ci spostiamo a Nocera Inferiore. Alla Procura della Repubblica è stata recapitata una busta contenente un proiettile indirizzata al procuratore capo Luigi Alberto Cannavale. Si indaga i particolari da Giuseppe De Caro.
2: Sarebbe partita dalla vicina Angri la busta contenente un proiettile arrivata ieri in procura a Nocera Inferiore. All'interno anche una lettera anonima che fa riferimento ad una vicenda di ambito scolastico ma che non vede coinvolti i docenti, della quale in passato i magistrati nocerini si sono occupati, e pare che fra le persone coinvolte si fossero già registrati episodi dello stesso genere. Ad accorgersi della presenza del proiettile, un addetto alla corrispondenza che ha fatto scattare l'allarme. Indagini affidate ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli, competente quando le parti offese sono gli uffici giudiziari della provincia di Salerno. Si lavora per identificare il responsabile del gesto intimidatorio e verificare se sulla missiva ci siano impronte o tracce biologiche. Intanto l'attività della Procura di Nocera Inferiore, guidata da Luigi Alberto Cannavale, va avanti regolarmente.
1: Lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. In attesa del perfezionamento dell'iter procedurale del decreto, il prefetto di Napoli ha nominato una commissione di gestione dell'ente composta dal prefetto a riposo Dario Caputo, dal vice prefetto Mara Moscato e dal dirigente di prima fascia Area Prima a riposo Maurizio Vallone. Da più di 10 anni conferiva lauree triennali, magistrali ed anche honoris causa, ma l'Ateneo non era riconosciuto. Per questo a Napoli la Guardia di Finanza ha sequestrato un sito e decine di diplomi, 37 gli indagati. Carlo Solimene.
3: E in questo senso, relativamente a questa laurea che vi è stata conferita.
4: L'emozione, quella catturata ormai 10 anni fa dalle telecamere di bla bla bla Web TV, sembra autentica. Quello che il comico Pippo Franco non sa è che la laurea ad honorem in scienze della comunicazione appena consegnatagli è falsa, così come gli altri 48 titoli honoris causa e 410 lauree tradizionali conseguiti nel corso di 20 anni presso l'inesistente Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo. Totalmente inventato l'Ateneo, così come gli accreditamenti presso gli enti pubblici vantati sul web, senza autorizzazione l'uso del logo della Regione Campania su sito e pagine social. Di vero, invece, c'era la quota annuale di iscrizione fissata a 1.500 euro. Tutto questo fino alla segnalazione da parte del Ministero dell'Università che ha fatto scattare le indagini della Guardia di Finanza di Napoli, al termine delle quali la Procura partenopea, oltre ad aver disposto il sequestro di portali web e pagine Facebook e Instagram, ha iscritto nel registro degli indagati 37 persone, 3, un padre e 2 figli della provincia di Napoli, farebbero parte dell'associazione a delinquere, gli altri 34 sono invece coloro che, tra i beneficiari degli attestati di laurea, sarebbero stati consapevoli della falsità dei documenti e per i quali non sarebbe ancora scattata la prescrizione.
1: Blitz interforze, polizia, carabinieri e polizia municipale nelle prime ore di oggi a Napoli tra i quartieri Spagnoli e Montesanto. Gli elicotteri hanno sorvolato la zona mentre gli agenti cercavano armi e droga. Da via Toledo a piazza Montesanto, dove 2 settimane fa un uomo 38enne armato di Kalashnikov sparò tra la folla in pieno giorno e poi fu arrestato dalla polizia. A Napoli, al centro direzionale, nella sede del Consiglio regionale della Campania, la visita istituzionale del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella. Ce ne parla Federico Marconi.
5: Un incontro per rafforzare il rapporto tra le due regioni e per affermare il ruolo del Mezzogiorno come traino di un'Italia che guarda al Mediterraneo. Questa mattina, nella sede del Consiglio regionale della Campania, il presidente Massimiliano Manfredi ha ricevuto il suo omologo della Basilicata, Marcello Pittella. Nel corso del faccia a faccia è emersa la volontà di una più solida collaborazione tra le assemblee elettive delle regioni del Sud Italia e la richiesta di un ruolo primario nella gestione e programmazione dei fondi strutturali europei.
6: Dobbiamo riappropriarci di una centralità, tra virgolette, politica, non partitica. Politica perché il Mezzogiorno d'Italia, che affaccia sul Mediterraneo, possa svolgere una funzione con il Paese in Europa. E le assemblee legislative con i presidenti possono svolgere questa

0: iniziativa.
1: Noi chiediamo più possibilità di decidere e non meno, e questo messaggio che viene da Sud è molto forte perché viene accompagnato da una stagione di dati economici, turistici, sociali e di attrazione di investimenti che non veniva da 20 anni. Noi siamo un'opportunità per questo paese e adesso ci candidiamo ad essere anche la soluzione.
2: Contro la demolizione delle loro case che, seppur abusive, sono di necessità abitativa. Questa mattina il comitato Camaldolilli ha manifestato davanti al comune di Napoli. Domani dalle 17 ha organizzato un sit-in davanti all'entrata del parco dei Camaldoli, chiuso da tempo, per chiederne la riapertura. Le persone con disabilità, spesso Napoli si dimostra una città poco attenta alle loro esigenze, come in questo caso a via Toledo, ce lo racconta Claudia Marra.
3: Buche, scalini obbligati da una pavimentazione sollevata e dondolante, con forte rischio cadute anche per passanti. Scivoli, dei marciapiedi fatiscenti. Più che una passeggiata per un disabile in carrozzella, quella in via Toledo finisce per diventare di fatto uno slalom ad ostacoli, dove il disabile in carrozzella percorre una su e giù con stress e stanchezza.
4: Quanti sono a Napoli quelli che hanno la carrozzina?
5: Circa dai 2.000 ai 3.000 soggetti.
4: E tutti sono in questa difficoltà?
5: Vabbè, ma la gran parte non scendono, per il semplice motivo, come tu hai ben visto, le strade sono inaccessibili alle carrozzine.
6: Vedi, balla? E uno cade.
7: Ci sono proprio queste lastre completamente sollevate, cioè roba da veramente, se una persona anziana o comunque con abilità limitata, purtroppo può succedere veramente un guai grosso.
3: Ma le difficoltà qui non sono solo i marciapiedi, anche nei negozi, in farmacia e nelle chiese. Il signor Giuseppe non ha trovato uno scivolo di accesso per lui, ma solo alti gradini.
5: Chiediamo al sindaco Manfredi e alla giunta di fare no attenzione, ma lo obblighiamo affinché la manutenzione sui marciapiedi possa consentire una piena mobilità a tutti i disabili.
2: Torniamo da Francesca Ghidini a Torre del Greco, la sentenza del primo grado del crollo del ponte di Genova.
8: Sì, abbiamo provato anche intanto a contattare alcuni familiari, ancora non ci hanno risposto, immaginiamo comunque il loro stato d'animo. Allora Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, 12 anni sui 18 anni e 6 mesi chiesti dalla Procura. Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, lei, insomma, non si commentano le sentenze, ma insomma 12 anni e poi altre condanne per altri imputati.
9: Beh, intanto voglio dire, adesso ci sono dei colpevoli, c'è un punto da dove si incomincia a ragionare, c'è una condanna, ci sono diverse condanne, ovviamente è chiaro che magari rispetto a quello che è stato chiesto al pieno c'è una diversità, c'è però un fatto che esistono delle responsabilità, e da qui che ovviamente si parte e siamo tutti in attesa, in trepida attesa, anche per capire poi dopo che cosa bisogna fare, insomma.
8: E anche quest'anno, naturalmente, il 14 agosto ci sarà la commemorazione per questi 4 giovanissimi che hanno perso la vita nel crollo del ponte il 14 agosto di 8 anni fa. Io restituisco la linea allo studio.
2: Cambiamo argomento. Il Ravello Festival, il concerto di Giovanni Solli, ma contaminazione tra classico e rock. Antonella Fracchiolla.
10: A Villa Rufolo proseguono gli appuntamenti musicali del Ravello Festival all'insegna anche della contaminazione di generi, e così il violoncellista Giovanni Sollima con Vanni Moretto al contrabbasso propone un inedito confronto tra due Zappa: Francesco Zappa, compositore milanese settecentesco, e Frank Zappa, uno dei grandi protagonisti della scena musicale del secondo Novecento, tra repertorio classico, rock, invenzioni strumentali sul filo dell'ironia. E nella vocazione del festival già da molti anni l'apertura all'innovazione e a generi musicali diversi, e così è anche per il cartellone di questa 74esima edizione. Prossimi appuntamenti sempre sul Belvedere di Villa Rufolo con l'ensemble francese Pygmalion e con il pianoforte di Jan Liszewski.
2: Da Ravello a Benevento, il Festival del Cinema e della Televisione, da qui è partito il tour

0: italiano di Sal da Vinci. Annalisa Angelone.
1: Il tour estivo di Sal da Vinci parte da Benevento, la città in cui ha ricevuto la laurea honoris causa in canto pop rock dal Conservatorio Nicola Sala.
2: Sono molto felice di essere ritornato qui a Benevento.
3: Perché sei poesia.
4: Anima melodica e ritmi latini, romanticismo e ballo si uniscono in Poesia, l'ultimo brano del Trionfatore di Sanremo, tratto dall'album Per sempre sì. Il tour Live 2026, che si concluderà in autunno, prevede due date a Napoli, il 25 e 26 settembre, all'Arena Flegrea.
3: Se devo perderti, stasera porta pure il vuoto via.
4: Sal da Vinci crea un forte ponte emotivo con il pubblico che in piazza Cardinal Pacca applaude e canta con lui, trasformando il live in una grande festa. Con il suo concerto e quello del cantautore e rapper genovese Alfa, il BCT Benevento Cinema e Televisione si sdoppia nel BCT Music Festival e si chiude con un bilancio più che positivo.
5: Gli eventi sempre sold out, anche questa sera tantissime persone, il centro storico è stato invaso da migliaia e migliaia di persone provenienti da tutta Italia.
0: La tradizione napoletana, la festa di Piedirotta in un docufilm diretto da Ettore De Lorenzo. Il servizio di Alessia Meloni.
6: Questa è un'antica nene che i bambini napoletani donavano alla Madonna di Piedigrotta perché accompagnasse e proteggesse il loro papà che la mattina uscivano di casa per andare a lavorare.
7: La festa di Piedigrotta diventa un docufilm. La memoria e l'identità della tradizione napoletana sono protagonisti della pellicola diretta da Ettore De Lorenzo. Il docufilm Festa di Piedigrotta, le origini, la leggenda, il popolo e la fede è stato selezionato dalla Film Commission Regione Campania per la promozione del territorio attraverso l'audiovisivo ed è distribuito da Rai Documentari.
8: La festa di Piedigrotta è stata una grande festa popolare che poi è andata scemando. Noi in questo docufilm abbiamo voluto vedere un poco un'inchiesta. Perché tutto questo? C'è quella devozione popolare che una volta era alla base, al centro di questa grande festa, sta scemando. E a Napoli oggi ci sono tante persone che non sempre riescono a formare popolo.
9: La festa di Piedigrotta rappresenta un patrimonio immenso, quindi noi insomma diamo un sostegno assolutamente motivato a un progetto così importante.
0: Il calcio, i mondiali, ieri sera la semifinale Inghilterra-Argentina è finita 2-1 per i sudamericani. I festeggiamenti della comunità napoletana nel servizio di Fabrizio Cappella.
10: La festa esplode poco dopo le 23. Lautaro Martinez ha appena segnato il gol che vale la finale dei mondiali. Il centro storico si colora di bianco celeste. La camiseta dell'Argentina è la divisa d'ordinanza di centinaia di tifosi che impazziscono di gioia. Argentini, certo, ma anche napoletani scesi in strada a festeggiare nel nome di Diego.
11: Siamo tutti contenti. Ogni argentino che viene qua a Napoli viene sempre accolto con tutto il cuore.
12: Sempre. È stato veramente molto molto sofferto. Però ci credevo tanto.
13: Con Messi in campo io non ho mai dubbi, anche se non ha segnato.
10: E l'appuntamento si rinnoverà domenica sera quando Messi e compagni proveranno a replicare l'impresa riuscita nella storia solo a Italia e Brasile, vincere cioè due edizioni consecutive dei mondiali. A 1000 chilometri di distanza si prepara un'altra festa, molto più sobria, ma con colori simili. L'azzurro è ovunque a Di Maro, dove è tutto pronto per l'arrivo del Napoli, previsto per domani all'ora di pranzo. Una rapida sistemata in albergo, poi subito in campo. Primo allenamento previsto per le 18 sul terreno di Carciato. 2000 gli spettatori che potranno accedere alla struttura, solo ed esclusivamente su prenotazione.
0: Questa edizione termina qui. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
14: Da oltre 40 anni la TGR è sul territorio, vicino a te con una informazione unica, capillare e approfondita. Forse ancora non sai che puoi vedere tutte le edizioni della TGR in diretta su TVSAT, dal canale 301 al canale 323. Per accedere alla TV satellitare gratuita non serve alcun abbonamento. Bastano una parabola satellitare ed un dispositivo certificato TVSAT.
15: Meteo regionale presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.

0: Sulla Campania, locali fenomeni pomeridiani, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano prevalenza di cielo sereno, salvo temporanei annuvolamenti nel pomeriggio con associati deboli piovaschi. Sul Salernitano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Anche se sostanzialmente stazionarie, le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Quando è festa? Quando è...
4: No.
3: Quando è...
5: Sì!
3: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
6: Su Oggi c'è Kate premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio. Averle entrambe, in edicola, solo con Oggi.
7: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami.
8: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Questo ristorante è bellissimo.
10: Unico, direi.
9: E da cosa lo capisci? Dal menù?
10: Acqua.
11: Dal servizio?
10: Acqua.
9: Dalla carta dei vini?
10: Acqua.
12: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.

0: cosa c'è di bello?
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.

Da Montecitorio il primo via libera alla legge elettorale, applausi dai banchi del centrodestra, ma restano le tensioni in maggioranza dopo la spaccatura sulle preferenze. Ciriani ora percorso rapido in Senato. La protesta in aula delle opposizioni al momento del voto. La riforma è una truffa. Schlein, Meloni ha paura di perdere. Vi manderemo a casa. Conte, noi uniti contro la vostra arroganza. Il crollo del Ponte Morandi in cui 8 anni fa morirono 43 persone a Genova. La sentenza di primo grado, condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci. Bolzano cede parte del palazzo del tribunale, ferita un'addetta alle pulizie, i testimoni, sembrava un terremoto, l'ANM degrado in molti uffici ma il governo non risponde. Messi e Lautaro trascinano l'Argentina in finale con una rimonta in 7 minuti sull'Inghilterra, la festa al biseleste, domenica i sudamericani cercheranno di mantenere il titolo nella sfida contro la Spagna.

0: Buongiorno, benvenuti al TG3. È stata approvata alla Camera la nuova legge elettorale. Il provvedimento passa ora al Senato. L'Italia avrà più stabilità, rivendica la maggioranza, dove però restano le tensioni dopo gli incidenti in aula di questi giorni. Per le minoranze si tratta di una legge truffa. Ci aggiorna in diretta Valentina Antonello.
1: Eh sì, 217 voti a favore, 152 i contrari, 2 astenuti. Si è dunque così chiuso il primo e tormentato passaggio in Parlamento. Adesso la riforma passerà al Senato e vedremo se lì la Premier, che ancora non ha commentato il via libera della Camera, vorrà ritentare la sfida muscolare, ben sapendo che al Senato, soprattutto sulla legge elettorale, dunque anche le preferenze, il voto è palese. C'è una riflessione in corso, lo aveva detto a caldo l'altra sera dopo il cortocircuito in maggioranza, e lo ha ripetuto stamattina anche Donzelli. I banchi del governo oggi erano poco presidiati, mancavano sia Salvini che Tajani. Sebbene il via libera al provvedimento sia stato accolto in maggioranza con pacche sulle spalle, resta comunque la foto di un centrodestra sfarinato. In aula le opposizioni hanno schierato tutti i big, uniti, Conte, Schlein, ma anche AVS nell'accusare la Premier di arroganza. Allora, la sintesi di questa mattinata nei servizi di Nesuva e Massimo Solani. Poi la linea a voi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Tutti in piedi, almeno questa è fatta. Fra i banchi del centrodestra si tira un sospiro di sollievo con l'approvazione della riforma elettorale alla Camera. Dopo la cocente sconfitta sulle preferenze e l'ulteriore spaccatura sull'emendamento dei Vannacciani, tocca al partito della Premier dare la linea, come sempre, all'attacco.
4: E se voi dite che è una legge elettorale che premia chi prende un voto in più, è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni.
3: Se le preferenze torneranno in Senato si vedrà, ma sono le opposizioni a temerle, scandisce Donzelli fra i fischi del centrosinistra. La maggioranza rivendica, così assicureremo la stabilità necessaria al Paese.
5: Una democrazia forte ha bisogno di garanzie che la volontà espressa dagli elettori trovi piena rappresentanza nelle istituzioni.
3: Sarà l'area di Montecitorio a dare allo Stabilicum un'aura taumaturgica, una legge capace di restituire credibilità e competitività al Paese, si dice qui. Più a sud la sensazione è che non sia proprio tutto archiviato. Per il leader leghista oggi a Bari, la riforma elettorale non è di alcun interesse.
6: Non pervenuto proprio, è un tema è più lontano della fisica quantistica.
7: Non un semplice inciampo d'aula, ma il preavviso di sfratto che gli italiani daranno a questo governo e a questa maggioranza. La battaglia sulla nuova legge elettorale è persa, ma per l'opposizione la bocciatura dell'emendamento sostenuto dall'esecutivo per la reintroduzione delle preferenze con capilista bloccati è il segno di una maggioranza che non c'è più. Per questo, accusa Schlein, è ancora più grottesca la caccia di Meloni ai franchi tiratori che hanno affossato l'emendamento.
8: Presidente Meloni, si faccia dire la verità. È lei che ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quella che gliel'avevano data alle ultime elezioni.
7: E se fuori c'è un paese che è fermo a crescita zero, con i salari in calo, i dati sulla povertà sempre più allarmanti in casa al centro-sinistra, l'unica ragione di questa nuova legge elettorale è quella di blindare l'attuale maggioranza e darle i numeri per avere mani libere su tutto, compresa la presidenza della Repubblica.
9: State confezionando una legge elettorale vergognosa, ma non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio.
7: E che il clima dentro la maggioranza di governo sia ormai quello del tutti contro tutti, dicono da AVS, lo dimostra il voto di Fratelli d'Italia all'emendamento sulle preferenze presentato da Vannacciani, con Forza Italia e Lega schierate sul no.
10: Le votazioni che sono accadute in aula indicano che da parte di Fratelli d'Italia c'è una volontà di trovare un'intesa con Vannacci. Perché questa è la vera questione che abbiamo di fronte.
7: Segno, dicono, che Meloni cerca i voti della destra estrema per vincere le prossime elezioni.
0: Lieve frenata a giugno dell'inflazione, che resta comunque su livelli molto elevati. I prezzi sono rimasti invariati su base mensile, mentre segnano più 3% rispetto all'anno scorso, trainati soprattutto dal caro energia. L'inflazione, sottolinea l'Istat, colpisce in particolare le fasce più deboli. Per loro l'aumento nel secondo trimestre è stato del 3,7%. E ora a Genova, perché proprio poco fa è arrivata la sentenza.

0: sentenza, la prima sentenza sul crollo del Ponte Morandi in cui morirono 43 persone, subito in diretta con il nostro inviato Iari Pilati.
1: Sono circa 35 le condanne sulle 56 chieste dalla Procura, la più alta per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per lui 12 anni, il suo ex numero 3 Michele Donferri Mitelli viene condannato a 11 anni e poi a scendere Maurizio Ceneri 10 anni, Emanuele De Angelis 10, ci sono condanne a 8 anni e 6 mesi fino a scendere fino a un anno e pochi mesi. Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, controllata da Aspi, prende 5 anni e mezzo. Una prima lettura, ma per le motivazioni ci vorranno 90 giorni di tempo, regge la ricostruzione della Procura di Genova sulle ragioni del crollo e dunque sugli omicidi colposi. Cade invece in parte quella sulle ipotesi di falso, in parte accuse prescritte, in parte giudicate come non costituenti reato, in parte ci sono state assoluzioni per non aver commesso il fatto. Lo stesso Castellucci è stato assolto dall'accusa, quella sì dolosa, di rifiuto di atti d'ufficio. Sono state riconosciute praticamente a tutti le attenuanti generiche. I familiari delle vittime stamattina chiedevano giustizia, condanne, mettendo però in conto che potessero arrivare anche delle assoluzioni. In questo momento stanno arrivando le loro reazioni, le sentiremo nella prossima edizione, ora con Maria Chiara Grandis la ricostruzione di quanto è successo quel agosto del 2018.
2: Come è crollato?
3: È crollato, come è crollato?
4: 14 agosto 2018. Piove quando alle 11.36 crolla il Ponte Morandi.
5: Oddio! Oddio!
4: La carreggiata finisce nel torrente Polcevera, trascina con sé macchine e camion, insieme a 43 vite. Per giorni i vigili del fuoco cercheranno chi non si trova.
6: E nessuno!
4: Samuele, la più giovane delle vittime, 8 anni appena. Mirko, 30 anni, estratto per ultimo dalle macerie nel giorno dei funerali solenni. E quel furgone rimasto sull'orlo del baratro che diventa il simbolo della tragedia di Genova. Ogni mese gli sfollati ricorderanno nomi e volti, mentre oltre 250 famiglie devono lasciare le loro case sotto il viadotto e la città si ritrova improvvisamente spaccata in due. Poi la demolizione di quel che resta, due monconi come un arto spezzato. Due anni dopo l'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, con il progetto donato dall'architetto Renzo Piano alla sua città. Quel giorno c'è l'arcobaleno a rischiarare il cielo, una ferita che si rimargina ma un dolore che non si dimentica e la richiesta di giustizia portata avanti insieme ai familiari di chi non c'è più.
0: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata una parte del palazzo del Tribunale. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, ora si indaga per ricostruire le cause. Il servizio di Gabriele Carletti.
7: Una nuvola di polvere investe i vicini svegliati dal boato. Sono le 6 di mattina. Dentro al Tribunale di Bolzano in quel momento ci sono solo il custode e una squadra di pulizie, sotto shock.
8: Boom, come terremoto, tutti.
7: Si aiuta con le braccia per descrivere la pioggia di detriti. Una sua collega è rimasta lievemente ferita, l'unica.
9: Per fortuna erano nelle ale laterali, negli uffici e stavano lavorando lì.
7: Esclusa qualsiasi ipotesi di un attentato, di una bomba, il crollo ha investito la porzione centrale. 4 piani sbriciolati, collassati, uno sull'altro. Uno squarcio impressionante. Ora dalla piazza si intravedono le montagne. C'erano lavori di ristrutturazione all'interno. Le indagini sulle cause partono da lì. È la presidente del tribunale a dar voce all'inquietudine dei 150 dipendenti.
10: Abbiamo sfiorato veramente una strage. E penso che ci possiamo ritenere tutti miracolati, perché già mezz'ora dopo, un'ora dopo, si sarebbero iniziate a tenere tutte le udienze.
7: E l'Associazione Nazionale Magistrati attacca. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Abbiamo consegnato un dossier dettagliato al governo, ricorda l'ANM, ma l'allarme è rimasto inascoltato. Ma sul Tribunale di Bolzano si gioca anche un'altra partita, con la destra di lingua tedesca che esulta. È crollato un monumento fascista, va demolito.
0: Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e continuano le minacce e gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In diretta da Istanbul, il corrispondente Sergio Paini.
11: Sì, l'Iran continua le sue rappresaglie, una nuova ondata di attacchi è in corso in questo momento sul Kuwait e il regime degli Ayatollah minaccia

0: di estendere le sue ritorsioni se i raid americani continueranno e colpiranno le infrastrutture. Il Pakistan, principale paese mediatore, spinge per una ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti, ma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei dichiara non c'è alcun negoziato in corso al momento perché siamo concentrati soltanto sulla nostra difesa. E al di là della propaganda, a Teheran, in piazza Enghelab, è comparso anche un gigantesco murale che mostra Trump in una bara. I contatti però ci sono e forse un segnale distensivo potrebbe essere costituito dall'annuncio della liberazione di Dena Karari, donna con doppia cittadinanza americana e iraniana, che era stata arrestata nel dicembre 2024 con l'accusa di spionaggio. Ma adesso sugli ultimi raid incrociati e sulle dichiarazioni di Trump vediamo il servizio di Valentina Tocchi.
1: Prima lo stretto di Hormuz, dove i missili di Washington neutralizzano una petroliera che tentava di forzare il blocco. Poi, nella quinta notte di raid, dopo la chiusura dello stretto da parte dell'Iran, per la prima volta le esplosioni fanno riattivare anche il sistema di difesa aerea di Teheran, mentre il comando generale americano rivendica, colpiti nell'ultima ondata di attacchi, anche i centri di comando e le strutture di sorveglianza costiere sullo stretto di Hormuz. Per Teheran sono almeno 35 morti e 300 feriti degli ultimi attacchi. La rappresaglia delle guardie rivoluzionarie si riversa sulla Giordania e i paesi del Golfo, come Kuwait e Bahrain. Qui l'esercito iraniano rivendica di avere neutralizzato basi di lancio e stoccaggio da dove erano partiti attacchi americani che avevano costretto all'evacuazione di un ospedale pediatrico oncologico nell'ovest del paese. Vogliono disperatamente un accordo, è tornato a ribadire il presidente americano Trump, che però non ha voluto dare scadenze o ultimatum a Teheran. Non amo fissare scadenze, ma è meglio che si comportino bene, ha detto. E mentre il sito Axios e il New York Times citano indiscrezioni su come il tycoon starebbe valutando raid aerei molto più estesi e persino un'invasione di terra in Iran, è grande l'attesa per il discorso alla nazione del presidente, che sarà trasmesso in TV questa sera alle 21 ora locale, nella notte italiana.
2: In Francia, dopo anni di dibattiti sul fine vita, l'Assemblea nazionale ha adottato in via definitiva l'introduzione di un diritto all'aiuto a morire, promessa contenuta nel programma del presidente Macron. Il corrispondente Gavino Moretti.
3: L'Assemblea nazionale ha adottato.
4: La legge sul fine vita viene approvata in via definitiva in Francia con un voto a maggioranza dopo un confronto difficile durato 4 anni. Il provvedimento introduce per la prima volta il diritto all'aiuto a morire su richiesta personale presentata da cittadini francesi di almeno 18 anni o residenti legalmente in Francia se affetti da malattie incurabili in uno stadio avanzato o terminale. Richiesta che dovrà essere sempre approvata da un'equipe medica. Per la presidente dell'Assemblée nazionale, Yael Braun-Pivet, si tratta di una legge di libertà che non impone niente a nessuno, ma offre una possibilità di scelta di fronte a sofferenze insopportabili. Subito dopo il sì, Emmanuel Macron, che si è speso nel suo secondo mandato a favore della legge, ringrazia i parlamentari per un confronto che definisce rispettoso di tutte le opinioni. Resta contraria invece la conferenza dei vescovi francesi. Per il suo presidente, l'arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Avelin, queste nuove disposizioni segnano una grave lacerazione nella storia del paese.
2: Torniamo in Italia, vicino a Rimini, l'ennesimo femminicidio. Una donna è stata uccisa dall'ex marito, è stato lui stesso poi a chiamare i carabinieri. Sentiamo Valeria Papitto.
5: Sul citofono sono ancora insieme Mattania, Sperindio, 63 anni, e Mario Bonifazi, di 71, erano separati da ormai 3 anni, divorziati da uno. In questa casa di Coriano, vicino a Rimini, era rimasto a vivere lui ed è forse proprio l'abitazione il movente dell'ultimo terribile femminicidio. Avevano deciso di venderla, quella casa. Ieri nel pomeriggio il sopralluogo del geometra per gli ultimi dettagli. Rimasti soli, Bonifazi avrebbe aggredito la ex colpendola alla testa sempre con un martello nel locale caldaia. È lì, accanto al corpo ormai senza vita di Tania, che l'hanno trovato i carabinieri. È stato lui a chiamarli. Ho ucciso la mia ex moglie, venite. Al piano di sopra il figlio, 27 anni, non si sarebbe accorto di nulla. Fermato dai carabinieri e interrogato nella notte, l'uomo si è poi avvalso della facoltà di non rispondere. È ora in carcere a Rimini con l'accusa di omicidio aggravato. Non risulterebbero denunce. Con Tania gestivano un negozio di fiori a Riccione. A legarli c'erano dunque solo ancora interessi economici a partire da quella casa, ora sotto sequestro. Aveva anche una figlia, Tania, un giovane medico. Con i suoi ragazzi voleva girare il mondo. Mi piace viaggiare, l'arte, i musei, scriveva qui. La vita spezzata di una donna e due figli rimasti soli.
2: Temporali, nubifragi e danni al nord, ancora caldo al sud. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani se ne aggiunge una. Sentiamo Alvise Losi.
6: Caldo, roghi, siccità. Gli effetti

ultimi focolai, dopo giorni di lavoro dei vigili del fuoco, tutto sotto controllo, ora ma ettari di pineta sono andati in fumo, la causa delle scintille che si sono sprigionate da un palo della luce. Ma contro gli incendi, alimentati da temperature elevate e vento, si combatte in tutta Italia. Sono 15 oggi le città da bollino rosso, da nord a sud, isole incluse. Domani a queste si aggiungerà anche Milano, quando è atteso un picco che al nord, dal fine settimana, vedrà iniziare a scendere le temperature, mentre al centro-sud servirà a

0: E gli occhi di un adulto iniziano a brillare e solo in quei momenti si trasmette l'importanza di quello che si fa. Quante giornate passate a creare dolci queste donne. Le bambine di ieri, che sono cresciute, si sono innamorate. Hanno condiviso gioie e sofferenze sempre gomito a gomito.
1: Cioè, se riesci a fare un dolce come lo faceva la tua mamma, certo che sei orgogliosa. Beh, sono stata capace pure io, vuol dire che... Da bambini, sì, perché la mamma li faceva e noi stavamo lì a guardare e piano piano abbiamo imparato anche noi.
2: Giustamente, le sorelle maggiori poi ci hanno imparato. Io che sono l'ultima, quindi si è tramandato la lavorazione.
3: Che ci metti?
4: Ci metto la marmellata.
2: Allora,
4: guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19.
3: No, non fa niente, ci passano per tutti, dai, ci passano per tutti.
4: Un po' facciamo così, dove c'è qua, dove c'è qua.

0: Luigi lavorava in fabbrica. Dopo pochi anni è stato licenziato insieme ad altri 350 interinali. Con sua moglie Veronica, che ora è il suo capo, ha deciso di seguire la tradizione del paese in cui è nato.
1: A me è sempre piaciuto vivere la natura, stare all'aria aperta. Tornariccio lo vivi un po' come il miele, gli apicoltori, tutti i giorni li vedi passare. Allora ho detto proviamo con tre alveari e...
2: Poco.
3: In realtà lui stava smettendo, Secondo anno era rimasto con una cassetta. Lui non voleva continuare più e io l'ho spronato dicendogli vabbè, prova un altro anno, poi se non va, sì, ne trovi un altro di lavoro.
1: No, vabbè, era un hobby allora, però effettivamente è lei che mi ha incitato, supportato e sopportato e in tutto.
2: Alza.
1: E a noi inizio stagione ci è successo quest'anno che ci si sono allagate una trentina di casse, e è straripato un fiume. Purtroppo, forse pure colpa mia, perché dovevo scegliere meglio la postazione.
2: Qua c'è la covata aperta, covata fresca.
1: Forse come azienda siamo la più giovane, però ne stanno nascendo altre. Cioè, ce ne sono diversi che stanno provando a iniziare questo duro lavoro, però gratificante delle volte. Noi ce lo siamo scelti e siamo felici di vivere la natura a 360 gradi.
3: Sì.
1: Beh, passiamo anche più tempo insieme così.

Ai castelli romani, nel Lazio, la fioritura dei castagni è giunta al termine. Bisogna spostare le api, si ritorna in Abruzzo, a Castel di Sangro. Distanza? Circa 200 chilometri. Poi da lì altri 50 per ritornare a Tornareccio.

0: perché ecco, chi semina il girasole, chi ha i frutteti, e poi dà un raccolto in più.
1: A notte fonda il buio inghiottisce la vegetazione e inizia una magica danza, quella delle luci artificiali, le luci dell'uomo, che muovendosi e roteando svelano parti di un invisibile bosco notturno.

Noi non guardiamo l'orologio, ma guardiamo l'alba e il tramonto, il tramonto all'alba. Di solito chiediamo ai contadini di poggiare le api. Ecco, tanti contadini sono contenti perché poi noi diamo una mano anche a loro.

0: Sono cresciuta in mezzo alle api e a trasmettermi questa passione non sono stati solo i miei genitori, quindi mio padre e mia mamma, ma anche mio nonno. Essendo cresciuta in questo piccolo borgo, ora ho deciso anche di vivere qui, però da adolescente, diciamo, c'erano sia dei lati positivi che negativi. L'infanzia è stata bellissima perché, ecco, sono cresciuta a contatto della natura, nella libertà di un paesino. Chi cresce in questi borghi si sente proprio legato, da subito, ecco, e per sempre. E ho portato a termine due tesi di laurea sull'azienda. Subito dopo qualche giorno della laurea magistrale ricevo una chiamata con un'offerta lavorativa davvero interessante e nel momento in cui insomma ho rifiutato ho sentito dall'altra parte del telefono quasi stupore.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Fabiana.
1: Sei tornato?
2: Sono tornato,
1: Com'è
2: sono tornato.
1: andata? Sì.
2: Abbastanza bene, tutto
0: Devo dire che
2: normale.
0: chi cresce e chi vive la quotidianità di un'azienda come la nostra, poi insomma la scelta è quasi naturale, ecco.
1: Vorrei assaggiare il miele d'arancio.
0: Ok. Questa è la nuova produzione. È un miele molto floreale, con un colore molto chiaro, sembra quasi di avere dei fiori in bocca, non so se li riesci a percepire.
3: Luca, allora, che notizie hai?
2: In realtà le bilance segnano tutti meno.
3: Ah, io sono indeciso se devo partire per togliere il miele oppure riportarmeli giù così.
2: Prima o poi bisogna iniziare.
4: Un ricordo bellissimo, le nostre mamme ci mandavano al mese dedicato alla Madonna, quindi andavamo in chiesa, al santuario. E noi bambine ci anticipavamo sempre prima, partivamo prima perché durante il percorso sapevamo che in quel periodo c'era qualche famiglia che stava facendo la smelatura e queste signore ogni volta che ci vedevano ci chiamavano e noi andavamo curiose a mangiare questa cera piena di miele che con la smelatura infatti si tagliava la cera manualmente e noi bambine andavamo proprio a sporcarci le mani con questo miele.
5: Per andare a smielare sull'eucalipto siamo partiti con questo camion che aveva comprato mio nonno. Lo guidava mio zio e dentro questo camion ci andavamo. Quindi mio zio faceva l'autista, poi c'era mio nonno, c'era mio padre, c'era mia zia, c'ero io e c'era mio fratello. Quindi dentro questo camion eravamo in sei persone. Io non lo so come, chi era allungato sotto il sedile, chi era. Comunque si cantava, era tutta una. Era bellissimo.
6: Beh, dopo un'altra cosa che vi ricordo io è che era molto bello.
3: La domenica

0: La domenica, sì, perché non tutti stavamo allo stesso posto.
1: Sì, a Borgo Vodice.
0: Borgo Vodice o Pontigny. Sì, e poi la festa a Pontigny, sì, quando si faceva la festa.
1: Sant'Anna.
0: A Sant'Anna a Pontigny, che erano forse gli ultimi giorni.
1: Sì,
0: che
1: quello
0: ci stava,
1: c'era la data che finiva, che più finiva, o meno di raccolto.
2: Ma io quando è successo questo ero presente, no? Io ripeto. Mio nonno mi ha dato la possibilità di vivere questo sogno e io per fortuna sto vivendo questo sogno. Questa è una cosa bella.
3: Sì che lo rifarei. Lo rifarei per amore per l'APA, insomma, e per quante soddisfazioni me ne ha date. Ne ho avuto migliaia di pizziche al giorno, però c'era mio padre quando ero piccolo io che mi diceva: ma guarda che il miele è dolce. Ora praticamente bisogna sopportare anche il dolore, ma l'ho sopportato al punto, ecco, che mi sono distrutto, però l'ho fatto tutto con amore, tutto con amore. Ho voluto bene alle abbe, tant'è vero che vedevo le prime volte che mi veniva mio figlio dietro, Piero, vedevo che lui non faceva caso se si schiacciava un'ape, cioè mentre si lavorava, oddio. Mentre a me mi dispiaceva, gli dicevo: guarda, non lo toccare, perché questi ci danno da mangiare. Ed è stato così intorno a me.

0: Questo programma è stato presentato da Regina Carta Camomilla.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato 25 luglio alle 21.30, Rai 3.
3: Pubblicità.
4: Questo ristorante è bellissimo.
5: Unico, direi.
4: E da cosa lo capisci? Dal menù?
5: Acqua.
6: Dal servizio?
5: Acqua.
4: Dalla carta dei vini?
5: Acqua.
7: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
0: Pubblicità.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come anguria per la nera a 1,15 euro e friggitrice ad aria Master Pro a 49 euro. Lidl vale davvero.
9: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Pulizia Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
1: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
0: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
2: Notizia sorprendente!
3: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: Golfo la richiesta agli Houthi di bloccare il Mar Rosso. Dal rapporto Invalsi l'allarme per la matematica a scuola. Alle elementari 4 bambini su 10 non hanno le conoscenze di base. Cala la dispersione scolastica, Meloni, i nostri strumenti funzionano. Dalla foto per l'UNICEF al Barcellona, fino alla prima sfida diretta, quella nella finale mondiale tra Argentina e Spagna. Lionel Messi e Lamine Yamal, due campioni di generazioni diverse, vite che si incrociano da quasi 20 anni. Buonasera dalla TG3. Il Presidente della Repubblica ha convocato il Ministro della Giustizia al Quirinale dopo l'avvio da parte di Nordio dell'iter per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Il Capo dello Stato richiama al rispetto delle prerogative. Allora noi andiamo subito da Valentino Antonello.
1: Eh sì, il Presidente Mattarella ha convocato nel pomeriggio il Ministro Nordio proprio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che la Costituzione riconosce esclusivamente al Capo dello Stato, anche come previsto da una, e ribadito da una recente sentenza della Corte Costituzionale. Peraltro nel caso specifico non sono ancora note le motivazioni della sentenza. Prerogativa quella del Capo dello Stato che riguarda anche l'avvio dell'iter per la concessione, insomma una puntualizzazione istituzionale. Naturalmente spetterà poi al Ministro Nordio invece confezionare, chiudere il fascicolo e poi presentarlo naturalmente. E sulla ricostruzione della vicenda del gioielliere condannato sentiamo Matteo Valerio, poi la linea può tornare a voi.
2: Lo scontro istituzionale si palesa nel primo pomeriggio quando gli uffici del Ministro Nordio rendono noto che il guardasigilli ha proceduto d'ufficio nel chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere che uccise 2 ladri in fuga, condannato ieri in via definitiva per omicidio volontario a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Ma erano state tutte le destre di maggioranza ed opposizione a non farsi scrupolo nel mettere pressione al Capo dello Stato chiedendo la grazia per Roggero. Mannacciani e Salviniani insieme in nome della cancellazione dei limiti sulla legittima difesa, seguiti anche da Forza Italia.
3: Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
2: Poche ore arriva la reazione del Quirinale. Mattarella convoca Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, recita una nota del Colle, puntualizzando che la Costituzione attribuisce questa facoltà esclusivamente al Presidente della Repubblica. Le opposizioni del resto erano già insorte, uno Stato di diritto, dicono i 5 Stelle, non può legittimare la giustizia fai da te. Roggero non aveva diritto di uccidere chi era ormai lontano dal negozio e stava scappando. Le sentenze si rispettano, ammonisce AVS.
4: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, porta armi a spasso, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
2: Calenda esprime dubbi.
5: Che girano troppe armi in Italia e più armi girano più rischiamo di finire come gli Stati Uniti. E poi è sbagliata perché una persona che ha già avuto una rapina, pur con un eccesso di legittima difesa in dubbio, 14 anni mi sembra tanta roba.
0: La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale, un risultato festeggiato dalla maggioranza, mentre per le opposizioni è una legge truffa. Allora sentiamo prima Valentina Antonello e poi Massimo Solani.
6: La Camera approva.
7: Si chiude con pacche sulle spalle e qualche trolley già in attesa il primo tormentato step della riforma. Nel voto nessun colpo di scena, sospetti, depistaggi, non si sono visti franchi tiratori, anche se la caccia dopo il terremoto di martedì è tutt'altro che finita. Ma che la coda non sia chiusa lo dice un emiciclo lontano dall'overbooking e i banchi del governo presidiati per metà. Balza agli occhi la presenza di Giorgetti, finito sotto accusa, la serata dello scivolone perché visto in aula senza votare. Solo i meloniani schierano in dichiarazione un big di peso come Donzelli e l'aula si surriscalda.
8: E se voi dite che una legge elettorale che premia chi prende un voto in più è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi.
7: Low profile invece per leghisti e Forza Italia che ieri hanno dovuto digerire l'asse inedito Meloniani-Vannacciani sulle preferenze, una scelta che sembra rimarcare, se non il gelo, quantomeno lo scarso entusiasmo sulla materia.
9: Non pervenuto proprio, è un tema, è più lontano della fisica quantistica.
7: Tutti comunque a rivendicare l'esigenza di vincitori chiari, di stabilità.

0: Stabilità era l'obiettivo di Silvio Berlusconi, la chiosa dei forzisti. Adesso toccherà al Senato. Da capire se sarà di nuovo sfida agli alleati, se la Premier vorrà ripresentare l'emendamento con le preferenze impallinato l'altro ieri, contando questa volta sul voto palese. La riflessione è in corso, dice Donzelli. Di certo a Palazzo Chigi la pazienza ormai è al limite.
1: Il primo passo della riforma elettorale è compiuto, ma per l'opposizione, più che la sconfitta alla Camera, conta la bocciatura dell'emendamento per le preferenze capilista bloccati, sul quale il governo aveva dato parere favorevole. Una battaglia vinta che fa esultare le opposizioni, che alla Premier chiedono di prendere atto di non avere più i numeri per governare, anziché limitarsi a dare la caccia ai franchi tiratori.
2: Presidente Meloni, si faccia dire la verità. È lei che ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quella che gliel'avevano data alle ultime elezioni.
1: E se Meloni ha deciso di tenere bloccato il Parlamento su una legge truffa, mentre fuori c'è un paese che è fermo a crescita zero, in calza Italia Viva, l'unica ragione è la paura di perdere le prossime elezioni e l'esigenza di restare attaccata al potere, aggiunge il Movimento, blindando l'attuale maggioranza e assicurandosi i numeri per avere le mani libere su tutto.
3: Mi state confessionando una legge elettorale vergognosa, ma non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio.
1: Di sicuro la compattezza dell'opposizione ha retto alla prova dell'Aula, una prova con vista sulle prossime elezioni, alle quali però, dicono tutti, occorrerà arrivare uniti su un campo larghissimo, senza preclusioni ad alleanze che guardino al centro. Perché se Meloni punta ad accordi con Vannacci, ragionano da AVS, nessuno nel centro-sinistra deve mettere veti. A patto, spiega Fratoianni rispondendo così a distanza a Renzi, di partire dalla discussione di un programma riformista chiaro e condiviso.
4: E allora con Ines Uva vediamo che cosa prevede la riforma approvata.
5: Stabilicum o melonellum che sia, il latino è d'obbligo. La nuova legge elettorale, la quinta della Seconda Repubblica, arriva 10 anni dopo il Rosatellum, primo firmatario Galeazzo Bignami. Un sistema proporzionale con premio di governabilità, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Se nessuno raggiunge questa soglia, l'impianto diventa proporzionale puro. Sparisce il correttivo maggioritario, quella quota di seggi, un terzo, che oggi viene attribuita nei collegi uninominali, dove si scontrano direttamente i candidati e viene eletto solo il più votato. Restano invece le liste bloccate. Si sceglie partito o coalizione, niente preferenze. Cambia il voto all'estero. Le attuali 4 circoscrizioni diventano 2 alla Camera e 1 al Senato. Ma la novità di peso, forse la più divisiva, è l'indicazione sulla scheda del candidato premier da proporre al capo dello Stato, pena l'inammissibilità della lista. Una clausola della prima ora già presente nella prima stesura della legge elettorale, inserito successivamente invece con un emendamento bipartisan il voto ai fuorisede. Chi per studio o lavoro da almeno 9 mesi o per necessità di salute da non meno di 3 mesi si trovi in un comune diverso da quello di residenza non sarà più obbligato a faticosi e dispendiosi viaggi della speranza per esercitare il proprio diritto di voto.
4: È arrivata oggi l'attesa sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. 8 anni fa, quando morirono 43 persone, sono 32 condanne. 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. A Palazzo di Giustizia di Genova c'è il nostro inviato, Iari Pilati.
6: 200 anni di condanne in totale, 32 condanne su 56 richieste, la più alta appunto 12 anni per l'ex numero 1 di Autostrade per l'Italia Castellucci, che oggi non era in aula, poi condanne a scendere, assoluzione e proscioglimenti per i reati di falso e cade un aggravante nel reato di omicidio colposo per alcuni imputati, aspetto su cui la procura farà ricorso. Per tutti gli altri vale l'omicidio stradale, per cui il tema prescrizione per fortuna non sussiste, ma regge in sostanza la ricostruzione dei PM, i parenti delle vittime dicono è crollata la cortina di fumo sulla verità, altro che fulmini o terremoti, nessuno ha fatto quel che serviva per evitare il crollo di Ponte Morandi e nessuno ha controllato. La sentenza poi con Maria Chiara Grandis, la ricostruzione di quel giorno.
7: Crollo colposo e omicidio stradale. Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione.
8: Finalmente questo giorno.
6: Gli anni contano fino a un certo punto. Ai familiari delle vittime importavano soprattutto alcune cose. La condanna degli ex vertici di Autostrade per l'Italia. Il riconoscimento delle responsabilità di quelli di Spea e dei funzionari del Ministero. È andata così.
9: Un'emozione che devo ancora metabolizzare, ma soprattutto la parola appunto colpevoli è finalmente venuta fuori come è giusto che fosse.

0: Cesare, figlio di Andrea Cerulli, aveva 10 anni quel giorno, oggi ne ha 18, ed era in aula per la prima volta con sua madre. Un'altra madre in aula, invece, il figlio lo ha perso. Mirko, ritrovato sotto le macerie dopo giorni.
1: Non è più la mia vita. Mi adeguo e sopravvivo per chi mi vuole bene, per chi è intorno a me, perché ho dei doveri.
0: Anni di manutenzioni rinviate, sapendo che il Morandi si degradava, si corrodeva. Per l'amministratore delegato di Autostrade di allora, i PM avevano chiesto 18 anni e mezzo di carcere, ne ha avuti 12.
2: Questa sentenza ha negato all'ingegner Castellucci il suo diritto di essere innocente.
3: Ci siamo sentiti responsabili anche nei confronti di quello che ritengo sia un dramma umano anche per quanto riguarda gli imputati.
0: Marcello Bellasio ha perso i suoi 2 figli, Manuele e Camilla.
4: Io non penso mai, perché se penso non mi interessa più niente, quindi vado avanti così e boh.
0: Eicle Possetti è la loro voce.
5: Non è stato uno tsunami, non è stato un terremoto, è stato semplicemente che qualcuno si è dimenticato volutamente di quel ponte per tanti anni.
6: Pochi passi separano dal baratro questo camion delle consegne, diventato suo malgrado il simbolo della tragedia. Sono le 11:36 quando crolla il ponte di Genova, la città si ferma. Tutti qui, gli ombrelli aperti, in silenzio. Di fronte la carreggiata finita nel torrente Polcevera, insieme a 43 vite. Chi andava in vacanza quella vigilia di Ferragosto di 8 anni fa, chi al lavoro. I vigili del fuoco impiegano giorni per recuperare tutte le vittime. E poi c'è il trauma dei sopravvissuti. Gianluca si salvò rimanendo sospeso per ore nel vuoto. Restano 2 monconi come braccia spezzate. Da lì sotto bisogna andare via. Oltre 250 le famiglie sfollate, altre per mesi alle prese con la zona rossa e un enorme cantiere. Un anno dopo il Morandi è cancellato per sempre. Dall'alto, con le lacrime agli occhi, si assiste alla demolizione di un pezzo della storia di questa città. Nell'agosto 2020 la ferita si ricuce, ma il dolore resta. C'è l'arcobaleno a rischiarare il cielo durante l'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, il progetto donato dall'architetto Renzo Piano alla sua Genova, che mai dimenticherà chi non c'è più.
7: Una strage sfiorata a Bolzano, all'alba è crollata parte del Palazzo di Giustizia. L'ANM denuncia criticità in tanti tribunali, ma il governo non risponde. Sentiamo Cristiana Palazzoni.
8: Si vede il profilo delle montagne dall'enorme squarcio. La parte centrale del tribunale di Bolzano non esiste più, è collassata. In piedi sono rimaste solo le colonne. Il colpo d'occhio è impressionante, come il boato che questa mattina intorno alle 6 ha svegliato i vicini e scioccato chi dentro all'edificio stava facendo le pulizie.
9: Boom, come terremoto, tutti.
8: In quel momento stavano lavorando nelle ali laterali.
10: Non ci sono stati feriti gravi, una persona ha avuto dei leggeri graffi.
8: I dipendenti del Palazzo di Giustizia guardano increduli ciò che resta di corridoi, aule, uffici, il pensiero di tutti nelle parole della Presidente.
11: Abbiamo sfiorato veramente una strada. E penso che ci possiamo ritenere tutti miracolati, perché già mezz'ora dopo, un'ora dopo, si sarebbero iniziate a tenere tutte le udienze.
8: Rilievi della polizia scientifica e verifiche dei tecnici. Dopo aver escluso l'ipotesi attentato, le indagini puntano sui lavori di ristrutturazione all'interno di questo fabbricato di epoca fascista. Interventi, si legge, per sostituire dei pilastri dell'atrio del primo piano e del piano terra. Bisognerà capire se tutto sia stato fatto a norma e accertare eventuali responsabilità. E l'Associazione Nazionale Magistrati attacca. Troppi palazzi di giustizia presentano gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato un dossier al governo, ricordano, ma le nostre domande sono rimaste senza risposta.
7: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid sull'Iran, che risponde attaccando le basi militari statunitensi nell'area del Golfo. Mentre stanotte è atteso il discorso alla nazione del presidente Trump, allora andiamo a New York dal nostro inviato Nico Piro per sapere se ci sono anticipazioni.
12: Sì, Trump parlerà alle 9 di questa sera, ora locale, alle 3 di notte in Italia. Secondo indiscrezioni parlerà dei brogli elettorali del 2020. Ricordiamolo, elezioni presidenziali vinte da Biden. Trump da sempre sostiene che la vittoria gli sia stata scippata con dei brogli, una teoria del complotto, perché non ci sono elementi, nonostante decine e decine di

0: cause e istanze giudiziarie. Trump dovrebbe, secondo indiscrezioni di stampa, presentare nuovi elementi, tra cui persino il coinvolgimento, seppur indiretto, della Cina. Non è chiaro se parlerà di Iran. Trump, presidente che ha promesso pace, si ritrova col rischio di restare intrappolato in un conflitto senza fine in Medio Oriente. Però ci sono stati 5 giorni di attacchi circoscritti, ma secondo il Wall Street Journal Trump sta pensando ad espandere le operazioni militari. Intanto il gasolio raggiunge quota $5 al gallone e la guerra, l'aumento dei prezzi colpisce negativamente Trump nei sondaggi, da ultimo quello del Washington Post. Ma vediamo la situazione sul campo nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, con il servizio di Alessandra Bortoloni.
1: La petroliera Belma, battente bandiera dell'isola caraibica Curaçao, naviga verso un porto iraniano quando le forze del comando centrale americano la colpiscono con un missile per fermarla. La nave, fortunatamente vuota, scrive il comando, ha ignorato gli avvertimenti tentando di violare il blocco americano. Quinta notte di attacchi statunitensi su obiettivi militari iraniani volti a ridurre le capacità di Teheran di attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma l'Iran accusa Washington di aver colpito anche infrastrutture civili, come un aeroporto a 250 chilometri dalla capitale e l'area di un ospedale di oncologia pediatrica, costringendo, come mostrerebbero queste immagini diffuse dai media iraniani, l'evacuazione dei malati. Teheran, in uno scenario che si ripete ormai ogni giorno, risponde lanciando missili e droni su Bahrain, Kuwait e Giordania. Piovono gli avvertimenti da entrambe le parti. Alle minacce di Trump di colpire le infrastrutture iraniane, Teheran risponde che raderà al suolo quelle della regione, mentre si prospetta un altro pericolo, la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab, paventata da Teheran. Situato tra lo Yemen ed il Corno d'Africa, è la principale alternativa ad Hormuz, e non solo per petrolio e gas. Se l'Iran riuscisse a bloccarlo con l'aiuto degli Houthi, già pronti su richiesta di Teheran, si aprirebbe un altro gravissimo fronte nella crisi globale.
2: Il nuovo blocco di Hormuz cambia radicalmente lo scenario energetico, avvisa il numero uno dell'ENI Descalzi, mentre il caro energia aumenta la fiammata dei prezzi. Sentiamo Francesca Maggini.
3: Finora abbiamo retto allo shock energetico ricorrendo alle riserve dei vari paesi, ma ora con il nuovo blocco dello stretto di Hormuz il quadro si fa decisamente più complicato. È l'allarme che l'amministratore delegato di ENI Descalzi lancia in audizione alla Camera. Anche quando tutto sarà finito, speriamo presto, aggiunge Descalzi, il rischio legato a quest'area sarà cresciuto e di molto.
4: Un costo del denaro più alto, premi sulle assicurazioni e un'attenzione molto diversa da quella di prima all'investimento.
3: A preoccupare, aggiunge il numero uno di ENI, sono soprattutto diesel e jet fuel che l'Europa importa in gran quantità. C'è poi l'impatto già evidente sull'inflazione anche nel nostro paese. A giugno i prezzi sono rimasti invariati su base mensile, ma in crescita del 3% rispetto a un anno fa, trainati all'insù proprio dai beni energetici, più 13% in un anno. Evidente l'impatto sui carburanti, con la benzina aumentata di oltre il 10% e il diesel balzato addirittura al 21,6%. Né va meglio per le bollette di casa, sul mercato libero su del 14% l'elettricità e di quasi il 10% il gas.
2: Ci sono almeno 11 morti nell'incendio di un orfanotrofio in Algeria. La cronaca di Paolo Piras.
5: I vigili del fuoco si arrampicano sulle finestre divelte e si inoltrano nel fumo dell'incendio. Fuori polizia e astanti contemplano le ceneri di quello che era l'orfanotrofio di Algeri. Un uomo piange mentre all'altro capo del telefono gli spiegano le dimensioni del disastro. 11 morti tra ragazzi e bambini, altri 19 ricoverati, ustionati, feriti, intossicati dal fumo. Erano le 3 del mattino quando abbiamo sentito le urla. Abitiamo qui a fianco, siamo corsi lì. Abbiamo visto i bambini. Gridavano, erano dietro le sbarre delle finestre, in trappola. Non potevano scappare dalle fiamme e dal fumo. I soccorritori hanno dovuto scardinare le finestre prima di poter entrare. Come e perché sia scoppiato l'incendio non è ancora noto, ma le parole dei testimoni bastano a capire l'orrore nella dinamica della strage. Il primo ministro Ghrib visita gli ustionati in ospedale. I media spiegano che per il caldo nella sola area di Algeri sono scoppiate almeno 1000 incendi in 7 giorni, a pagare con la vita gli indifesi. Qui si vedono in un vecchio video della polizia, molti sono piccolissimi. La casa che avrebbe dovuto ospitarli nel momento delle fiamme li ha rinchiusi fuori dalla salvezza.
2: Grande dolore per il popolo algerino, lo esprime la

0: presidente Meloni via social, dove ha commentato anche i dati invalsi sulle competenze scolastiche. Sentiamo il rapporto con Rebecca Samonà.
1: È allarme sulla scuola primaria, considerata fino ad ora un fiore all'occhiello dell'istruzione pubblica. Il 40% dei bambini delle elementari non raggiunge le competenze di base in matematica. È il quadro che emerge dal rapporto Invalsi 2026, un dato che merita grande attenzione, ammette il ministro Valditara.
2: E qui ci vuole la rivoluzione della matematica come quella che abbiamo previsto nelle nuove indicazioni nazionali. Anche qui meno tablet, più nuova didattica. Insegnare a pensare matematicamente.
1: La buona notizia è che nel 2025 è diminuito l'abbandono scolastico, attorno all'8,2%, stimato in ulteriore calo nel 2026, quando dovrebbe abbassarsi fino al 7,3%. Dal 2021 recuperati 500.000 di studenti. Il calo della dispersione, commenta la presidente del Consiglio Meloni, conferma che funzionano gli strumenti che abbiamo messo in campo. Per inglese digitale, continua il rapporto, il livello di conoscenza degli alunni è buono. Resta qualche problema con l'italiano e le competenze di base. In generale, nonostante alcuni segnali positivi, però il rendimento scolastico non ha ancora raggiunto il livello di prima del Covid.
0: Il mese di giugno è stato il secondo più caldo di sempre, afferma il Ministero della Salute. Vediamo la situazione con Alvise Losi, poi con Diana Fichera e il reportage sul fiume Ticino in siccità.
3: Focolai e roghi in tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria, passando per la Sardegna, dove ad Aglienzo, in Gallura, dopo giorni di lavoro è stato domato un incendio che ha mandato in fumo ettari di pineta, la causa scatenante delle scintille che si sono sprigionate da un palo della luce, ma a rendere così lunghe e complesse le operazioni di spegnimento sono stati il vento e le temperature elevate, e l'altra faccia dell'ondata di calore che sta colpendo la nostra penisola, la terza da maggio, ma la prima che può dirsi davvero diffusa a tutto il territorio nazionale. Al Ministero oggi una nuova riunione di monitoraggio, finora nessuna criticità nelle strutture sanitarie, nonostante i dati confermino una crescita, seppur lieve, il 3%, della mortalità, in particolare negli anziani sopra gli 85 anni. Domani le città bollino rosso saliranno a 16 con l'aggiunta di Milano, mentre sabato diventeranno 19 con Ancona, Civitavecchia e Catania. Saranno i giorni del picco del caldo, in Sardegna attesi anche 45 gradi nelle aree interne. Poi da lunedì le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni del nord, che pure da ieri hanno vissuto temporali e forti venti. Non mancano infatti le allerte idrogeologiche. Ieri sulla pianura padana nubifragi e raffiche fino ai 120 km orari hanno causato danni e incidenti. Un migliaio in totale gli interventi dei vigili del fuoco tra Emilia Romagna e Lombardia.
4: Stiamo camminando nel cuore del Ticino, cioè proprio nella parte centrale dell'alveo. Qui normalmente l'acqua non dovrebbe mai mancare, infatti riusciamo a trovare tra i ghiaioni delle alghe ormai secche consumate dal sole e quindi sì, il Ticino è in sofferenza.
5: Ondate di caldo frequenti e prolungate, la mancanza di pioggia e il Lago Maggiore in magra. Ecco i protagonisti della nuova crisi idrica che colpisce il Ticino. Il confine d'acqua fra Lombardia e Piemonte si assottiglia come nell'agosto del 2022, ma quest'anno è successo un mese e mezzo prima, con ricadute anche sull'alimentazione del Po.
6: È preoccupante anche perché la tendenza sta diventando quella, cioè la crisi climatica ci sta mettendo di fronte a un qualcosa che non è un'emergenza, quindi bisognerà sicuramente far fronte e pianificare e gestire anche l'acqua in un modo più oculato.
5: Le conseguenze, acqua agli agricoltori col contagocce e un territorio a rischio.
4: L'acqua del Ticino è stato letteralmente invaso da incendi. Negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto 9 incendi sul nostro territorio. Il caldo non fa altro che aumentare e rendere ancora più difficile il contrasto agli incendi. 10 ettari sono andati bruciati. Sull'eventuale dolosità stanno indagando le forze dell'ordine.
0: Ancora un femminicidio vicino Rimini, una donna uccisa dall'ex marito. Alla cronaca di Valeria Papitto.
7: Il guanto usato dagli investigatori, la striscia strappata, tracce dell'ultimo ennesimo femminicidio. Aveva 63 anni Tania Sperindio. Da tempo non abitava più in questa casa di Coriano, Rimini. Separata da 3 anni e divorziata da uno, all'ex Mario Bonifazi di 71 anni la legava solo il chiosco di fiori che gestivano insieme a Riccione e proprio la casa che avevano deciso di vendere, quell'abitazione attorno alla quale ruoterebbe il movente. Nella serata di ieri, finito il sopralluogo del geometra, Bonifazi con un martello avrebbe aggredito la ex nel locale caldaia. È lì, accanto al corpo, ormai senza vita di Tania, che l'hanno trovato i carabinieri. È stato lui a chiamarli. L'ho uccisa, venite.

0: Al piano di sopra uno dei due figli non si sarebbe accorto di nulla. Fermato e interrogato nella notte, l'uomo si è poi avvalso della facoltà di non rispondere. È ora in carcere a Rimini con l'accusa di omicidio aggravato. Non risulterebbero denunce. Erano molto diversi, Tania e Mario, dicono qui in paese.
1: Lei è molto mansueta, molto calma, tranquilla, molto schiva anche. Lui era schivo lo stesso, però non dava tanta confidenza.
0: Da un po' lei abitava lontano da quella casa. Voleva viaggiare, conoscere il mondo insieme ai suoi ragazzi rimasti soli.
2: Il piano esuberi di Electrolux mette a rischio 1.700 lavoratori e uno stabilimento. Il reportage nel distretto di Fabriano del nostro inviato Gabriele Carlucci.
3: A noi non ci uccidono solo economicamente, ma anche psicologicamente.
4: Silvia ha finito il turno nella fabbrica di Cerreto Desi che l'Electrolux vorrebbe chiudere.
3: Fa brutto, a una certa età che hai dato sempre, poi come le macchine, fai i chilometri e dopo vieni buttato.
4: 170 dipendenti fanno cappe.
5: È orgogliosa del suo lavoro?
3: Sì.
4: È nata in Albania, metà della vita l'ha passata tra queste colline, attraversando le crisi aziendali, l'arrivo delle multinazionali straniere.
3: Si devono mettere dei paletti perché dal 2000 in poi che qui solo chiudono.
4: C'era un tempo, meno di 20 anni fa, in cui 7 cappe su 10 montate nelle cucine di tutta Europa venivano prodotte qui nel Fabrianese. La patria della carta, della filigrana, diventata capitale dell'elettrodomestico bianco. L'ascesa e il declino della provincia industriale, Roberto Sorci è stato uno dei più stretti collaboratori dei Merloni.
6: Fabriano è come Torino. Fabriano e Torino rappresentano l'emblema della crisi italiana. Purtroppo per anni non abbiamo fatto nessuna strategia industriale per affrontare il cambiamento epocale che sta avvenendo.
4: Dal 2009 sono evaporati 5.000 posti di lavoro, i giovani in fuga, i sindacati a rattoppare, a premere su Electrolux e il governo perché scongiurino almeno la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Silvia intanto è tornata a casa.
3: Non ci abbiamo più 20 anni per rimettersi in gioco di nuovo. Poi dove? Chi ci vuole più?
2: E vicino Rieti chiude la fabbrica che produceva una nota birra artigianale. Vediamola con Alessandro Di Liegro.
7: Regalano le bottiglie in piazza Rieti i dipendenti di birra del Borgo, mentre nello stabilimento di Borgo Rose, oggi vuoto, le linee di produzione sono ferme. Nato nel 2005 come birrificio artigianale, rapidamente assurta eccellenza nel settore, il gruppo è stato acquisito 10 anni fa dalla multinazionale AB InBev, poco dopo l'inizio della crisi. In 40 sono stati già mandati a casa, altri 27 rischiano di restare senza lavoro dopo la comunicazione della proprietà su chiusura dell'azienda brassicola e avvio dell'iter del licenziamento collettivo.
8: Siamo un piccolo granello di sabbia nella loro spiaggia, quindi ci lasciano così per strada.
7: Dal 2022, dice la proprietà, sono stati 22 milioni di euro persi, il fatturato calato di oltre 2 milioni in 12 mesi.
9: E loro hanno sempre puntato invece a diminuire i volumi che facciamo in un anno. Le perdite sono causate da loro.
7: La richiesta alle istituzioni di scongiurare la NASPI per i dipendenti.
10: Io ho due bambine, ho una famiglia.
11: Dopo questa esperienza credo che non farò più questo tipo di lavoro.
7: I lavoratori pensano alla creazione di una cooperativa per acquisire stabilimento e marchio.
12: Cioè, se la multinazionale ha intenzione di vendere, di chiudere, occupiamo lo stabilimento.
2: La finale dei mondiali Argentina-Spagna mette di fronte Messi e Yamal che tornano a incontrarsi. Vediamoli con Jacopo Cecconi.
13: Ormai è ufficiale, è la foto più incredibile della storia del calcio. 2007, UNICEF tira a sorte fra i bambini che aiuta nei quartieri difficili di Barcellona per fare un calendario con i campioni blaugrana. A gennaio c'è Messi, gli tocca un figlio di migranti marocchini, Lamine Yamal.
14: Raccontano i nostri colleghi che era molto divertito, era molto carino. Messi era un po' imbarazzato, non era ancora papà, quindi stava lì che la mamma lo aiutava. Ragazzi, questi 20 anni dopo sono i finalisti della Coppa del Mondo.
13: Il ragazzo che cresce, sbircia il suo idolo, infine ne raccoglie il testimone nel Barcellona. Domenica lo sfida per la prima volta sul palcoscenico massimo. Una favola, ma non una favoletta, perché la foto racconta anche e soprattutto la strada fatta da quel bambino che quando esulta mima sempre il codice postale 304 di quel suo quartiere, Roccafonda, da cui forse, senza un aiuto, non sarebbe mai riuscito a uscire.
14: È tutto qui, bisogna mettere i bambini nelle condizioni ovunque essi si trovino, di poter immaginare il loro futuro, no? Di sviluppare il proprio potenziale, ma soprattutto anche di crederci.
13: Ora anche Yamal è diventato ambasciatore UNICEF. I suoi siparietti con il fratellino di 4 anni sono diventati virali. Il suo messaggio è globale.
14: Credeteci, perché ovunque voi siate, in fondo la mia Yamal come Messi vengono comunque da situazioni difficili, vengono da quartieri complicati. Ecco, ce la potete fare.
2: A Roma c'è stato un summit di premi Nobel con un'ambasciatrice d'eccezione, Sharon Stone. Vediamola con Marco Cosenza.
15: Because human dignity is not an algorithm.
16: La dignità umana non è un algoritmo, così Sharon Stone parla accanto a 30 premi Nobel, leader mondiali e pionieri dell'intelligenza artificiale, riuniti per la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante. Questa mattina qui, in Campidoglio, in veste di ambasciatrice dell'enciclica Magnifica Humanitas, pensata da Papa Leone per guidare a un uso etico e responsabile delle nuove tecnologie.
15: The same way we weathered learning to drive a car.
16: Una rivoluzione da governare come quella delle auto, dei telefoni, dei computer, utilizzandoli per fare il bene e non il male, dice l'attrice americana, icona di bellezza e seduzione degli anni 90, ma da sempre impegnata a sostenere cause sociali e umanitarie, ancora di più da quando ha una famiglia.
15: I'm here to talk like a mom. That's it.
16: Sono venuta a parlare da mamma, a dire a tutti, Trump compreso, di comportarsi pensando sempre di dover rendere orgogliosa la propria madre, dice. Sta a noi insegnare ai nostri figli il rispetto delle regole e la decenza. Non dobbiamo perdere la nostra innocenza, tutte le buone azioni vengono da lì, dalla gentilezza e dalla generosità, conclude prima del saluto finale francescano per richiamare ancora una volta la convivenza tra i popoli a partire dai piccoli gesti quotidiani.
15: Pace e bene. Buona giornata a tutti.
2: L'attore Anthony Hopkins è anche un compositore, esce fra poco il suo nuovo disco, sentiamolo con Luciana Parisi.

0: Dopo aver vinto due Oscar a quasi 90 anni, Anthony Hopkins aveva ancora un sogno che sta per realizzare. Uscirà ad agosto per la prestigiosa etichetta Decca Classics il suo primo album da compositore, una raccolta di opere orchestrali che si intitola Life is a Dream, eseguita dalla storica Filarmonia Orchestra di Londra, diretta da Gustavo Dudamel. La mia intera vita è un sogno, ha commentato Hopkins, uno dei più grandi attori dei nostri tempi, per la precisione e la misura della sua arte. Un sogno e un incubo. Nell'autobiografia We Did Okay Kid ha raccontato gli anni disperati d'alcolista, una dipendenza che lo aveva stremato fino ad allontanarlo dalla sua unica figlia. Hopkins non ha mai smesso di comporre musica da autodidatta. Rock and Road ricorda l'infanzia nel sobborgo di Margam, a Port Talbot, nel Galles. My Fatherland è dedicata al padre fornaio. La stessa profondità di immaginazione e umanità dell'attore, afferma il maestro Dudamel, si ritrova nella musica di Hopkins, che ha il cuore di un narratore e l'istinto di un poeta.
1: A mezzanotte c'è Linea Notte, una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
2: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
3: Quando è festa? Quando è...
4: No, no, no, no, no!
3: Quando è...
5: Sì!

0: quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
1: Su Oggi c'è Kate premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio, averle entrambe. In edicola solo con Oggi.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
3: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Notizia sorprendente!
7: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.
8: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i pomodori. Convieni al tuo portafogli e alle tue vacanze in buona compagnia. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
9: Se mi rado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
10: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
11: L'estate continua. Cerca il tuo equilibrio su SUP e indossa la maschera per vederci chiaro anche sott'acqua. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: 32 condanne e 25 assoluzioni nel processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova. Nel 2018 ci furono 6 campani tra le 43 vittime. Napoli bollino arancione per il caldo fino a sabato, ma l'AFA non colpisce tutti in modo uguale. Soffre di più chi vive in periferia, spiega un rapporto di Legambiente. Pochi scivoli e attraversamenti stradali pericolosi, grossi disagi per le persone disabili in carrozzina che provano a raggiungere la spiaggia sul lungomare Caracciolo di Napoli. Il premio Nobel Yunus a Napoli, bisogna usare l'economia per i bisogni della comunità, non per accumulare ricchezza, dice il banchiere dei poveri. Di Maro pronta ad accogliere il Napoli e i tifosi azzurri che seguiranno il ritiro della squadra di Allegri. Domani l'arrivo in Trentino, nel pomeriggio subito il primo allenamento. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi a Genova. Nell'agosto del 2018 32 condanne e 25 assoluzioni, furono 43 le vittime, 6 erano campane, tra cui 4 ragazzi di Torre del Greco. Vediamo il servizio di Francesca Ghidini.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Castellucci Giovanni responsabile dei reati di crollo colposo e omicidio stradale.
2: 57 imputati, 25 assoluzioni, più di 160 anni di carcere inflitti sui 400 complessivi richiesti dalla Procura. Tra le condanne, 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Il PM aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Faremo ricorso in appello, annunciano i suoi legali. 11 anni per l'ex responsabile delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli. 43 morti nel crollo del ponte Morandi di Genova, 6 le vittime campane: Gennaro Sarnataro di Casalnuovo, Stella Boccia di Somma Vesuviana, Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, tutti di Torre del Greco. Una targa sul belvedere del Corso Garibaldi è la sede del Forum dei Giovani intitolata ai 4 ragazzi. La sorella di Giovanni Battiloro affida ai social il suo dolore, la sua delusione. La tua fine è stata ingiusta, Giovanni. La legge non è in grado di dare dignità alla tua morte con una pena esemplare. Hai perso la vita, giovanissimo, mentre sorridevi spensierato con i tuoi amici.
0: Nel servizio di Oscar Puntella della TGR Liguria, le reazioni dei familiari delle vittime dopo la lettura della sentenza.
3: Ne aspettavo di più, però ci accontentiamo.
4: I familiari delle 43 vittime insieme in aula, gli abbracci e quel farsi coraggio a vicenda nel giorno del verdetto. Nel crollo del ponte Morandi Marcello Bellasio ha perso 2 figli.
5: Ha preso 12 anni. Ecco, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? In questi 8 anni cosa è cambiato? Cosa gli è cambiato? Niente. A noi che siamo dentro, la nostra vita non è cambiata, è stravolta. Addirittura c'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
4: Non ci sono tutti i parenti delle vittime, per alcuni Genova è ancora uno spettro. Il crollo del 14 agosto 2018, una cicatrice che resterà per sempre.
6: Avevo mia madre con me, il pensiero è andato a mia madre e di conseguenza a mio fratello. Devo ringraziare mia madre perché mi ha permesso di rimanere in piedi in questi anni. Nessuno di voi può capire quanto forte possa essere una mamma quando si basa sull'amore per fornire a un figlio il coraggio per combattere una guerra. Grazie a mia madre.
7: Quando penso a mio fratello automaticamente penso ai suoi figli, soprattutto ai due più piccoli, perché capiscono e non capiscono, possono sapere e non possono sapere. È l'unica cosa alla quale ho pensato, poter rispondere a loro e dargli delle risposte, fargli capire il perché il loro papà quel giorno non è ritornato a casa.
4: Il ricordo vivo di chi non c'è più, soprattutto in questa giornata e a quasi 8 anni da quando il ponte è collassato.
8: Cercavo di visualizzare mio figlio e basta, solo la sua immagine e la sua fotografia e nient'altro.
4: Mirko?
8: Mirko oggi è qua con me, mi ha dato la forza di resistere in questa giornata.
0: Emergono altri particolari dall'indagine della Guardia di Finanza di Napoli su falsi diplomi di laurea distribuiti da un ateneo fittizio. Sono 37 gli indagati. Carlo Solimene.
9: Il sito web è stato oscurato dopo il sequestro ordinato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Le pagine social della sedicente Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo, in attesa che Meta recepisca il provvedimento giudiziario, sono invece ancora visitabili. Oltre alla reclame dei corsi di laurea, si può notare in bella vista il logo della Regione Campania e il testo con cui ci si vanta di quasi 60 anni di attività. Tutto inventato, tutto falso, così come accertato dalle Fiamme Gialle dopo la denuncia del Ministero dell'Università. 37 gli indagati a Napoli, di cui 3, un padre e 2 figli, artefici della creazione del finto Ateneo, capace, senza alcuna struttura fisica alle spalle, di incassare quote di iscrizioni annuali da 1.500 euro e di distribuire, in 20 anni di indisturbata attività fittizia, 459 certificati di laurea, di cui 49 ad honorem, tra cui quello in scienze della comunicazione consegnato 10 anni fa, durante un gran galà della solidarietà, a un ignaro Pippo Franco. Il comico non è indagato, a differenza dei 34 soggetti che sarebbero stati consapevoli della non veridicità del titolo conseguito e per i quali non è ancora intervenuta la

0: dai veterinari dell'ASL per le cure e la successiva adozione. Ondate di calore, Napoli avrà il bollino arancione per le giornate di domani e sabato. Intanto un rapporto di Legambiente analizza le temperature al suolo dei capoluoghi campani, ma anche le differenze tra quartiere e quartiere e chi vive in periferia patisce di più l'afa. Vittorio Marotta.
1: La crisi climatica colpisce prima i più fragili e più poveri. È la cosiddetta cooling poverty. Le classi disagiate hanno meno possibilità di accedere a fonti per rinfrescarsi, aria condizionata, climatizzatori. Ma coinvolge anche gli spazi pubblici delle città. Le aree dove le ondate di calore colpiscono con più forza sono le stesse dove si soffre più povertà, disoccupazione, esclusione. A certificarlo il rapporto Legambiente Caldo Senza Confini. Solo a Napoli differenze anche di 7 gradi tra le zone collinari più ricche e fresche e le periferie che più di tutte risentono della cementificazione. Vicaria, Secondigliano, San Pietro a Paterno, San Lorenzo, zona industriale, quasi 200.000 persone, molte con un alto indice di disagio socio-economico, in aree dove la temperatura media al suolo tocca i 45 gradi. Situazione simile a Salerno, dove l'area orientale industriale, la più popolosa, è la zona più calda. Benevento è il capoluogo campano con la temperatura media estiva al suolo più elevata in regione, anche 50 gradi nei rioni Ferrovia e Libertà. Leggermente migliore la situazione a Caserta, 38 gradi di media, e Avellino con 36, con l'eccezione dei 50 gradi nel nucleo industriale ASI di Piano d'Ardine.
2: Alla regione un appello ambizioso, sia la Campania, la regione dove si sperimenta in Italia il primo piano sociale per il clima, un intervento importante per aiutare i più vulnerabili durante le ondate di calore.
1: Temperature estreme per tutto il fine settimana. Domani e sabato a Napoli il bollino sarà arancione. Il caldo colpisce tutti, ma non allo stesso modo.
0: Disagi e pericoli per i disabili di Napoli che provano a spostarsi in città in carrozzina. Con Claudia Marra siamo stati in via Caracciolo.
3: Giovanni viaggia in carrozzina su via Caracciolo, angolo Piazza Vittoria. Qui esiste una discesa accessibile alle carrozzine subito dopo la curva.
4: Molto pericolosa, mancano anche le strisce pedonali, non c'è una segnaletica in una curva che è a rischio e pericolo non solo dei disabili con le carrozzine, ma anche per le mamme che portano i propri figli col carrozzino.
5: E quindi qui c'è la discesa, se tu volessi attraversare sul lungomare come dovresti fare?
4: Allora, a mio rischio, devo andare avanti, come vedi non c'è l'altro scivolo di fronte. Devo girare a sinistra.
5: Perché c'è un cordo.
4: Esatto,
5: no?
4: Perché quella è la pista ciclabile, no?
5: Poi tornare indietro.
4: Esatto, tornare indietro.
3: Un cartello indica il limite di circolazione di 30 km orari. Eppure resta estremamente pericoloso raggiungere il marciapiede del lungomare di fronte per un disabile.
5: E tu per andare al mare ora come fai?
4: Devo trovare uno scivolo.
5: Ma qui ci sono?
4: No, e come vedi non c'è.
5: Tutto il lungomare non ha un...
4: No, ce l'ha, però lo devi trovare. Io venendo da lì, devo, a mio rischio e pericolo, rimettermi sulla pista ciclabile e andare o dove c'è il semaforo o addirittura indietro dove c'è un altro scivolo.
0: In costiera amalfitana è stata rinviata al 27 luglio l'entrata in vigore delle ordinanze che vietano il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 5 tonnellate lungo le strade che collegano il litorale con Ravello e Agerola. Verrà adeguata la segnaletica e la provincia di Salerno emanerà nuove ordinanze che contempleranno anche le deroghe per mezzi di servizio e del trasporto pubblico, ancora da sciogliere il nodo che riguarda i bus turistici. Nasce un nuovo tavolo tra istituzioni e magistratura per le controversie in materia di lavoro che riguardano il personale della pubblica amministrazione locale. Sentiamo Enzo Calise.
6: La giustizia è una risorsa scarsa, preziosa, che va utilizzata quando deve essere utilizzata. Orientare verso la conciliazione è molto importante.
7: Con questo protocollo nasce una struttura dove le varie istituzioni si confronteranno per stabilire i percorsi, le strade da seguire, ovviamente preservando i diritti dell'individuo.
6: Questo protocollo è finalizzato alla istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, regione, ASL, al fine di confrontarsi.
7: agevolare quindi la macchina giudiziaria, al tempo stesso agevolare il cittadino che si trova in un contenzioso con la pubblica amministrazione.
8: Ovviamente sedersi a un tavolo, mettere a un tavolo tutte le parti coinvolte nella vicenda giudiziaria è fondamentale per creare quel momento di confronto che è funzionale appunto ad individuare quelle che sono le criticità del funzionamento della macchina giudiziaria.
9: I cittadini e i lavoratori aspettano dalla giustizia una rapida decisione, la soluzione delle questioni che pongono e quindi...

0: Quindi ben venga un incontro e una sinergia tra pubblica amministrazione e autorità giudiziaria.
1: Noi dobbiamo analizzare il contenzioso, lo facciamo tutti insieme per cercare di ridurlo, perché i soldi risparmiati dal contenzioso sono soldi che noi possiamo investire nella salute dei cittadini. Più sicurezza e certezza c'è nelle norme, in quello che si fa e come lo si fa, e meglio si lavora a tutti.
2: A Castellammare di Stabia, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, è stata nominata la commissione prefettizia che gestirà l'ordinaria amministrazione nei prossimi 18 mesi. È composta dal prefetto in quiescenza Dario Caputo, dal viceprefetto Mara Moscato e dal dirigente di prima fascia Maurizio Vallone, già direttore della direzione investigativa antimafia. Cambiamo argomento. È conosciuto come il banchiere dei poveri, Mohamed Yunus, premio Nobel per l'economia, è a Napoli per lanciare nuovi progetti. Federico Marconi.
3: Bisogna utilizzare gli strumenti dell'economia non per massimizzare il profitto e accumulare ricchezza, ma per affrontare i bisogni concreti della comunità.
4: Non più territori da assistere, ma luoghi che producono un nuovo modello di sviluppo. È stato firmato alla sede di Focus, la Fondazione Quartieri Spagnoli, l'accordo tra lo Yunus Center di Dacca e quattro imprese sociali di Napoli, Potenza e Palermo, che hanno dato vita al primo distretto dell'innovazione sociale del Mediterraneo. Insieme al premio Nobel per l'economia Mohamed Yunus, conosciuto come il banchiere dei poveri, erano presenti alla sigla il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la presidente di Focus Rachele Furfaro e Anna Grieco, assessore alle politiche sociali del comune di Potenza.
5: Stavamo immaginando qualcosa di speciale, insieme anche a Yunus ne abbiamo parlato appunto a Dacca, cioè di collegare l'erogazione del fondo ad alcune attività sociali.
6: Abbiamo un sud nuovo, un sud che sta crescendo ma anche che ha preso consapevolezza delle sue potenzialità e anche della sua capacità di essere battistrada.
7: Per noi come città e come comune di Potenza è un valore enorme essere in rete con due città come Napoli e Palermo. Appunto queste tre città del sud spesso vengono ricordate per storie tristi, invece adesso si sta cercando di capovolgere la storia.
2: Voucher sportivi, confermato il contributo alle famiglie, le società lamentano però di non aver ricevuto le liquidazioni dalla regione, che rassicura, colmeremo i ritardi. Giovanni Messina.
8: Il voucher sportivo, contributo di 400 euro, istituito dalla Giunta De Luca e poi confermato da quella guidata da Roberto Fico, che consente alle famiglie che percepiscono un reddito annuo inferiore ai 17.000 euro di far praticare ai loro figli gratuitamente attività sportive.
9: È un'operazione eccezionale socialmente e soprattutto ha dato la possibilità a tantissimi bambini di fare sport che non si mai sognavano di fare sport per le loro condizioni economiche.
8: Ci sono però dei nodi da sciogliere. Quali?
9: Il primo è quello della vecchia liquidazione. Molte società ancora non hanno ricevuto la liquidazione di quest'anno. E il secondo è il prossimo bando che è uscito, tutti sta avendo un sacco di successo, ma c'è il problema chi lo gestirà.
8: Assessora Zabatta, a cosa sono dovuti questi intoppi?
10: Sono dovuti a un passaggio di personale tra dei lavoratori a tempo determinato selezionati con un bando pubblico che hanno esaurito il tempo previsto dal bando e un'assistenza tecnica di cui stiamo dotando l'ARUS. Quindi ci sono dei leggeri ritardi, ma voglio rassicurare tutti quanti perché questi ritardi saranno colmati e la misura andrà bene come sempre. Tra l'altro quest'anno più degli altri anni abbiamo avuto delle richieste e pensiamo di chiudere al 30-31 luglio con più di 100.000 richieste, 100.000 domande. Questo è sicuramente un grande successo per la misura.
2: A Napoli una maratona di 80 km con un obiettivo sociale. Sentiamo Alessia Meloni.
11: In Campania le problematiche legate alla terza età richiedono un'attenzione sempre più urgente, una sfida quotidiana che logora i malati e chi li assiste. Per accendere i riflettori sul tema e in particolare sull'Alzheimer, il 24 luglio l'atleta Nico Decorato partecipa all'iniziativa 80 voglia di correre per mamma.
12: Questo evento sportivo ma anche solidale e mira a supportare l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, dove mamma ha fatto un percorso nella parte finale della sua malattia.
13: Questa patologia che colpisce purtroppo sempre più persone e soprattutto persone sempre più giovani. Siamo accanto anche alle altre vittime di questa malattia, che sono i familiari.
11: L'evento è patrocinato dal Comune di Napoli.
14: Ed è molto importante questa iniziativa perché è finalizzata a raccogliere fondi per AIMA e soprattutto a supportare quelli che sono probabilmente tra le persone più fragili della nostra società.

0: Ospite del nostro telegiornale Michele Principe, direttore artistico dello Scipio Festival. Buonasera Principe, Scipio Festival terza edizione, qual è il cartellone e dove si svolgerà e quando?
1: Ah, grazie innanzitutto dell'ospitalità. Come ogni anno chiudiamo diciamo, questa annata teatrale al Parco di Liternum a Lago Patria e quest'anno l'appuntamento è previsto per il 23, 24 e 25 luglio. Sono tre giorni di spettacoli teatrali, come ha detto siamo alla terza edizione e esordiremo con Paolo Caiazzo, uno spettacolo Terroni si nasce e io modestamente lo nacqui. Il secondo giorno andrà in scena la compagnia Coremam con uno spettacolo di una compagnia che prova a mettere in scena un varietà nel tentativo di riuscirci, una sorta di metateatro, no? E chiudiamo il 25 con Stranamente, I nudi alla meta, scritto e diretto da Fernando Passiante. È un momento, diciamo, di teatro gratuito, finanziato dal Comune di Giugliano.
0: E ricordiamo ancora una volta, chiedo scusa se la interrompo, sì. Dal 23 al 25 luglio. Grazie per essere stato nostro ospite, sì. Michele Principe, e noi adesso dal teatro passiamo al cinema con Piero Vitiello.
2: L'attesa per la proclamazione e poi l'esplosione di gioia sono solo alcune delle emozioni della 14ª edizione di School Movie Cinedu, rassegna in cui scuole primarie e secondarie di 49 comuni provenienti da 8 regioni si sono sfidate a colpi di cortometraggi.
3: Ragazzi che hanno messo in campo la loro creatività, hanno lavorato durante l'anno scolastico sulla sceneggiatura, sul soggetto, messo in campo le loro idee per poi trasformarle grazie ai nostri filmmaker in un vero e proprio cortometraggio. 3, 2, 1,
2: sul palco dei Templi di Paestum, musica, comicità, personaggi della TV dei ragazzi e poi i 70 video in concorso per celebrare il valore educativo del linguaggio cinematografico. Vincono le scuole di Montoro e Serino, il tema di quest'anno, la meraviglia.
4: È la tematica più adatta possibile ai ragazzi, che devono meravigliarsi di fronte al mondo, non sia mai fossero disincantati. Io mi sono meravigliato e mi sono innamorato e sono rimasto innamorato per tutto il tempo. La prima volta che dallo scalone sono uscito con lo stadio davanti.
0: Calcio, domani al via il ritiro del Napoli, tutto pronto a Di Maro, l'arrivo di calciatori e staff è previsto intorno all'ora di pranzo, nel pomeriggio alle 18, primo allenamento agli ordini di mister Allegri, 2000 i posti disponibili nell'impianto per assistere all'allenamento. Notizie di basket femminile in chiusura, dalla prossima stagione Napoli avrà una squadra ai massimi livelli, è stata accettata l'iscrizione del Napoli Women Basketball nella Serie A2. È tutto per questo telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, notte stellata. Sul Salernitano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Le temperature saranno pressoché stazionarie e in lieve aumento su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di deboli.
7: Brio Rossa, la potenza del gusto.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo.

0: attivo gratuito.
1: Ulisse è morto.
2: Mantieni la rotta!
3: Mio padre sta per tornare.
1: Tornerà per vendicarsi. Si riprenderà tutto.
4: Odissea, al cinema.
5: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. E per la stanchezza da caldo o affaticamento, puoi provare Carnidin Fast con carnitina. Carnidin, l'energia che fa per te.
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
12: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
13: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
14: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
15: E fino a domenica il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: 68esimo assist della nazionale argentina di Lionel Messi. Doveva pensarci lui, la routine dello straordinario riporta Maradona qui 40 anni dopo. Lo fa lui di destro perché la palla è perfetta, Lautaro deve solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo. Il tiro sul palo deviato, ma ancora Lionel Messi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due a 39 anni e la mette di destro, solo da spingere per il toro di Bahia Blanca. Non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina, è infinita la leggenda di Lionel Messi. Andrés Cucittini.
1: Fortunatamente non ho mai giocato a pallone in vita mia, lo lascio fare chi lo sa fare. Nell'Italia che vedo io, se uno tira una pallonata in spiaggia e dà fastidio a qualcuno, va a chiedere scusa alle persone a cui ha dato fastidio e si sposta.
2: Quindi c'è storia nella storia, la stiamo vedendo in queste immagini, perché chi l'ha dimenticata mai? Può Messi arrivare, se vince un altro mondiale, a offuscare il mito di Maradona?
3: Non lo so cosa c'entra Dio in questo caso. Dio non aveva permesso una cosa del genere. Perché un gol era da annullare, un gol con la mano.
2: Chiaramente con la mano. Allora non c'era il VAR.
3: Ci voleva neanche il VAR. Ma
4: ci voleva il VAR qua.
5: Scusi, possiamo avere una foto?
6: Uno.
5: Grazie.
7: No, non con noi.
6: No?
7: A noi.
6: A voi?
7: Sì.
8: Se hai precedenti penali e decidi di organizzarti in gruppo per commettere

atti di violenza, il questore può vietarti di stare insieme alle persone con cui delinqui. Se violi quel divieto, è prevista la reclusione. Se partecipi a un danneggiamento di gruppo, rischi fino a 5 anni di carcere, con la possibilità di arresto anche in flagranza differita. E poi, chi ha tenuto comportamenti aggressivi nelle aree della movida potrà essere identificato e trattenuto fino a 12 ore per impedire che torni a creare problemi, uno strumento che ha già dimostrato di funzionare contro i manifestanti violenti.

0: Ma dico io, come si può pensare di punire un ragazzo per aver espresso un concetto così bello, così forte, così orgogliosamente patriottico come l'Italia agli italiani? Come si può obbligare uno studente a guardare un documentario dal titolo «Siamo tutti africani» e a redigere un elaborato per gli esami di maturità? Pena la bocciatura. Siamo alla rieducazione ideologica. Capisco che in questo periodo la sinistra ami definirsi meticcia, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Durante l'anno scolastico appena concluso abbiamo avuto centinaia di casi di striscioni inneggianti alle più disparate ideologie politiche. Ma qui nessuna censura, nessun provvedimento. Però se sei un ragazzo di destra e vuoi esprimere liberamente la tua opinione, allora il sistema ti punisce. Allora i docenti di sinistra ti sanzionano, ma sono pronti a perdonarti se ti ravvedi e ti lasci rieducare. Tutto questo, signori, ai tempi del governo Meloni.
1: Diciamo la verità, là dietro ridono tutti perché secondo loro, e forse hanno anche un po' ragione, assomiglio tipo a Peppa Pig, però... E ride, che ridi? Invece voi non lo sapete, ma il Rosa, un po' anche il Rosa Schiaparelli che voi, vabbè, ma che ve lo dica fa? Cioè, cose che non conoscete. Comunque, intorno agli anni 70-80, gli hippie, sapete chi sono?
2: Io!
1: Tu!
2: Io!
1: Era questo modello elegante, e a casa mia si dice elegante,
3: elegante. Con la D.
4: Più tutele per chi ci tutela. Il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa è una scelta concreta del governo per valorizzare chi con professionalità e senso del dovere ogni giorno protegge cittadini e il nostro paese.
5: Ma Messi con una magia un tunnel a giracordo,
2: no, ma cosa ha fatto?
5: Viene travolto, si infuriano gli argentini che corrono verso l'arbitro chiedendo provvedimenti disciplinari per gli inglesi.
6: Allora, guardate, non fate il gioco che la sinistra è amica dei criminali. Chirico, però, mi scusi, analizzo Chirico. Non faccia...
7: Non confermo nulla.
6: Guardi, non faccia in maniera così, diciamo, macroscopica l'avvocato, l'avvocatessa difensiva della...
3: Ero libera di esprimere il mio pensiero.
6: No, ma lei è libera, ma io sono libero di parlare, non le sto... Mi scusi.
3: Mi piace sempre scendere sul personale con me, non ho capito.
6: Ma no, ma che c'entra personale? Ma
3: e allora c'entra? Commenti quello che dico.
6: No, io sto commentando quello che dice. Io sto dicendo che lei non può permettersi di dire che noi, dalla parte della sinistra, difensiamo. Però perché mi parla sopra?
3: Perché mi parla sopra? Perché non l'avete votata in Parlamento?
6: Vecchi, lascio perdere.
3: I mostri della palude alto tradimento, titola il giornale.
8: Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
9: E poi scusa, se io ci avessi avuto la faccia troppo buona, i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto, la vendetta del Cobra non l'avrei fatto, ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rodesia dentro quella palude, tutti, pure i Sassi.
10: Ma fammi capire, che ti è successo, Rodesia? Che noi non sapevamo neanche un dozzare.
9: Un ponte italiano è alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, marone, piena zeppa di baracuda, caimani, coccodrilli, piranhas, tutto, anaconde. Sottolineo, l'anaconda è l'animale che c'ha una capoccia grossa così.
11: Non è mai finita con l'Argentina! Non è mai finita con la selezione!

0: il cuore dei campioni del mondo, Enzo che raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, ma non lo puoi fare con Dios. Maradona 40 anni dopo rientra questa partita e non la fa finire, perché l'epica deve continuare. Il golazo sull'appoggio di Lionel, andrà rivista la posizione per il gol. Il gol, Alberto, è un gol incredibile, degno di una partita così epica.
1: Volevo ricordare una cosa, che comunque vada, comunque andrà questo emendamento. Le lotte delle donne vengono da lontano e andranno lontano. Se abbiamo conquistato 80 anni fa il diritto di voto è perché abbiamo combattuto, e voglio ricordarlo con una canzone. Sebbenché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e in Lega ci mettiamo, la Lega giusta.

0: in diretta, lo dico allora, perché io ho visto un topo passare adesso nelle immagini in diretta, quindi non è che siano immagini di anni fa.
1: È difficile combattere questo fenomeno, veramente
0: perché è difficile, Giuseppe?
1: Io ricordo che...
0: Come dice Silvana, se fossero in via Monte Napoleone non sarebbe difficile, perché no, io scommetto che in quei giorni non ci sono più.
1: È un fenomeno che
0: guardate le immagini,
1: le grandi città, c'è un problema che riguarda gli antagonisti di questi topi. I gatti non ci sono. Un tempo c'erano le persone che mettevano le trappole e c'è una grande quantità di cibo in giro che è facilmente accessibile. Lo stesso fenomeno riguarda altri animali, cinghiali, i lupi, che mangiano nelle discariche.
0: Oh, guarda, scusami,
1: con questo non voglio giustificare nulla.
0: Ma giustificare niente si può giustificare.
1: Infatti,
0: Romano,
1: credo che sia necessario
0: in quanto Romano sei a Roma, non sei